0: The most exclusive night all night long. You are in the club. Stop this. Stay tuned. We'll be back in a while.
1: Piaci tanto. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.

0: proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: This is 105 in the club, exclusive.

0: social network. Cercaci e seguici sui profili social ufficiali per essere sempre aggiornati ogni settimana su tutte le playlist e riascoltare i nostri podcast.
1: Let's have a break, we'll come back soon.
2: Come un'ossessione stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie. Siamo solo di venerdì.
3: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
4: 105 in the club.

0: Linda Club on 105.
1: I'm Cashmere for 105 in the club.
0: 105 in the club. La notte dance con i set dei top DJ italiani e internazionali. Benvenuti nel nostro club on air.

0: proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Andrea Belli presenta 105 in

0: Network. Cercaci e seguici sui profili social ufficiali per essere sempre aggiornati ogni settimana su tutte le playlist e riascoltare i nostri podcast.
1: Let's have a break, we'll come back soon.
2: E allora te lo dico, che fastidio, se a volte lo ripeto, che fastidio, amico dell'amico senza il dito, che fa il figo, che fa il dito.
3: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: La notte dance firmata Radio 105 è 105 in the club.
2: 105 in the club, il weekend dance di Radio.

105 in the club. La notte dance con i set dei top DJ italiani e internazionali. Benvenuti nel nostro club on air.

0: You are in the 105 Club. 105 in the Club, il weekend dance di Radio 105.
1: 105 in the Club. Ascoltaci venerdì e sabato solo su Radio 105.

0: Chill Mix. Chill Mix.
1: Coming on your radio next.
2: Check it out.
0: Radio 105.
3: Da. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.

0: o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Detox. Detox. Radio 105.
2: Sit back. Relax. Detox. Detox. Detox.
1: We have a license to chill.

più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.

0: Frosty. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Detox. Detox. Radio 105.
2: Sit back. Relax. Detox. Detox. Detox.
1: We have a license to

0: Chill Mix. Chill Mix. Coming on your radio next.
1: Check it out.
0: Radio 105.
2: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
3: Doppio malto.
4: Birra, cucina e felicità.
2: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
5: Stammi lontano.
6: "105 Hits" è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Detox. Detox. Radio 105.
2: Sit back. Relax. Detox. Detox. Detox.
1: We have a license to chill. Detox.

0: Chill Mix. Chill Mix. Coming on your radio next.
1: Check it out.
0: Radio 105.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio, amico dell'amico senza il vito, che fa il figo, che fa il vito.
4: 105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento, ed è

0: proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
2: Doppio malto.
3: Birra, cucina e felicità.
1: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: the streets.
1: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
2: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
3: Certo, che domande fai, Ciccio?
2: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
3: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
4: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
5: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
6: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
7: Sentiamo.
6: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Wow.
6: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
7: E C?
6: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
7: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
8: Iperceramica.
9: Sai che suono ha la serata perfetta?
10: Deliveroo!
9: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app. 105,
11: 105. Radio 105. Proud to be different.
12: A Radio 105 sono le 6:21 minuti, adesso vi spiego tutto.
13: 105 Super Weekend, Weekend, Super Weekend.
12: Sabato 2 maggio 2026, in ginocchio da te.

0: cari ascoltatori, care ascoltatrici, vi devo chiedere scusa. Di solito noi iniziamo con 105 Super Weekend alle ore 6 in punto. Oggi sono le 6 e 21 minuti. Io sono, non so come giustificarmi, sono arrivato in ritardo. Sono arrivato in ritardo, non ho messo la sveglia ieri e veramente lacrime, lacrime di disperazione in ginocchio da voi per chiedervi scusa. Per chiedervi scusa perché non mi era mai capitato. Voi che siete veramente la mia prima gioia, non mi sono presentato sul posto di lavoro fin quando Mattia Angri alle 6.55 mi fa: Nick, dove sei? E io: dove sono? A letto. Perché? Cosa vuoi? E lui: ma guarda che c'è il problema. E io: ah, ok. Fortunatamente vivo sotto la radio praticamente, e quindi grazie a un monopattino sono riuscito a fiondarmi subito qui. Però mi dovete scusare. Invece, caro Mattia, c'è un'Italia che si alza, non è lavativa come il sottoscritto, e si muove, lavora, non si ferma mai. Quindi, cari ascoltatori, voi che sicuramente siete svegli di me da almeno mezz'ora, dove vi trovate? Cosa state facendo in questo sabato 2 maggio? 342 41 15 105, datemi il buongiorno, ma se volete potete anche infierire con le giuste parole.
1: Sì, sì.
0: Per questo ritardo che non è accettabile. Infatti, Mattia, adesso appena lanciamo la prima canzone, io partirò con l'infinita processione di
2: scusate, non ho messo la sveglia, guardate, siamo partiti 10 minuti dopo,
0: però ci sono. Quindi Nicolò Torielli, Mattia Angri in regia, e voi 342 41 15 105 in quello che sarà un sabato memorabile. Mattia, grande.

0: ci siamo, ci sono Alex Warren, Fever, Dream, questo è 105 Super Weekend, The Road to Perdono, perché mai mi era capitato di arrivare in ritardo di 20 minuti in radio, semplicemente perché non ho messo la sveglia, non perché abbia fatto chissà cosa, perché mi piacerebbe dirvi, cari ascoltatori, oh guardate, ieri ho fatto l'amore, è stato tutto bello. No, ma niente. Io ieri sono andato, ieri pomeriggio, a sentire un mio amico raccontare le poesie. Cioè non è che ho fatto tardi. Ti ho mandato anche un messaggio in tarda notte, Mattia Angri, perché stavo preparando la puntata ed ero convinto di aver messo la sveglia. Io di solito metto tre sveglie sul cellulare, una alle 4, un'altra alle 4:10, un'altra alle 4:30. Quando tu mi hai chiamato stamattina per dirmi: Nick, dove sei? Io ho letto che... Ma come ha letto? Io ho guardato, non c'erano le sveglie attive. Quindi 342 41 15 105, voglio farvi una domanda, cari ascoltatori. Voi che in questo sabato 2 maggio state lavorando e sicuramente lavorate durante i festivi, quante sveglie mettete sul cellulare? Avete dei consigli? Avete dei trucchi? Avete delle strategie? Purtroppo io sono andato lungo, dritto.
1: E mi piacerebbe dire, sai, c'è una bionda, una pupa in questa stagione degli amori. No, non l'ho proprio messo. Io ieri ero convinto
0: perché la sveglia la metto il pomeriggio. Abbiamo dei messaggi, prego.
2: Buongiorno Nicolò, sono Silvana da Binasco. In effetti ero preoccupata perché mi sembrava di aver capito che saresti stato in onda dalle 6 alle 9.
0: Anche domani.
2: E niente, va bene, tutto bene, ben arrivato, grazie. Buona giornata e pronti via di iniziare anche oggi il tuo programma. Ciao, grazie mille.
0: Grazie a te Silvana, anche sul canale 66 del Digitale Terrestre. Se vedete, non è che una faccia distrutta rovinata. Non ha proprio suonato la sveglia. Fatevi sentire 342 41 15 105 quante sveglie mettete sul vostro cellulare.
3: Nicolò! È sveglia!
0: Ci siamo, no? Ma adesso devo chiamare la direttrice, il ginocchio, poi il vice direttore. Adesso parte la trafila brutta, E ci sarà anche sicuramente la multa. Nell'attesa c'è lui, Rove, femmina.

0: Ciao Nicolò, sono Francesca. L'importante è che ci sei, anche se sei arrivato in ritardo. Può capitare a tutti.
1: Grazie, grazie Francesca, era Camera da Young Yourself. Grazie Francesca, grazie che perdonate questo ritardo. Però, se devo dirlo, inscusabile. Uno, una roba deve fare è mettere la sveglia alle 4, venire qui e con tutta la gioia del mondo fare il lavoro più bello del mondo. E non ho messo la sveglia. Prego, prego.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno Mattia, il grande salvatore di Nicolò.
1: Sì.
2: Che mi combini, non sei più abituato a fare supplente e ti sei esaurito più degli esauriti?
1: No!
2: Daniele quasi smontante in vista di 4 notti di turno in ospedale ad alta quota da Verbania, Biancavallo.
1: Non è così, non è che non sono... non ho messo la sveglia, è diverso, perché come potete sentire, come potete vedere sul canale 66 di Digitale Terrestre, non è che sono disintegrato, non ho messo la sveglia, e non avendo messo la sveglia non ha suonato fin quando... Ehi Nicche, dove sei? Io ho detto, no, tra l'altro sto facendo un sogno bellissimo, e devo dirti che quando mi ha suonato il cellulare, io ho detto, ma cosa vuole Mattia? Ma cosa... nella mia testa, perché... mettendo sempre le sveglie, ma con rabbia, così suono al cellulare io, ma cosa vuole Mattia? Ma
3: sì,
1: come...
3: sì, se... mi hai risposto
1: sì, male, male, perché nella mia, nella mia testa è, se non suona la sveglia vuol dire che non devo andare a lavorare, ma voi ascoltatori, cioè, le scuse, diteci al 342 41 15 105 le scuse più articolate, più fantasiose che avete utilizzato quando non vi ha suonato la sveglia.
4: Buongiorno a tutti. Stamattina dovevo alzarmi alle 6, avevo messo la sveglia, solo che però era dal lunedì al venerdì. E meno male che il mio cervello mi ha fatto saltare dal letto. Speriamo che Dio ce la mandi buona. Buon lavoro a tutti ragazzi, Antonio da Cinisello.
1: Eh sì Antonio, eh sì, speriamo che ce la mandi buona. Poi comunque c'è chi ci scrive dalle 5, sei inscusabile. Nicolò, è bello sapere che sei umano. E è successo che questa settimana ho avuto l'onore di fare una sostituzione al posto di Avanti Avanti C'è Posto, e quindi dalle 6 alle 7 di sostituire uno dei programmi più belli della radio, e fin qui è andato tutto bene. Anche ieri c'è stata fatta una sostituzione, però di 3 ore, con 105 Super Weekend, sempre al posto di Tutto Esaurito, e anche lì è andata bene. Oggi era sabato e io veramente non lo so, ieri sono andato a leggere le poesie, cioè, ma neanche il gruppo dei nerd, neanche nella rivincita dei nerd si va a sentire le poesie, perché mi piacerebbe dire, no ragazzi guardate sono andato in Svizzera, ho fatto tardi con delle donne, il peccato, no, a leggere le poesie, dove c'era sto mio amico che decantava le poesie in francese, dicevo, ma non sto capendo niente, lui, no, però farta, abbiamo dei messaggi Mattia, prego.
5: Sveglia dormiglioni,
1: ecco.
5: Di notte leone, di giorno saluti dal Piemonte, Arianna.
1: Di giorno c'è Parrassen, High Maintenance, 105 Super Weekend.

0: Russell, High Maintenance, questo è 105 Super Weekend. Non ti racconto, Mattia, la gioia nel corridoio per il mio ritardo. Tu ti hai bucato e bucato e bucato. Cioè, ma non è mai. Ma veramente, ma c'è del sadismo. C'è del sadismo. Adesso, cari ascoltatori, voi rimanete qui con noi, anche cari telespettatori che ci guardate sul canale 66 del Digitale Terrestre. Se volete infierire potete farlo, perché me lo merito, ma grazie al mio lione sono qua, Mattia Angri, 342 4115 105.
1: Nicolò! E sveglia!
0: Ci sono, a tra poco.
2: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto sul soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
3: Febal Casa, Febal Casa.
2: Più info su febalcasa.com.
4: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
5: con il sottoscritto Enrico Papi
6: e Lodovica Comello.
5: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
4: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
5: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2.000 euro in gettoni d'oro.
4: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
5: solo su Radio 105.
6: Vi aspetto!

0: Galaxy a 105 Super Weekend oggi, sabato 2 maggio. Innanzitutto, ieri come l'avete passato? Il primo maggio eravate a lavorare, avete fatto la famosa grigliata, perché c'è quel luogo comune che il primo maggio si faccia la grigliata. Però non è detto, ad esempio, tu Mattia Agri, ieri hai mangiato carne innanzitutto, hai fatto la grigliata?
1: Allora, innanzitutto, siccome sono un dipendente modello di questa azienda, mi permetto di dirmelo, ieri sono stato tutto il giorno a casa a riposare, sapendo che stamattina avevo l'apertura, non sono andato a sentire i miei amici che decantano le poesie, sono andato a letto prestissimo.
0: Sì,
1: però perché... alle 5 ero qui.
0: Ma infatti sei una... Dai, metti un messaggio degli ascoltatori.
2: Buongiorno, ti seguo da una vita.
0: Grazie.
2: Io non arrivo mai in ritardo perché sono sempre in ritardo. Faccio il responsabile per una grossa azienda di prodotti ittici, lavoriamo di notte, arrivo alle 2:30 al lavoro e andiamo avanti quasi tutta la giornata. Oggi si lavora, le solite consegne. Lavoriamo a Taranto, consegniamo su tutta la provincia.
0: Bravo, bravo. L'importante è portare a casa il risultato. Non è ritardare quel minutino in più per il quale poi si viene giudicati.
3: Buongiorno ragazzo. Se prendi la multa è anche meritata, perché...
0: No dai.
3: Un impegno prendere il posto di tutto esaurito. La ciurma, Marco Gali.
0: Ma l'ho fatto infatti.
3: Forse sono più importante del 105. Tu ti presenti con mezz'ora dopo.
0: No, cioè...
3: Forse è l'ultima volta che capiterà che tu sostituisci la ciurma.
0: Ma chi è?
3: Il capitano.
0: Ma chi è, Gattonero?
3: Non è da tutti, non è da tutti.
0: No.
3: Dai che ci farai, ce la farai anche tu prima o poi.
0: Ma...
3: E sembravi anche simpatico.
0: Ma non sono ormai... mica morto, non sono morto, sono vivo.
3: Come a tutti. Prima o poi arriva l'ora.
0: No.
3: No. E non ti svegli?
0: No.
3: Oh, Madonna. Dai ragazzo, su, su. Vieni dal camion.
0: Allora, innanzitutto buon viaggio, ma sono qua, ci sono, succede, succede di sbagliare, ma succede anche di recuperare, perché c'è un detto vecchio antichissimo che dice: cadi 9 volte, rialzati 10. La sostituzione comunque è stata fatta di tutto esaurito. Oggi no, oggi sarebbe stato tipo 105 Super Weekend per il giorno del 2 maggio, quindi non è che non ho compiuto nel migliore dei modi la mia sostituzione. No, c'hai ragione, sono un coglione, metti la musica. C'hai ragione, non ci sono scuse, non ci sono scuse. Invece voi ascoltatori, le scuse più belle che avete usato nella vostra vita, perché sarà capitato a tutti delle volte di essere inscusabili, ma nonostante ciò abbiamo provato ad utilizzare degli stratagemmi, tipo potevo dire sono venuto in ritardo 20 minuti perché ho salvato 10 persone.
4: No.
0: Allora potevo dirvi c'era un animale in difficoltà e ho salvato l'animale in difficoltà.
4: No.
0: E potevo dire c'erano i lavori in corso.
4: No.
0: Allora potevo dire
4: No.
0: Tante
4: no,
0: cose. E allora
4: no,
0: metti
4: no.
0: Fra De Palma, metti Fra De Palma, la testa gira. Mettiamo Fra De Palma, la testa gira. Dai, questa risata me la porterò dietro tutta la vita. No. Iniziamo questo 105 Super Weekend, Fra De Palma,
3: dai,
0: la
3: ragazzo,
0: testa gira.
3: Su.

0: Basta con questa risata del Joker. Tepper sì di self-aware. Perché?
1: Adesso voglio dirti solo una cosa, Mattia. Non giudicatemi per quelle volte che sono caduto, ma per tutte quelle volte che mi sono rialzato. Ed eccomi qua. No, 105 Super Weekend torna tra pochissimo. Super Weekend. 105
2: Super. Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
3: Noi siamo giovani.
4: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90€. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90€. In più partecipa al concorso Menù Gusta e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
5: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
6: 105.
7: 105.
6: 105. Che storia.
8: Radio 105 compie 50 anni. Che storia.

0: Radio 105, sono le 7 in punto.
1: Ok, registrato, perfetto.
2: Radio 105, proud to be different.

0: Lady Gaga, Doci Runway. Questo è 105 Super Weekend. Buongiorno, è iniziata la seconda ora. Oggi sabato 2 maggio 2026. C'è Matti Angri in regia, Laela al centralino, Francesca Pini in redazione. Io sono Nicola Torielli e abbiamo una notizia della quale sta parlando tutta Italia. Siamo a Punta Marina, in provincia di Ravenna, che scopro solo ora essere la città natale di Matti Angri, che a sentirlo dall'accento avrei detto sei di Punta Marina.
1: Assolutamente sì.
0: ma se uno ti sente parlare, gli verrebbe subito spontaneo, vero, vero, da pensare, ma sei di Punta Marina. Sì, qual sì, è il vero problema? C'è un'invasione di pavoni. Ci sono oltre 100 esemplari che vagano ovunque e cantano di notte, non facendo dormire i cittadini. In alcune città ci possono essere il problema dei piccioni, in altre ci possono essere il problema dei gabbiani. A Punta Marina, i cittadini, in alcune città ci possono essere il problema dei piccioni, in altre ci possono essere il problema dei gabbiani.

chiesto di mandarci il buongiorno imitando il verso del gabbiano, perché c'è stata una competizione che premiava il miglior imitatore di gabbiani. Oggi, sabato 2 maggio 2026, vi chiediamo di mandarci il vostro buongiorno imitando il pavone. Ma come fa il pavone? Ve lo facciamo sentire. Quindi, se siete in macchina con i vostri figli, se siete in macchina da soli o se siete a casa, 342 41 15 105. Aspettiamo il vostro verso del pavone. Nell'attesa però ci ascoltiamo lui. Samurai J, Ossessione.

0: Lipa Illusion a 105 Super Weekend. C'è un problema, più precisamente a Punta Marina, in provincia di Ravenna, città natale di Mattiangri. A me fa riderissimo che tu sia originario di Punta Marina. Parla un attimo, Mattiangri, da Punta Marina.
1: Sì, dimmi, cosa vuoi che ti dica?
0: Non hai minimo.
1: Ma se vuoi parlo come Valentino Rossi.
0: Qual è il problema che c'è a Punta Marina? È invasione di pavoni. Stiamo parlando di 100-120 esemplari. Un numero cresciuto esponenzialmente, soprattutto dopo il lockdown. Da lì ci siamo detti, prendendo spunto da ciò che abbiamo fatto martedì nella sostituzione di Avanti Avanti C'è Posto, dicendovi: cari ascoltatori e care ascoltatrici, mandateci il buongiorno con il vostro nome, la vostra provenienza, provando a imitarci il verso del pavone che vi facciamo sentire in questo momento. Questo è il verso del pavone.
2: Cucugnolo, cucugnolo.
0: Brava.
2: Simo Fiorano Modenese, buongiorno.
0: Buongiorno a te, Simo, buongiorno a te. E facciamo la comparazione col vero verso del pavone per far vedere che Simo è stata veramente brava. Ma la chiamata non ha risposto solo Simo, ok? Ed è per questo che io vi adoro. Ed è per questo che alle 7:12 io vi amo ancora di più. Prego, facciamo sentire. Firmatevi dicendoci il nome. Firmatevi dicendoci il nome, perché se mi mandate a 342 41 15 105 il verso del pavone, meritate di essere nominati. Prego.
3: Matteo col verso del pavone, vai. Cristian. Ciao.
4: Ciao.
0: Vi adoro.

0: Se vi parlo di sicurezza e tecnologia, cosa vi viene in mente? Volvo! Esatto! E se vi dico design? Certo, l'inconfondibile design scandinavo di Volvo. Sì, perché Volvo XC40 Mild Hybrid è il SUV fatto per distinguersi, con prestazioni brillanti, una versatilità che la rende perfetta per ogni esigenza e quello stile inconfondibile che non passa inosservato. E sul sito trovate tutte le offerte. Allora, viaggiate senza limiti, ora potete. Scoprite Volvo XC40 Mild Hybrid nelle concessionarie o su volvocars.it.
1: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
2: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Amo, sono al super. Che caffè prendo? L'intenso, l'aromatizzato? Ah, questo è di Bialetti. Con l'omino che mi guarda, il dito in su, i baffi.
4: Amo Bialetti. Guarda che Bialetti fa le moche, non fa il caffè.
3: E non può fare entrambe le cose?
4: Beh, non ho detto che non può, ti ho detto che non le fa.
5: In realtà le fa. Bialetti ha inventato la moca e il caffè perfetto per la moca. Lo trovi in bottega Bialetti, sull'internet e in supermercato.
4: Ma ha detto in bottega?
3: Ma sì, una reclam di altri tempi.
6: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
7: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
6: Una cosa per fortuna esiste, la mid-season sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
7: Gli sconti della mid-season sale di scarpe e scarpe, vorrei dire.
6: Sole o pioggia non importa, da scarpe e scarpe e da Pittarosso l'importante sono gli sconti fino al 50%.
7: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
8: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
9: Vedrai che qualità, Antonella!
10: Da MD ci sono offerte freschissime anche sugli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 3 maggio trovi il condizionatore Zephyr con wifi integrato, sistema di raffreddamento in classe A++ e di riscaldamento in classe A+, a soli 299 euro. Disponibile anche su MD Web Store. Preparati ad affrontare l'estate. Vieni da MD.
9: Ti aspettiamo!
8: MD, buona spesa Italia.
11: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
12: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
13: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, grana padano DOP stagionato oltre 16 mesi, scontato del 31% a 11,99 euro al chilo.
14: Eurospin, la spesa intelligente.
15: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
16: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
17: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
18: Formaggio Montasio DOP. Ingredienti semplici e tradizione antica per un gusto autentico e genuino che rispetta natura e salute. Naturalmente privo di lattosio. Formaggio Montasio DOP. Fatto per bene, per il tuo bene. Scoprilo su montasio.com.
0: Hey!
19: 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Harry Styles, American Girls, il brano di questa settimana della 105 Selection, ovvero il più suonato preso dalla playlist di Radio 105. Questo è 105 Super Weekend, buongiorno, sono Nicola Torielli, in regia c'è Mattia Angri e sta scoppiando un casino a Punta Marina in provincia di Ravenna, perché c'è un'invasione di pavoni tra i 100 e i 120 esemplari, e da lì ci siamo detti, ma perché non farci dare il buongiorno dai nostri ascoltatori al 342 41 15 105 con il verso dei pavoni.
1: Buongiorno tutti.
0: No, guarda, sono meravigliosi i nostri ascoltatori. Guarda, sembrano solo il solito, non è piaggeria, siete straordinari, perché continuano ad arrivare un sacco di messaggi.
1: Buongiorno da Genova.
0: Buongiorno a te, piccolina pavoncella pavoncina. Ma non c'è solo il solitario che ci manda il messaggio, perché ci può stare: sono da solo, mi metto lì nell'angolino e ti faccio il verso del pavone. Ci sono i versi di gruppo! Di gruppo!
2: Siamo Lorenzo, Merla, Belli, dall'autostrada.
0: Buon viaggio, ragazzi! Ma rifacciamoci un attimo seri. Perché, caso più unico che raro, abbiamo una vera testimonianza riguardo questa invasione di pavoni a Punta Marina. Diamo la linea all'inviato sul campo, nonché originario di Punta Marina, anche se non ci si può credere mai realmente, di Punta Marina, Mattia Angrisano, prego, lei la linea.
3: Ciao Nicolò, sì, mi trovo in questo momento in quel di Punta Marina, e, tra l'altro città natale mia, come puoi sentire dal mio accento. Sì, è un problema perché non si può più camminare per strada.
0: Mattia, ma raccontami bene di questa situazione. Era così anche quando sei nato?
3: Assolutamente no.
0: Perché la situazione... Confermi che la situazione è degenerata dopo il Covid?
3: Assolutamente sì, perché prima c'era un pavone ogni 3 abitanti, adesso sono 3 pavoni ogni abitante.
0: Perfetto. Mattia, se per caso ti dovessero attaccare, facci sapere, trova un posto riparato e al sicuro. Grazie a Mattia Angrisano da Punta Marina.

0: Just Might, 105 Super Weekend. Buongiorno. In questo sabato 2 maggio 2026, ieri avete grigliato? Avete grigliato in maniera importante o semplicemente avete fatto una gita fuori porta? Io sono Nicolò Torrielli, in regia c'è Mattia Angrisano e a Punta Marina c'è l'invasione di pavoni. Pavoni che dopo il lockdown hanno iniziato a raddoppiarsi, a triplicarsi, a quadruplicarsi e a invadere totalmente questa splendida località. Da lì ci siamo detti, ma perché non farci dare il buongiorno in maniera differente? Con il nome o i nomi degli ascoltatori e penso a una macchinata con il verso del pavone.
1: Marco da Caorso, il vero pavone.
0: (ride) 342 41 15 105 per interagire pavoneggiando con noi. Però c'è da dire una cosa, che questa situazione a Punta Marina non è una situazione solo di disagio, perché stiamo parlando della Romagna e i romagnoli sono straordinari nella gestione e nel marketing turistico, tanto che un sacco di visitatori giungono a Punta Marina per vedere e fotografare questi benedetti pavoni, nonché la gioia dei bambini, perché si sa, quando si è bambini gli animali sono qualcosa di straordinario e... Mamma, non andiamo a vedere i pavoni, a farci una foto insieme? 342 41 15 105, con voi fino alle 9, più tardi si gioca, intanto ci sono i The Colors, Rolling Stones.

0: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
1: Sì, certo.
2: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
3: Una gustosa compressa al mese di Add Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Add Tab. Amarsi è facile. Add Tab.
5: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli. E alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
7: Il re è tornato. Senti ogni nota.
8: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
7: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
9: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
10: C'è 105 Mi Casa.
9: 105 Mi Casa Live.
11: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
12: Giovedì 7 maggio incontreremo nel nostro salotto Nicolò Filippucci e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Mi Casa. Vi aspettiamo.
9: 105 Mi Casa Live.
11: Giovedì 7 maggio con Nicolò Filippucci.
10: C'è 105 Mi Casa.
9: Scopri come partecipare su 105.net.
13: Radio 105. Proud to be different.

0: Benson Boone, Man in Me, buongiorno a 105 Super Weekend. Buona musica, parole sussurrate. No, non è vero, sono Nicola Torielli, regia c'è Mattia Angre, si parla di pavoni! Pavoni a Punta Marina che hanno invaso questa località in provincia di Ravenna e da lì l'idea, dateci il buongiorno facendoci il verso del pavone.
1: Ma quelli che stanno facendo in radio adesso non sono i gabbiani e non i pavoni. Il pavone solitamente fa e buongiorno da Tiziano.
0: No, no, i gabbiani li abbiamo fatti martedì. Martedì nella sostituzione di Avanti Avanti C'è Posto, ispirandoci alla gara avvenuta in Belgio sull'imitazione del verso dei gabbiani, vi abbiamo chiesto di darci il buongiorno con il verso del gabbiano. Oggi è il verso del pavone. Ma perché tutti questi animali? Perché poi nella terza ora giocheremo a Bestia Tempesta. Sembra un bambino represso che è arrivato a 42 anni, sta facendo tutto quello che non gli hanno fatto fare da piccolo in queste tre ore. Ci sono loro! Ci sono loro, perché in queste tre ore non ci sono solamente i versi dei pavoni, ma c'è anche tanta buona musica. Ecco, e poi la risata inquietante di quello che mi ha perculato per essere arrivato in ritardo è terribile, mi sento ancora in colpa. Spero che mi perdonerete. Secondo me la strada è vicina al perdono, soprattutto con dei pezzi come questo. Sto parlando di Anotre, Talk to You.

0: Blanco, Elisa, ricordi. Questo è 105 Super Weekend. Siamo giunti al termine della seconda ora. Preparatevi, perché dalla terza è tutto un gioco in questo sabato 2 maggio 2026. A tra poco. Weekend, Super Weekend,
1: Weekend 105. 105 Traffic.
2: Questa è la situazione su strade e autostrade. Ci sono code lungo la 1 per un veicolo in fiamme allo svincolo di Sasso Marconi per chi procede verso Bologna. Sulla 1 c'è un incidente nell'area di servizio Flaminia in direzione Firenze. Un veicolo fermo invece segnalato sulla A12 tra Laccio con la 7 e lo svincolo di Genova Est verso Livorno. Veicolo fermo anche in Campania sulla tangenziale di Napoli tra Vomero e Camaldoli verso la Laccio per la diramazione Capo di Chino. Un'ultima segnalazione che riguarda la A2, l'autostrada del Mediterraneo, con veicoli in avaria tra 4 km prima dello svincolo Ponte Cagnano e 300 metri dopo l'allacciamento Salerno-Avellino in direzione allacciamento Fisciano. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafè, dove è bello ritrovarsi.
4: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
5: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
6: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
5: Iper la Grande I dal 30 aprile al 10 maggio schiera l'operazione Imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Acqua minerale Norda, naturale o frizzante da 1,5 litri a solo 19 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli Imbattibili fanno la differenza e vincono!
7: Iper la Grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
8: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: E ora amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
10: Forest, ma cosa sta dicendo?
9: Alzate il volume!
11: Dobbiamo proprio?
9: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
11: Ma dove l'ha sentita?
9: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
12: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
13: Che bel terrazzo!
14: Grazie!
13: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
14: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto!
13: Allora lo consiglio al vicino.
14: No!
13: Perché?
14: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
13: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
15: Schermo terrazze Winkler, informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
16: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristofero e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
17: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
18: Ok, e quindi?
17: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
18: Allora la risposta è...
19: MG.
20: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
21: Ti aspettiamo negli MG Store.
22: 105.
23: Che storia.
24: Radio 105 compie 50 anni.
23: Che storia. One ticket please.

0: Radio 105, sono le 8 in punto.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buona giornata da Giancarlo Bastianelli. Per il primo maggio, festa dei lavoratori, manifestazioni in tutta Italia. Da Marghera il leader della CGIL Landini accusa il governo di non affrontare i nodi strutturali del paese, e cioè i salari bassi, la precarietà e la fuga dei giovani all'estero. A Torino in mattinata un gruppo di autonomi aveva tentato di forzare il cordone della polizia. La premier Meloni ha fatto visita a Monza, alla sede di Pizza Hut. Stati Uniti, i democratici insorgono contro Trump per aver scritto al congresso che le ostilità in Iran sono terminate e quindi non serve alcuna autorizzazione per il conflitto. Teheran consegna una nuova proposta negoziale, ma Trump risponde: non sono soddisfatto. E il Pentagono prevede di ritirare 5.000 soldati americani dalla Germania. La mossa, un segnale del malcontento del presidente per il livello di assistenza offerto dagli europei sull'Iran. Trump alza i dazi per le auto europee dal 25% dalla prossima settimana, l'iniziativa in considerazione del fatto che l'Unione non sta rispettando l'accordo commerciale con Washington. Bruxelles definisce inaccettabile l'aumento e ritiene gli USA un partner non affidabile. In Libano del Sud ha di almeno 13 vittime il bilancio dei raid aerei israeliani. Secondo il Ministero della Salute di Beirut, gli attacchi nel villaggio di Abush, i cui residenti erano stati invitati a evacuare dall'IDF. Chiudiamo con il calcio. Nell'anticipo di A, il Pisa cede in casa 2-1 a Lecce, matematicamente in B retrocede nel campionato cadetto anche il Verona. Oggi Udinese e Torino alle 15, Como Napoli alle 18, Atalanta Genoa in programma dalle 20:45. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
4: Ehi tu, gringo.
5: Gringo a chi? Io sono italiano.
4: E che ci fai in Texas?
5: Dicono che qui sia tutto più grande: le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere.
6: Quest'estate vivi il tuo sogno americano con ITA Airways, voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago, e dal 1° maggio anche Houston. Stati Uniti a partire da 549 euro andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.
7: Siti, app, password e le persone. C'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo in agenzia o su groupama.it.
8: Radio 105. Proud to be different.

0: My name, Busa Magnetic, questo è 105 Super Weekend, iniziato ufficialmente la terza ora. Nicolò Torielli al microfono, Mattia Angri in regia, Laela al centralino e Francesca Pini in redazione. Che squadra d'attacco, perché poi c'è il 342 41 15 105 dove potete interagire in diretta con noi.
1: Buongiorno ragazzi, ma voi ci siete almeno?
0: Certo.
1: No, ma perché sembra di essere tornati nel Covid, cioè sono l'unico stronzo che lavora
0: No, ci siamo anche noi, poi a seguire ci sarà tutta la programmazione di Radio 105. Diciamo che c'è stata la settimana corta e tanti italiani ne hanno approfittato per fare una gita fuori porta, ci sta. Poi complice anche le temperature che si sono alzate di botto, perché non andare a fare un giro al mare? E in quel di Milano, c'è da dire, si trova parcheggio facile. Infatti il mio arrivo repentino in radio, nonostante il ritardo, è stato avvantaggiato dal fatto che non ci fosse del traffico. Se prima, nella seconda ora, abbiamo parlato di pavoni e durante la settimana abbiamo parlato di gabbiani, animale chiama animale, giochiamo, Mattia, come di consuetudine, nella terza ora diamo il via a Bestia Tempesta.
2: Ci sono due nuovi quadrille, un orango tango.
3: Bestia Tempesta. C'è un animale in pericolo, tocca a te salvarlo.
0: Well, cari ascoltatori, cari ascoltatrici, cari telespettatori e care telespettatrici che ci guardate sul canale 66 del Digitale Terrestre. Tra poco si abbatterà una terribile tempesta qua nei nostri studi e dovrete indovinare l'animale da salvare. Ovviamente l'animale sarà coperto da pioggia, da una pioggia torrenziale. E la pioggia torrenziale farà sì che non si capisca bene il verso dell'animale. È lì che ci sta la difficoltà nel gioco, perché ieri sono arrivati 2000 messaggi e non si capisce niente. Non è che non si capisce niente, il verso dell'animale è camuffato sotto la pioggia torrenziale e si chiama Bestia Tempesta per questo motivo, perché sennò ti dicevo indovina il verso dell'animale, invece indovina il verso dell'animale sotto la pioggia torrenziale. Prego, qual è l'animale da salvare? Se l'animale da salvare ieri era il maiale, oggi è 342 41 15 105.

0: Selena Gomez, In the Dark. Abbiamo giocato a Bestia Tempesta, vi abbiamo fatto sentire un verso di un animale da salvare sotto una pioggia torrenziale e vi abbiamo chiesto al 342 41 15 105 di indovinare di quale animale si trattava. Un sacco di messaggi sono arrivati.
1: Ciao Radio 105, secondo me è mia mamma e il gabbiano da salvare, ciao.
0: No, mi dispiace, però continua ad ascoltarci e continua a giocare con noi, cara ascoltatrice, perché più tardi ci sarà il Nick Pong. Ma abbiamo avuto altri messaggi che hanno tentato di indovinare il vincitore.
2: Secondo noi è un piccolo orsetto.
3: Ciao, Ale Andrea da Imola.
0: No, no, non è neanche un piccolo orsetto. Ma al 342 41 15 105 c'è stata una persona più scaltra delle altre. Sto parlando di Alessia da Verona. Pronto, Alessia?
4: Ciao.
0: Ciao Alessia, quanti anni hai e cosa fai di bello nella vita?
4: Allora, 42 anni, io sono un'impiegata ma lavoro anche con i cani e faccio sport con i cani.
0: Che bello, che bello. Quindi sei un'allevatrice o un'istruttrice? Qual è il termine più corretto?
4: Sono sia un'allevatrice che un tecnico di un paio di discipline sportive.
0: E in questo ponte del primo maggio ti stai destreggiando con i tuoi animali o te la stai svagando a casa?
4: Ma allora, oggi vado a fare sia allenamento per me che un paio di lezioni. E quindi sono in autostrada, sono ferma in una piazzola di sosta adesso.
0: Brava, perché ricordiamo che quando la nostra Ele, nel caso di oggi, vi chiamano le nostre ragazze del centralino, mi raccomando, accostate in una piazzola di sosta, perché non vogliamo che giochiate con noi o che parliate con noi guidando e rimanendo al cellulare. E adesso che ho fatto la bella prima. Alessia, qual è l'animale da salvare?
4: Il cinghiale.
0: Risposta esatta, Alessia! Alessia, vinci un kit con i gadget di Radio 105. A chi vuoi dedicare questa vittoria?
4: Ma a tutti quelli che stanno lavorando in questo ponte, in qualsiasi cosa stiano facendo.
0: Fantastico, Alessia, io vorrei chiederti un comando che utilizzi con i tuoi cani, che utilizzeremo anche noi all'interno della nostra trasmissione, non lo so, una sfidanken. Cioè, hai qualche comando che vuoi condividere con noi?
4: L'orsetto. Quando gli chiedo di fare l'orsetto.
0: E come fai?
4: Dal cane seduto lo fai alzare in piedi che resti su con le zampette anteriori.
0: Ok, ma cosa gli dici? Orsetto! E lui si mette orsetto o...
4: E gli dico su, sì, esatto.
0: Quindi non hai una frase tipo Ospidanke, non ce l'hai?
4: No, okay, no, niente. Quella non ce l'ho.
0: Fa niente, ti porteremo nel cuore, Alessia. Buona giornata, grazie per aver giocato con noi e grazie per ascoltarci. Ciao Alessia!
4: Grazie a voi, ciao!
0: Sì, Bestia Tempesta mette sempre d'accordo tutti. Mette sempre d'accordo tutti, come Cioffi insieme a Noemi e la loro farfalle.

0: paghi la metà, come Thomson Go TV, la Smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia. Tua a soli 249,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo...
3: Deliveroo!
2: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
4: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
6: Iperceramica.
7: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown. Solo a Movieland.
8: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come salamella da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,89 €, e mozzarella di bufala DOP, 3 per 100 grammi, a 3,29 €. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
10: Certo, che domande fai, Ciccio?
9: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
10: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
11: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
12: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
13: Noi siamo giovani.
14: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
15: Radio 105. Proud to be different.

Olivia Dean, Man in Need a 105 Super Weekend. Non vi preoccupate se state lavorando, perché ci siamo noi in diretta a tenervi compagnia. Quindi relax, lo so che magari uno sta lavorando, ma vaffanculo, relax. No, relax ragazzi, relax. Saremo in diretta anche domani, noi non ti mogliamo. Radio 105, c'è Somber con la sua potential.

0: Bomber Potential a 105 Super Weekend. È giunto il momento di giocare al Nick Pong.
1: Niccolò Torielli presenta Nick Pong. Pong. Pong. Ce la farai a indovinare tutti i ping?
0: Questo è Nick Pong, caro ascoltatore, cara ascoltatrice, in cosa consiste? 10 secondi dovete indovinare il numero di rimbalzi. Il più veloce che darà la risposta al 342 41 15 105 sarà il vincitore di questa manche del Nick Pong, Pong, Pong, Pong. E mi piace da matti la base che ha fatto DJ Spine. Io lo so che tu mi guardavi con gli occhi tipo parla, ma mi piace, Nick Pong, diamo il via alla serie di rimbalzi.

0: oggi è difficile. Quanti rimbalzi ha fatto la pallina? 3, 4, 2, 41, 15, 105.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

Cos'è normale? Ho un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Drop Dead.
1: Olivia Rodrigo, Drop Dead, questo è 105 Super Weekend. Devo dire che questa manche del Nick Pong è stata particolarmente difficile, quindi vi facciamo riascoltare i rimbalzi nei 10 secondi. Prego. Difficile, quanti rimbalzi ha fatto questa pallina? 3-4-2, 41, 15, 105.
2: Sono 21 palleggi da Sabrina e Davide, ciao.
1: Mi dispiace, risposta sbagliata.
3: Secondo noi la pallina ha fatto 14 rimbalzi.
4: Ciao,
1: Andrea
4: e Ale da Imola.
1: Andrea, risposta sbagliata, siamo al telefono con Andrea da Gaeta. Pronto Andrea?
5: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, cosa fai di bello nella vita e come stai passando questa settimana corta del 1° maggio, Andrea?
5: Questa settimana corta la faccio al lavoro perché sono lo chef di un ristorante a Gaeta, sì. E quindi guarda, sto anche andando al lavoro, vi ascolto tutte le mattine.
1: Grazie.
5: Interterrito quando vado a lavorare, voi tutta 105 perché sulla mia radio solo 105.
1: Grazie davvero di cuore. Andrea, quanti rimbalzi ha fatto la pallina?
5: 29 rimbalzi.
1: Risposta esatta! Vinci, Andrea. Vinci
5: grazie,
1: il kit con i gadget di Radio 105.
5: Sono proprio contento, grazie.
1: Guarda,
5: grazie.
1: Ci fa veramente piacere.
5: La mia compagnia.
1: Domani tu sei aperto?
5: Certo, siamo aperti tutti i giorni. Tutti.
1: Ok, noi domani...
5: Posso fare una marchetta?
1: Vai, dai. Dai.
5: Ristorante La Siesta sulla piana di Sant'Agostino a Gaeta.
1: Perfetto, allora sappi che se un giorno dovessi vederti entrare, sottoscritto Mattia Angri, pranzo cena a scrocco. Ok, Andrea?
5: Assolutamente sì.
1: Andrea, grazie di cuore, grazie per ascoltarci e grazie per aver giocato con noi.
5: Un abbraccio a voi tutti, grazie.
1: Buon weekend, ciao Andrea!
5: Ciao, ciao. Radio 105, Super
6: Weekend. Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
7: Doppio malto, birra, cucina e felicità.
6: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
8: Radio 105. Proud to be different.

Medusa, Don't Wanna Go Home, 105 Super Weekend. Sta per terminare la terza ora, ma non è ancora giunto il momento. Ancora musica, musica, musica, come quella di Gaia con Bossa Nostra.

0: 105 Traffic.
1: Questa è la situazione su strade e autostrade. C'è un incidente lungo la diramazione A26 Predosa Bettole tra Novi Ligure e allaccio con la A26 verso quest'ultimo in Puglia sulla A14. Lavori segnalati tra Bitonto e Molfetta in direzione Pescara. C'è un veicolo fermo tra Valle del Salto e Torni in Parte sulla A24 per chi sta procedendo in direzione Teramo. Ultima segnalazione che ci porta sulla statale 3 bis Tiberina con corsia chiusa per lavori all'altezza dell'incrocio Bosco in direzione incrocio Ravenna. È tutto. Raccomandiamo prudenza alla guida.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29 euro al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29 euro. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero.
3: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
4: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
3: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
5: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
6: Tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
7: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in 1000 pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
9: E ora, amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
10: Forest, ma cosa sta dicendo?
9: Alzate il volume!
11: Dobbiamo proprio?
9: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
11: Ma dove l'ha sentita?
9: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
12: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
13: Febal Casa, Febal Casa.
12: Più info su febalcasa.com.
14: 105.
15: Che storia.
16: Radio 105 compie 50 anni.
17: Che storia.

0: Everything But The Girl Wrong era il 1996 per festeggiare i 50 anni di Radio 105. Che storia! Caro Mattia, siamo giunti al termine anche oggi di questa puntata di 105 Super Weekend. Grazie a lei, al centralino, a Francesca Pinna. Grazie a te, Ulione mio, che mi hai svegliato. Grazie e soprattutto per la tua meravigliosa e straordinaria regia. Noi ci sentiamo domani, sempre dalle 6 alle 9 e poi nel pomeriggio dalle 16 alle 18. Che dire, pronto a passare il microfono fisicamente a Dario Micolani, Edoardo Mecca e la splendida Linda Pani con Tutto Bene a 105, si conclude una settimana di sostituzione meravigliosa. È stato veramente un orgoglio avervi tenuto compagnia dal lunedì al venerdì dalle 6 alle 7 e oggi dalle 6 e mezzo alle 9, ma questo è un altro discorso.
1: Mi raccomando domani.
0: No, allora una volta sbaglio, due no, adesso guarda, metto già subito la sveglia per domani, così. Ci sentiamo puntuali in diretta alle 6. Ciao da Nicolò!
2: 105 Super Weekend con Nicolò Torielli.

0: Siamo pronti, sì o no?
1: Sì!
2: Volete dirmi che sono le 9?
1: Sono le 9 in punto.
3: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. L'Unione Europea ha detto di ritenere inaccettabile l'aumento dei dazi al 25% dalla prossima settimana sulle auto del vecchio continente annunciato da Donald Trump. Replica, risponderemo. Il presidente americano afferma l'Unione Europea non sta rispettando gli accordi. Strasburgo dice gli USA non sono un partner affidabile. Medio Oriente, Teheran consegna ai mediatori pakistani una nuova proposta negoziale rivolta a Washington. Trump risponde: non sono soddisfatto, stiamo comunque trattando telefonicamente. Il presidente lascia anche intendere che Cuba sarà il prossimo target della sua amministrazione. Massiccia la partecipazione alle manifestazioni del 1° maggio. Da Marghera, il leader della CGIL Landini critica il governo che non si occupa di salari bassi, precarietà e fuga dei giovani all'estero. Incidenti in mattinata a Torino quando un gruppo di autonomi ha tentato di forzare il cordone della polizia. Medio Oriente, gli attivisti della flottiglia intercettati in acque internazionali dalle forze israeliane denunciano di aver subito abusi a bordo di una nave militare. Gli attivisti riferiscono di cibo e acqua insufficienti, dormitori allagati e presunte violenze fisiche durante le operazioni di fermo. La cronaca: in Toscana migliora la situazione nel versante di Asciano del Monte Faeta, devastato da un maxi incendio boschivo. Nuova ordinanza che consente il rientro a casa di gran parte delle oltre 3.000 persone evacuate. Alcune decine di famiglie dovranno comunque trovare ospitalità altrove anche per la prossima notte. Siamo al calcio, oggi 3 anticipi del sabato nel massimo campionato: Udinese-Torino alle 15, Como-Napoli alle 18, Atalanta-Genoa in programma alle 20:45. Intanto il Pisa sconfitto 2-1 nell'anticipo da Lecce retrocede in Serie B, scende nel campionato cadetto anche il Verona. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno.
6: Ehi tu, gringo.
7: Gringo a chi? Io sono italiano.
6: E che ci fai in Texas?
7: Dicono che qui sia tutto più grande: le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere.
8: Quest'estate vivi il tuo sogno americano con ITA Airways, voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago, e dal 1° maggio anche Houston. Stati Uniti a partire da 549 euro andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.
9: Siti, app, password e le persone. C'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo in agenzia o su groupama.it.
10: Mecca,

0: buongiorno e buon sabato.
1: Ma buongiorno Linda Pani, ancora buongiorno. Da Roma. Buongiorno Edoardo Mecca.
2: Buongiorno, buongiorno Dario Micolaus, in arte, ma solo in arte Dario Micolani. Saluto anch'io Linda Pani direttamente da Roma.
1: E risalutiamo invece Nicolò Torielli.
2: Assolutamente, che a cui prendiamo il testimone. E salutiamo ovviamente un graditissimo ritorno qua in regia, Mattia Angri.
3: Ciao a tutti ragazzi, sono Mattia Angri. Finalmente posso ascoltare il mio programma preferito.
4: Cosa
3: fino alle 12. Bene a 5, why you?
2: Ah, ma addirittura anziché dircelo a voce ci hai mandato il vocale. Bravo Mattia.
0: Un professionista.
5: Io chiedo scusa a tutti i radioascoltatori per questa gag che facciamo ogni volta che sono io.
1: Chiedi scusa anche per le prossime tre ore, ma non per colpa tua.
5: Ma chiedo scusa anche alla direzione, all'editoria, a tutti.
0: Ma magari ha mandato un audio anche Masino, che è in regia qui a Roma.
6: No. Ciao ragazzi, buongiorno, sono Masino, anch'io ho mandato un audio.
0: Ecco.
2: Grande Masi. Tu hai mandato un audio che sembra real.
6: Grazie. Che puoi fare, dai.
2: Salutiamo bene. Eleonora al centralino, la salutiamo subito. Salutiamo.
7: Ciao.
2: Anche la...
7: Vale, da Vale.
1: Abbiamo
7: da
1: già
7: Vale
1: detto
7: redazione.
1: Salutiamo in questo primo intervento.
0: Noi ragazzi, è un giro saluti, dai.
1: Certo. Ci sta.
0: Siamo
1: ci sta.
0: Persone educate, anche perché piccolo spoiler... In questa edizione, in questa versione di sabato di Tutto Bene 105, ad un certo punto si parlerà di maleducazione, ma noi siamo educati, erano bravi ragazzi, salutavano sempre.
1: E tra l'altro c'entra proprio un po' la tua città, ma ne parleremo dopo, perché vedo un Edoardo Mecca che freme.
2: D'altronde, sì. Da quando c'è Iader Fabri, questo programma è un programma salutare. Allora, io voglio dare ufficialmente il via.
1: Spegni
2: a questa
1: pure
2: puntata
1: per me.
2: E poi a grande richiesta, visto che l'abbiamo fatto questa settimana, ed è piaciuto molto,
1: certo.
2: Nel prossimo intervento ci sarà l'Almanecca. Ed è piaciuto molto, certo. Nel prossimo intervento ci sarà l'Almanecca.

0: Prego.
1: Vai.
2: Solo quando è abbastanza buio si possono vedere le stelle.
1: Bella, bella.
2: Chi l'ha scritta?
3: Sto pensando. Paolo Fox.
2: Paolo Fox.
1: Ok. Stella Adler.
2: Stella Adler.
4: Aspetti, aspetti me.
2: Sì.
4: Secondo me l'ha scritta Ugo Boss Campagnaro.
3: Comunque questa domanda qua, chi l'ha scritta, è una delle domande che mette più in panico tutti. Cioè, avete mai fatto
2: esatto.
3: caso?
1: Sì, sì, sì, sì.
2: Il
1: sì,
2: fatto
1: sì.
2: è che
1: c'è un'ansia da prestazione
2: vero?
1: Generale.
2: La chiedo ogni settimana.
3: Ah, non sono solo.
2: Ci sei andato vicinissimo. Ci sei andato vicinissimo, Micolani.
1: No.
2: Non è Paolo Fox, ma Martin Luther King.
3: Eh beh, proprio.
2: La ripetiamo. Cugini. La ripetiamo. Solo quando è abbastanza buio si possono vedere le stelle.
5: Sabato, sabato. Tutto bene a 105. Oh yeah. Tutto bene a 105.
6: La domenica mattina. Oh yeah.
5: Mecca, Pani, Micolani. Mecca, Pani, Micolani. Tutto bene a 105.

0: Alex Warren, Fever Dream, suona alle 9:10. Questo è Radio 105 di sabato 2 maggio 2026, proprio nel bel mezzo di un ponte, e noi ci siamo ad accompagnarvi fino a domani, ovviamente, fino all'ultima ora di questa lunga carrellata che ci ha visto protagonisti questa settimana.
1: Ma da questo sabato 2 maggio non sarà weekend senza l'almanacco, che dà un recap della giornata, quindi ribattezzato l'Almanecca.
0: Eccola.
2: Bello, bello, ci piace l'Almanecca.
0: Allora, faccio una panoramica, dai.
1: Oggi è sabato 2 maggio, ed è il 123esimo giorno del calendario gregoriano.
0: Quanto manca a Natale?
1: Mancano 243 giorni alla fine dell'anno. Ti sei già preparato su cosa fare a Capodanno? Manca poco.
3: Sono già pronto.
1: Sei già pronto, sei già pronto. Quindi
2: bisogna prendersi per tempo, perché ogni volta con Capodanno c'è sempre un problema.
1: Esatto, mancano 243 giorni, affrettatevi, affrettatevi. Allora, i santi del giorno, cui oggi verranno citati, credo, da molte persone.
0: Prego.
1: Tante volte. Allora, Sant'Atanasio, Sant'Antonino Pierozzi di Firenze Vescovo, Santa Flaminia, San Guisitano.
2: Eh?
1: San Guisitano.
2: Eh?
1: San Guisitano.
2: Ah.

0: Andiamo avanti, ragazzi.
1: San Valdeberto.
0: Voi siete capaci di far così un minuto?
1: Due, tre ore.
0: Sì.
1: Santa Vibo. Santa Viborada. Attenzione, Santa Viborada o Wiborada, vergine martire di San Gallo, che dava la sveglia a tutti la mattina.
2: Certo. Che invece fosse fatto un po' col pizzo.
0: Posso già dirti cosa direbbe Walter Fraggetta, ma aspetterò la fine dell'intervento.
1: Santi Espero, Zoe, Ciriaco e, e Teodulo, martiri.
2: Celiaco?
1: Di no, era Ciriaco, poi sì, l'ha saputo dopo. Allora, il proverbio di maggio: maggio fresco e casa calda, la massaia sta lieta e balda. Questo è il proverbio di questa giornata. Cosa accadde? Cosa accadde il 2 maggio
0: tipo
1: di tanti anni fa? Tipo del 1933, il 2 maggio viene riportato il primo avvistamento moderno del mostro di Loch Ness.
2: Spicy questo.
1: Tu l'hai mai visto il mostro di Loch Ness?
0: No, però mi ha sempre inquietato.
1: Sì,
2: io
1: è vero.
2: Sì, io sì che l'ho visto, raga.
1: Dove?
2: Stamattina quando mi sono specchiata.
1: A proposito,
0: che adesso al 3 4 2 41 15 105 arriveranno quelli. Malinda, ma cosa dici? Malinda, sei una forza della natura, Linda.
1: Il 2 maggio del 2016 venne fatta una delle più grandi imprese calcistiche della storia del calcio, perché il Leicester di Claudio Ranieri vince la Premier League. Proprio il 2 maggio 2016. I nati oggi: David Beckham. Tanti auguri a David Beckham. Tanti auguri a Donatella Versace, la grande Donatella Versace. Francesco Facchinetti. Facciamo tanti auguri anche a Francesco.
0: Quanti
1: Facchinetti.
0: VIP.
2: Augurissimi.
1: Nel 1519 moriva, proprio il 2 maggio, il grande, immenso Leonardo da Vinci. Esatto.
0: Beh, grande giornata, direi.
1: L'oroscopo. Andiamo con il segno più sfortunato di quest'oggi. Allora, purtroppo lo devo dire. Purtroppo lo devo dire.
0: Il cancro. Il
1: segno più sfortunato di quest'oggi è il Sagittario.
0: Ai.
1: Sagittario, non avrete frecce da scoccare quest'oggi, lo possiamo dire. Però si accende, nonostante in questo, un po' di spirito di avventura. Il segno più fortunato invece sarà l'Acquario. Creatività e originalità trionfano. Una connessione speciale potrebbe nascere da un incontro inatteso.
2: Attenzione, amici dell'Acquario, voi fateci sapere se effettivamente andrà così.
0: Se è all'ascolto Walter Fargetta direbbe: sai, se in questa radio da anni fanno fare l'almanaco alla Betty, forse è perché lo sa fare meglio di te, no?
3: Buongiorno,
0: tutto bene a 105 fino a mezzogiorno.
2: Tanti oggi.

0: La grande Paola Iezzi, stessa direzione alle 9.16, buon sabato, buongiorno a chi se la sta spassando, a chi sta lavorando, a chi ha appena acceso il 66 della TV, a chi compie gli anni oggi, perché ne approfittiamo, ci colleghiamo all'Almanecca, appena messo alle spalle, per fare una carrellata anche di auguri e non solo di saluti in questa prima parte di Tutto Bene 105.
1: Esatto, come Filippo da Palermo, che nasceva nel 1990 proprio il 2 maggio. Allora tanti auguri Pippuzzo!
2: Auguri esatto. A Pippo ed auguri anche a Matteo da Parma, augurissimi anche a te.
0: Ecco, dovete scriverceli però come l'ha fatto Filippo, proprio in stile almanacco, tipo esatto. Nel 1990 oggi nasceva Filippo da Palermo.
1: Allora, buongiorno ragazzi, Edomecca è come quelli che sono tanto brutti che fanno il giro e diventano belli. Lui è talmente tanto scemo che fa il giro. Ma... Grazie Gualtiero da Udin. Lo ringrazio.
0: Bella immagine, dai. Però, no?
1: Sì, certo, bellissima.
0: Per leggere anche il messaggio vuol dire che in qualche modo ti ritrovi.
1: Ma perché li leggiamo tutti.
0: Vero, è vero, questo è anche
2: questo
0: vero.
2: Questo è vero, questo è vero.
0: Però sappiamo che tra noi tre c'è una sorta di equilibrio. Ognuno ha una piccola responsabilità di un qualcosa. E sappiamo che la prima ora soprattutto è quella di Linda.
1: Esatto.
0: Poi, allora... c'è sempre la supervisione e l'approvazione di tutti. O meglio, tranne che sui giochi, su alcuni personaggi di Mac. Però...
2: Sì, su quelli non si riesce.
0: Però... Prego, prego lì.
2: No, niente, mi è capitata una piccola disavventura stamattina. Io abito non distante dagli studi di Roma della radio e di solito sì. Cerco di prendere le macchinette, quelle che noleggi con l'app, le automobili che noleggi con l'app.
0: Sì.
2: Ma stamattina nella strisciolina, che è molto stretta, quindi la probabilità di trovare macchine è molto bassa, che ho sotto casa, praticamente non ce n'erano, perché
0: no.
2: Ieri c'era un grande evento qui a Roma dietro casa, dove sono andata anche io tra l'altro, quindi vuol dire che tutte le persone che sono uscite da questo evento hanno ciulato tutte le macchine
0: ciulato.
2: A noleggio. Sì, le hanno fregate, le hanno noleggiate
0: esatto.
2: Loro, quindi stavano in tutt'altra zona di Roma e non potevo prendere la macchina a noleggio, quindi sono dovuta
1: che
2: venire in taxi. No, sono dovuta venire qua in taxi, poi mi tocca prendere il taxi anche per tornare indietro, sono 50-60 euro a botta così, cioè
1: sì,
2: nel
1: taxi.
2: Senso...
1: I taxi se ne stanno un po' approfittando.
3: Linda,
1: no.
3: Sei aggiornata da quello che succede nel mondo?
2: Esatto.
3: Linda, dobbiamo fare uno speciale TG.com per farti capire quali sono i problemi nel mondo.
2: Allora, so quali sono i problemi nel mondo. È stata una piccola disavventura, perché comunque ti scoccia spendere soldi quando puoi spenderne la metà, no? E quindi niente, in questo ponte è andata un po' così. Allora, a partire da questo,
0: da un tuo disagio, sì,
2: da un mio disagio, che vivo costantemente a mio agio nel disagio, volevo chiedere anche ai nostri amici radioascoltatori, così cerchiamo di allontanare un po' la sfiga, se per caso ce ne avete, ci dite quali sono i programmi del vostro weekend, quindi quello che state facendo, e se per caso vi è capitata una piccola disavventura ieri, oggi, così, così noi cerchiamo di allontanare la sfiga. Questo programma si chiama Tutto Bene a 105, quindi magari parlarne con noi aiuta a risolvere
0: dici,
2: il problema.
0: Tipo,
2: capito?
0: In questo ponte cosa sta andando storto? Una
2: sì,
0: roba
2: un
0: del
2: neo,
0: genere.
2: Un neo, sta andando storto qualcosa, magari c'è stato un problema alla macchina se state viaggiando,
1: vero.
2: Oppure dovevate fare una determinata cosa. Quella piccola disavventura, che ovviamente non è niente di grave, ma che ovviamente vi sta rovinando
0: motivazionale. Emozionale, ispirazionale,
1: io
0: sotto, è tutto poetico.
1: Ho delle formichine in casa che non so da dove siano passate.
0: Ma che cosa? Ma se c'è il giardino.
1: No, ma in casa.
0: Ho capito.
2: In casa, no.
1: Non riesco a capire.
2: Ecco, vedi? Bravo Edo che hai condiviso con noi questo piccolo disagio, questa piccola
0: ma
2: disavventura.
0: Cosa? Ma prendi uno spray per formiche, hai il giardino.
1: No, no, perché assolutamente non voglio farle del male.
2: Ecco.
0: Vabbè, io non c'è bisogno che dica qual è il mio disagio, avete capito?
2: Stare con noi.
0: Tra l'altro.
2: Vabbè, allora ditecelo.

0: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29€ al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29€. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
2: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: La tua azienda produce rifiuti? È ora di adeguarti all'obbligo dei formulari digitali.
4: Un bel guaio per me che faccio il muratore e ho le macerie da smaltire.
5: Io sono un giardiniere e sono in una giungla di moduli.
6: E io che faccio l'idraulico non ci capisco più un tubo.
3: Vieni da Buffetti. Con Qui Rifiuti Pro hai una soluzione semplice e completa per professionisti, partite IVA e grandi aziende. Ti iscriviamo noi a Rentri e se ti manca lo speed lo attiviamo subito. Vieni da Buffetti. Pensiamo a tutto noi.
7: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
8: Vedrai che qualità, Antonella!
9: Da MD ci sono offerte freschissime anche sugli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 3 maggio, trovi il condizionatore Zephyr con Wi-Fi integrato, sistema di raffreddamento in classe A++ e di riscaldamento in classe A+, a soli 299 euro. Disponibile anche su MD Web Store. Preparati ad affrontare l'estate. Vieni da MD!
8: Ti aspettiamo!
7: MD, buona spesa Italia!
10: 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: canticchiare, sempre però in maniera elegante, Harry Styles nel nostro disco 105 Selection, ovvero Linda.
1: Il disco selezionato questa settimana è evidenziato di colore giallo, color Radio 105.
2: E color bombetta.
0: Siamo i vostri portafortuna, perché partendo da un disagio di Linda, un piccolo disagio ovviamente,
1: sì,
0: poi scherzando sul fatto che davvero i problemi sono altri, però approfittiamo insomma del fatto che c'è un titolo, tutto bene a 105, vogliamo portarvi fortuna se avete avuto qualche disavventura, qualche piccolo imprevisto in questi giorni, di qualsiasi tipologia. Stanno arrivando un po' di messaggi in cui si sfogano i nostri ascoltatori al 342 41 15 105. Partiamo da lui, prendiamoci cura di lui, vai.
3: Il mio disagio è che per risparmiare ho messo l'impianto metano in macchina, adesso è ora di fare la revisione, ma non riescono a trovare le bombole di ricambio, quindi è un mese proprio in questo periodo che devo girare a benzina.
1: No.
3: Metto sempre i soliti 20 euro, ma il problema è che fate la metà di chilometri. Ciao. Davide da Ferrara.
0: Ciao Davide.
1: Ciao Davide.
4: Ciao Davide. Come lo possiamo aiutare?
2: Mettendo magari ritrovando la bombola di metano.
1: Ho capito.
0: Tipo, qualcuno...
2: questo è un disagio.
0: Che ha delle officine, qualcuno che si può...
2: Aiutiamolo.
0: Procurare queste bombole.
2: Facciamolo uscire da questo disagio.
0: Bello,
1: l'hai capita. Sì. Poi c'è Maurizio dalla Val di Non che oggi compie 50 anni.
2: Beh,
1: però
2: auguri.
1: Dice: ahimè, no, non è una sfortuna. 50 sono belli, la vera gioventù inizia ai 50. Maurizio, dai, che c'è da festeggiare.
2: Non dirmi che non li festeggia.
0: Sentite qua Antonio invece che dice: ieri sono rimasto a piedi con la moto batteria. Questa mattina prelievo del sangue, buco braccio destro, poi sinistro, poi multa alla macchina. Insomma, cose che capitano.
1: No.
2: Adesso i prelievi del sangue te li fanno in banca.
1: Sì, ti prelevano perché ti succhiano tutto.
2: Esatto.
0: Ecco il piangino subito.
1: Eccolo qua. Ieri per fortuna niente di grave. Il 1° maggio l'ho trascorso in auto Biella Torino per portare mia zia da un pronto soccorso all'altro. Ora tutto bene, come a 105, ma 1° maggio un po' diverso dal previsto. L'importante è che sia andata insomma bene. Quindi
2: tutto
1: dai,
2: bene.
1: Forza e coraggio, forza e coraggio.
0: Qualcuno è triste del fatto che non sei con noi a Milano.
2: Cosa ti cambia lui?
0: No, dicono che se Linda è a Milano, perché è da queste parti, lei ha un raggio di sole.
1: Non è vero, ogni volta che vengo a Milano piove sempre. Se c'è mezza giornata di sole, il giorno dopo do acquazzone.
0: Ecco, stai là che c'è una giornata
2: Io do un consiglio. Io vi do un consiglio. Non è che a essere lecchini, a ruffianare, vi viene in tasca qualcosa.
1: No, potete fare pure i ruffiani. Io sono in imbarazzo, non è necessario. Però se insomma volete fare insomma delle carinerie.
0: Allora,
1: piace.
0: Visto che arrivano messaggi via WhatsApp, ma poi arrivano messaggi anche sui nostri profili Instagram personali, tra poco faccio sentire un ascoltatore. Prego, intanto.
5: Sapete che cosa sta andando storto in questa giornata?
2: Che cosa?
5: Sono andato a vedere come stanno gli ulivi. E li vedo un poco secchi. Non vorrei che quest'anno mi si rovinasse l'olio.
0: Che tempo c'è in Puglia?
5: Sarei veramente molto triste.
2: No, piange. Perché
1: piange.
2: Canta anche quando piange.
1: Ma pensate, Albano. Comunque io sono allergica agli ulivi, quindi se sono un po' secchi, guarda, a me va solo bene.
0: Vabbè, sentite questo.
6: Ehi, Dario, buongiorno, anche Edo. Ma vuol dire, Linda, che se vuole, se d'accordo, io sono disposto ad andare a Roma, andare a prendere a casa, la porto negli studi 105 e poi la riporto dagli studi a casa senza nessun problema.
1: Beh, ti dirò.
2: senza nessun problema.
1: Ragazzi, no fiori, no regali,
0: sì,
1: no cioccolatini, passaggi.
2: Ma lei è un'approfittatrice. Però lei è un'approfittatrice.
1: Va bene. 342 41 15 105. Quali sono i vostri programmi per questo ponte e cosa sta andando storto? Se ci sono dei piccoli disagi, così noi allontaniamo la sfiga.
0: Aggiustiamo noi.

0: amici, ho un grandissimo Borghese. Disagio.
1: Quale?
0: Non ho ancora fatto colazione. No. E sto impazzendo!
2: No, ma no. Cosa?
1: È successo?
2: Si calmi.
1: Beh, ci sono quelli che non fanno colazione e non ce la fanno la mattina, impazziscono.
3: Io sono uno di quelli.
1: È uno di quelli lui. Poi sei abituato a farne quattro.
2: Esatto. No, ma sapete cosa è successo? Secondo me lui era andato a casa di Dario Micolani per controllare la cappa
3: e era sporca.
2: Talmente sporca che si è soffocato.
3: Si è arrabbiato, infatti.
2: Secondo
1: che
2: me è
1: tormentone,
2: così.
1: Bellissimo. Prego.
4: Ciao ragazzi, ciao 105. Uè. Ciao Linda dal tuo amato Veneto.
2: Ciao,
4: io giovedì pomeriggio ho detto dai che finalmente esco un po' prima dal lavoro. Mi ero organizzato, corso in giro per mezzo Veneto per vedermi tutti i miei cantieri. Torno in ufficio, sistemo un attimo un po' di cose, 4:40, dico dai, finalmente ho finito prima, parto con la macchina aziendale, gomma a terra.
2: No.
4: Ho perso un'ora.
2: No.
4: Un'ora per farmi venire a prendere, organizzarmi e cambiare. Che sfiga di merda.
1: La sincerità.
2: Ti abbraccio, amore, che brutto quando gomma.
1: Potevi
2: a terra.
1: Scegliere tante lingue con cui parlare, ma hai scelto quella della verità.
2: Sì. Vedi, nei trasporti, quando ti devi spostare e il problema, il piccolo disagio sta nello spostamento, mamma mia, questa cosa ti distrugge completamente il mondo della giornata. Completamente.
1: Comunque, a proposito di tutto bene a 105, mi allaccio al fatto che noi siamo una radio, un programma.
3: Sì, proud to be different.
1: Vabbè, questo è giusto dirlo. Facciamo passare, cioè facciamo ascoltare tanta musica. Sì. Ascoltare musica riduce il rischio di demenza. Leggevo qua.
3: Sì.
2: No. Cioè, noi lavoriamo in radio, ascoltiamo musica tutto il giorno, però c'è qualcosa che non
3: su
2: torna.
3: Su di noi non funziona.
1: Stavo andando a leggere avanti, stiamo andando avanti con la notizia, ma poi il tuo sì col sorrisino perplesso mi ha fatto tornare sulla lettura di questi messaggi. Andiamo avanti.
3: Vabbè, però Angry che su questa cosa ride sguaiatamente di me, mi sembra anche un po'...
5: No, no, io ridevo di tutti e tre, ragazzi. Ah.
1: Sì?
5: Cioè, il problema è che fuori onda togliete le cuffie.
3: Quello sì.
5: Tenetele un po' in testa, magari.
1: Vabbè, questo studio che insomma dice che una playlist vale più insomma di tanto altro che sono anche medicinali. Però non ci addentriamo, certo. Volevo solo buttarla lì, ma direi che l'ha chiusa Edo con il suo. Sì.
2: Esatto.
3: Allora, Bruno, che ringrazio, nostro fedele ascoltatore, sappiamo che lui è un po' orso, quindi sta tanto in casa. Il nostro Bruno mi dà un suggerimento per le formiche. Mecca, quando esci da casa, metti su play le repliche delle tue gag. E quando sarai a casa non ci saranno più formiche, perché saranno scomparse.
1: Ti avranno anche lasciato 10 euro e un biglietto di solidarietà per i tuoi colleghi.
3: Grande Bruno, grande Bruno.
2: Noi condividiamo queste cose perché poi avvengono, insomma, avvengono dei messaggi che ti propongono delle soluzioni.
3: Vero.
2: Quindi è giusto, è giusto.
1: Vedi, tutto bene a 105 fino alle 12. Adesso ancora per qualche minuto cerchiamo di essere i vostri porta fortuna o i vostri confessionali. Siamo qua.
2: Scaccia sfiga. Quando

0: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, fettine di coppa di suino scontate del 27% a 6,49 euro al chilo.
1: Eurospin, la spesa intelligente.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Il re è tornato. Senti ogni nota.
4: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
3: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
2: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
5: C'è 105 Mi Casa.
2: 105 Mi Casa Live.
6: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
7: Giovedì 7 maggio incontreremo nel nostro salotto Nicolò Filippucci e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Mi Casa. Vi aspettiamo.
2: 105 Mi Casa Live.
6: Giovedì 7 maggio con Nicolò Filippucci.
5: C'è 105 Mi Casa.
2: Scopri come partecipare su 105.net.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: che hai acceso la radio adesso, tu che ascolti sempre Radio 105, tu che sei un po' magari diffidente, invece buttati al 342 41 15 105 se ti è andato qualcosa di storto, se ti aspetta qualcosa di importante, perché portiamo fortuna.
1: Ciao Linda, sì. Dario, Edo, volevo ringraziarvi perché martedì vi avevo chiesto di farmi un in bocca al lupo perché avevo un colloquio di lavoro e voi avete letto il messaggio, è vero? Mi ricordo.
2: Vero.
1: Ieri, 1° maggio, mi hanno offerto il lavoro. Quindi top, grazie a Colaccione, Cosetta da Glasgow.
2: Che bello, siamo felici.
0: Oh, hanno offerto il lavoro nella giornata dei lavoratori.
1: Certo, incredibile.
2: È tutto giusto. Vedete, se avete delle sfighe da cacciare o della fortuna da attirare, chiedete a noi.
1: In Scozia, tra l'altro, vanno in motorino usando il Glasgow.
0: Vabbè.
2: Questa era bella. Però.
0: Comunque, tornando prima a Bruno, che ti ha fatto una battuta, ovviamente, perché sì, ti maltratta un po'.
1: Sì,
0: ma
1: poi
0: si dice
1: giustificare.
0: Chi disprezza
1: lui compra. Una brava
2: ma
1: persona.
2: Sì, vuol dire che ti vuole bene.
1: Ma lui dice, uno sacchione.
0: Vi voglio bene, che sia chiaro. Io non offendo mai, sto al gioco. Poi, certo, a 53 anni con 3 figli che ascoltano 105, dico: studiate, amici miei, studiate, figli miei, altrimenti vedete che fine fate.
2: C'hai ragione.
0: Ti serviamo come esempio, capito?
1: Esatto,
0: su cosa non fare.
2: Ma a noi piace quando ci prendete in giro, ovviamente carinamente, senza insultare, ma quando ci prendete in giro, state al gioco, a noi fa piacere. Invece mandiamo un abbraccio a Matteo da Milano che dice: buongiorno, io è veramente raro che mi ammalo, in 3 giorni ho scoperto di avere l'intestino infiammato, devo fare la colonscopia e oggi mi è venuto anche il mal di denti. Matteo, ti mandiamo un grande abbraccio, ti facciamo un in bocca al lupo anche a te.
0: Allora, solo per ridere, solo se sei fan di Aldo, Giovanni e Giacomo, Giovanni Storti ti direbbe: per forza, mangi la merda.
1: Matteo, ascolta me. È stress, riposati, perché il tuo corpo ha bisogno di riposo.
2: Anche perché tanto è la soluzione a tutto, perché ogni volta che hai un malanno è colpa dello stress.
0: Ah,
2: ma
0: è
2: guardate che lo stress
0: lei.
2: fa
0: sì.
2: Tanto.
0: E dove che ha studiato? Vuole il camice? Glielo do? Vuole il camice? Stia zitto. Vabbè, basta.
2: Andiamo Massimo avanti. Da Ventimiglia dice invece: la piccola disavventura è che sto lavorando, e mandiamo un abbraccio anche alla categoria lavoratori all'ascolto, chiaramente, che dicono: in questo ponte magari volevo fare qualcosa ma mi tocca lavorare. Giustamente.
0: E invece mi fa molto ridere questo messaggio, sempre per fare un po' da collante anche tra i programmi, tra colleghi. Qualcuno dice: prendo appunti con le battute tristi di Mecca da usare a Riso Zero con Paulino e Martin.
1: Beh, anche questo è giusto. Così poi ti mettiamo in onda.
2: Non vedo errori.
0: Va bene, ragazzi, dobbiamo già capire tra di noi cosa proporre nel PBM Tarocco. Se lo proponiamo,
1: sì,
0: anche
1: certo,
0: oggi.
1: Certamente.
0: E capire come far sognare anche con la musica i nostri ascoltatori tra un po',
2: eh? Adesso ci pensiamo.
1: Sai come ci pensiamo? Con un po' di musica.

0: Ragazzi, a proposito di disagi e di cose che vanno storte, questo è un grande disagio. Luca da Bergamo, che aveva ordinato 20 panini per gli hamburger della grigliata di oggi. Cosa? Importantissimo. Mi ha appena chiamato il panificio che non li hanno fatti. Ma
1: no,
0: porca
1: no.
0: miseria.
1: A proposito di disagi, i miei genitori hanno dovuto portare la macchina dal meccanico perché è entrato un topo e ha rosicchiato dei filini interni.
2: No,
1: ma questa è sfiga,
2: questa è sfiga.
1: Te lo giuro, te
2: questa
1: lo giuro.
2: È sfiga vera. Ma a proposito di animali, sapete che ogni giorno è la giornata mondiale di qualcosa?
0: Sì.
2: Io ho fatto una ricerca perché ero curiosa.
0: Non è stato detto nell'almanac?
1: Non c'era, è vero.
2: No, ma me ne occuperò io eventualmente delle giornate mondiali internazionali, se volete.
1: Brava, brava.
2: Ho scoperto, raga, non indovinerete mai che giornata
0: paura.
2: Mondiale è oggi.
1: Cioè?
2: Non siete pronti.
0: Per dirlo così col sorriso.
1: Cioè?
2: Sì. Oggi è la giornata mondiale del tonno.
1: No!
2: Sì! No, ma
0: uno
2: io
0: dei tuoi alimenti preferiti.
2: Sì,
1: ecco,
2: esatto.
1: Perché oggi mi sentivo un po' in scatola.
2: Sì, vedi che torna tutto. Ma non solo, ci sono le news del traffico adesso. Per cui è arrivato il momento di dire: torniamo subito.
1: Brava.
3: Tutto bene a 105. Tutto bene a 105. 105 Traffic.
4: Questa è la situazione su strade e autostrade. Ci sono code causate dal traffico intenso lungo la A26 tra Ovada e Masone verso Genova Voltri. Veicolo fermo sulla A27 tra Treviso Nord e Vittorio Veneto Sud in direzione Belluno. Sulla A25 la Torano Pescara c'è una perdita di carico allo svincolo di Avezzano per chi proviene dalla Roma Teramo. Code a tratti sulla A14 in Emilia per traffico intenso tra Castel San Pietro e Imola in direzione Ancona. Infine in Toscana sulla statale 439 la Sarzanese Valdera lavori sono segnalati tra 6 km dopo l'incrocio Saline di Volterra e 1 km 900 metri prima dell'incrocio Pomarance. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
5: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
6: Noi siamo giovani.
7: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
8: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
9: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
11: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
10: Iper La Grande I dal 30 aprile al 10 maggio schiera l'operazione Imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Pasta rummo di semola di grano duro formati assortiti da 1 chilo a 1,29 €. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
11: Iper La Grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
12: 105.
13: Che storia!
11: Radio 105 compie 50 anni.
14: Che storia!

0: Bravi, così vi voglio. Che ore sono?
1: Sono le 10 in punto, puntualissimi.
2: Hai capito?
3: Radio 105. Proud to be different.

0: 10:03, buon sabato 2 maggio 2026, tutto bene a 105, sì è vero, sì. Però siamo una radio che fa ovviamente intrattenimento, che dà, lo diciamo sempre, leggerezza, spensieratezza e tanto altro, però siamo una radio che fa anche informazioni.
1: Ma apriamo questa seconda ora con la bruttissima notizia della morte di Alex Zanardi. Pilota, come cito proprio la Gazzetta, pilota e atleta paralimpico che ha insegnato all'Italia a non mollare mai, ed è vero, è stata veramente una delle figure sportive italiane più grandi che il nostro paese ha avuto. È stato molto sfortunato, è stato un esempio di resilienza incredibile, vero. Un esempio veramente per tantissime persone, quindi abbracciamo la famiglia e accogliamo questa notizia veramente veramente triste e brutta. Quindi un grande abbraccio a tutti i familiari di Alex Zanardi.
2: È vero, e spesso, tutte, insomma, le persone che magari l'hanno visto anche come una fonte di ispirazione.
1: Esatto, perché, assolutamente.
0: Dicevo, scusami, che spesso troviamo, dibattiamo anche un po' su quello che si genera attorno allo sport di negativo. Lui era un grande esempio positivo, invece, di cui abbiamo avuto tanto bisogno e di cui siamo tanto orgogliosi.
1: Quindi grazie Alex per tutto quello che hai donato, non solo allo sport italiano, ma proprio alla vita come esempio di vita. Quindi niente, molto triste.
0: Va bene,
2: un abbraccio fortissimo a tutta la comunità, anche gli ascoltatori di 105 si stanno unendo in queste condoglianze, quindi un abbraccio veramente a
0: E grazie a tutti. Anche a chi ce l'ha segnalato con prontezza.
1: Esatto, esatto.
0: E ci ha fatto riflettere su questo.

0: va, non ce la faccio.
1: Troppo il corpo, il corpo.
2: Patatini, il PBM Tarocco.
3: Il PBM Tarocco, l'appuntamento che... Sì, Linda voleva farlo in coro con te, giustamente.
4: Esatto,
3: un attimo
4: però
3: distratto,
4: siamo,
3: un attimo
4: no, siamo, un
3: scosso,
4: po', siamo un po' in un momento triste, devo essere sincero, perché la notizia della scomparsa di Alex Zanardi ci ha scosso un po' tutti.
3: Vero, e a proposito di questo, per mantenere comunque quello che facciamo di solito, per comunque andare avanti e fare anche rendere anche un omaggio a lui, potremmo scegliere una canzone dal significato comunque iconica sullo sport, sul fatto di essere eroi, sul fatto di essere personaggi positivi. Quindi andremo a scegliere una traccia comunque dedicata che omaggeremo a lui.
4: Esatto, esatto.
3: Dopo la notizia brutta che abbiamo dato. E a questo punto, invece di ricordi generici dei nostri ascoltatori, non stiamo sull'anno, ma vi chiediamo di raccontarci anche dei vostri ricordi sportivi, di cose che avete fatto, che riguardano voi, che riguardano la vostra famiglia, che riguardano proprio Alex in generale.
4: E cito David da Firenze che scrive: grandissimo Alex ha sfidato sempre l'impossibile vincendo, ed è vero.
3: Ecco, vostri esempi positivi sullo sport.
5: Mm-hmm.
3: O comunque
5: anche
3: in
5: piccoli
3: generale
5: traguardi, sì, piccoli che traguardi avete raggiunto, piccole insomma soddisfazioni, però tutto insomma inerente alle attività sportive, così troviamo un modo per omaggiare Alex Zanardi proprio attraverso il PBM Tarocco e anche le vostre storie.
3: Qualcosa che ha a che fare con le sfide, qualcosa che ha a che fare con raggiungere dei traguardi importanti, tutto quello che vi viene in mente che possa rendere omaggio a lui o a voi anche in generale, alla categoria, via. Va bene?
4: Va benissimo.
5: Va bene,
4: bello,
5: va bene,
4: mi
5: ci piace.
4: piace.
5: 342 41 15 105.
0: Va, non ce la faccio.
1: Troppo il corpo, il corpo.

0: 10 e 12 minuti, buon sabato, ben arrivati in questo grande contenitore che è tutto bene a 105 con Edoardo Mecca, Dario Micolani, Linda Pani, e questo vi dimostra che è tutto live anche.
1: Assolutamente sì, oggi abbiamo voluto omaggiare questo nostro PBM Tarocco, questo momento, proprio ad Alex Zanardi, di cui abbiamo appreso la tragica scomparsa pochi minuti fa, quindi... abbiamo voluto dedicare a lui, alla sua, anche al simbolo che ha rappresentato, simbolo di forza, di tenacia, di resilienza, di vita, di aggrapparsi alla vita con tutte le sue forze.
0: Siccome la canzone è anche simbolo di riscatto, ed era anche, tra l'altro, se non sbaglio, se non ricordo male, adesso vado a capire, era colonna sonora anche di Sfide, proprio un programma,
1: sì,
0: che
1: certo,
0: andava in onda,
1: certo, assolutamente,
0: anni fa. La dedichiamo a lui, andiamo a leggere anche un po' di suoi titoli, di suoi traguardi mentre suonerà la canzone. Quindi se parliamo ci giustifichiamo subito
1: esatto,
0: per questo motivo. E andiamo a leggere anche tutto quello che ci scriverete voi, ci avete scritto via WhatsApp. Vai, vai.
2: Questo è il PBM Tarocco.
3: La fatica restituisce sempre qualche cosa, il grande sforzo di un attimo non porta a nulla. Se lungo la strada la fatica non ti regala anche piacere, allora vuol dire che stai seguendo più la tua ambizione che la tua vera passione. Queste alcune delle parole di Alex Zanardi.

0: C'è qualcuno che ci ascolta che ha un ricordo diretto con Alex Zanardi. Dice: ricordo di averlo salutato mentre entrambi partecipavamo alla Maratona delle Dolomiti, anno 2015. Se ne va un grande.
1: Considerato uno dei piloti più spettacolari degli anni 90.

0: Per esempio, vedi, Romeo dice: mi sono allenato per la maratona 50 km di Romagna in un anno e l'ho completata.
1: Bravo. Invece Liborio di Gissate ha sempre voluto lavorare nello sport, poi per una serie di vicissitudini lui è andato insomma altrove, ma nel settembre del 2022 ha avuto l'occasione di aprire il suo corso di judo. All'inizio aveva 6 iscritti, ad oggi ha 3 corsi diversi con quasi 70 iscritti.
2: Bravo!
1: Meraviglia.
2: Riccardo, anche Riccardo è un esempio di rinascita, perché si lancia col paracadute all'ottavo lancio, frattura malleolo tibiale, chiodo, cioè si fa molto male. Dopo 3 anni ha ripreso con oltre circa 60 voli.
0: Grande rinascita. I limiti sono solo un'illusione, altra bella frase.
2: Nel 2001 Alex Zanardi ha un gravissimo incidente proprio in gara che gli cambierà la vita, e lì rinascerà nello sport paralimpico vincendo 4 ori paralimpici, campione di handbike.
0: Eroi lui, eroi tutti quelli che credono nello sport, nei valori positivi.
3: Il PBM Tarocco, di tutto bene a 105.

0: Avere un terrazzo in questa stagione è una bella fortuna. Se poi c'è anche un barbecue, siete a posto tutta l'estate.
1: Per goderseli e per evitare le infiltrazioni basta una mano di Schermo Terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che protegge terrazzi, tetti piani, muri, mattoni e calcestruzzo con un'efficacia di 10 anni.
2: Schermo Terrazze è facile da stendere, può farlo chiunque. Penetra in profondità nelle fughe e in odore e a basso impatto ambientale.
0: Informatevi dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
4: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
5: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
6: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
8: E ora amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
9: Forest, ma cosa sta dicendo?
8: Alzate il volume!
10: Dobbiamo proprio?
8: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
10: Ma dove l'ha sentita?
8: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
11: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
12: Amica, ma tu sapevi che Vialetti fa il caffè?
13: La moca la fanno da 100 anni.
12: Ma no, intendo quello da bere, il macinato. È il perfetto moca.
13: Giura? E merita?
12: Spaziale!
13: Chi vuoi che sappia fare il caffè per la moca meglio di Vialetti?
14: Perfetto moca, il macinato perfetto per la moca. Lo trovi nei negozi Vialetti, online e nei supermercati.
13: No, fanno anche il caffè al tiramisù.
12: Geniale!
15: C'è quello traumatico. Quello muscolare.
16: Oi, oi.
15: Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. Da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
17: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
18: Radio 105, proud to be different.

0: Fino a mezzogiorno insieme anche in questo 2 maggio 2026. Non vi diamo punti di riferimento, passiamo da una cosa all'altra. È un grande contenitore, lo diciamo sempre. Però adesso è arrivato anche il momento, insomma, di mettere in palio i nostri gadget.
1: Sono felice che sia tornato.
0: Ma io non
1: mi
0: troppo.
1: Io mi ero preoccupata che se ne fosse andato, che non sarebbe più tornato a trovarci, a farci visita. Invece
0: io non volevo farlo conoscere a Marco Galli, semplicemente questo. Quindi l'ho mandato un po' in vacanza.
1: Vabbè, però a Mattia Angri possiamo farlo conoscere.
2: Certo, certo.
0: Già che è qua. Prego, allora, sigla.
3: 是时候和您一起玩了。
2: La Cina è vicina.
4: Buongiorno a tutti quanti, sono tornato dopo una settimana.
1: Eccolo qua, è tornato a trovarci il nostro Yaming, l'ultimo della dinastia Ming, ma conosciuto come Mingya.
4: È vero. Io saluto, non conosco questo giovane che è qui in legia.
0: Il regista qui, certo. Mattia San. Da qua da un po' però ormai.
4: Mattia San.
0: Allora, per quelli un po' scettici, tranquilli, si impara comunque qualcosa da questo gioco, perché si impara qualcosa sul mondo orientale.
4: Si impara la curiosità sul mondo di Cina, mondo orientale. E adesso io andrò a dire curiosità con quattro possibili risposte. Più veloce dalla risposta esatta, andrà in diretta con noi, riceverà gadget ufficiali di
0: Radio 105.
4: Bravi, ha detto prima Linda San, più veloce, riceve gadget lei.
1: C'ho un ritardo e
0: ascoltate
1: quindi
0: bene.
1: Muovermi.
4: Perdona, vai. Dario San, perdona. Allora, vai. Andiamo con notizia, curiosità di quest'oggi.
0: Sì, ma non pianga.
4: Quale di questi piatti non è originario di Cina? A. Ravioli. B. Involtino primavera. C. Pollo alle mandola.
0: Mandorle. Scusa, il difetto di pronuncia.
4: D. Pollo alla generalzo.
1: Alla?
4: Generalzo.
1: Com'è fatto?
4: Te lo spiega dopo.
1: Ehi, uffa.
4: Quale di questi piatti non è originario della Cina?
0: Ripeto.
4: A. Ravioli. Jiaozi in cinese. B. Involtini primavera. C. Pollo alle mandola.
0: Alle mandorle. E basta.
4: D. Pollo alla generalzo.
0: Questo è interessante, perché per esempio io non lo so.
4: È molto interessante,
0: Sfatiamo magari anche dei luoghi comuni.
1: Perché a volte ci si confonde anche tra ristorante cinese e giapponese. Sì. Quindi 342 41 15 105 e diteci quale tra queste è l'opzione, insomma, corretta.
0: Bello, si impara qualcosa, almeno quello.
4: Devo venire io per insegnare qualcosa in questo programma,
0: Sa cosa direbbe Spine? Ma chi se ne frega della Cina?
4: No, non è vero.
1: E invece sai che cosa ti direbbe Linda Pani?
0: Cosa?
1: Vai in Cina.
4: Bella.
0: Vabbè, sì. Sul volume, vai, talk to you.

0: 起玩了。
1: La Cina è vicina.
2: Eh sì,
1: è molto vicina oggi più che mai. Io ho parcheggiato sotto mio furgoncino qui sotto l'adio. Allora, io, scusate, devo ringraziare tutti.
3: Quel codino tutte, imbarazzante per chi guarda il 66.
1: tutte, ui e iu, perché siete stati tantissimi a giocare, ma solo una è stata più veloce, Cristina!
3: Buongiorno,
4: Cristina, buongiorno!
5: Ciao a tutti, buongiorno.
3: Quanti anni hai, Cristina? Così.
5: Tanti, te lo devo dire.
3: Ma invece no, non dirlo, ma 63, hai una voce giovane.
5: 63.
3: Ah, ok.
1: Oh, Cristina, sei giovane. Io sai quanti anni ho? 1452.
3: La dinastia.
5: Ne avevo 105.
1: No, sono ancora più vecchio.
3: Prego, facciamo un recap. Allora, lui dirà qual è la domanda con tutte le risposte e tu dirai quella giusta, ovviamente.
1: Esatto, okay. Esatto. Quale di questi piatti non è originario della Cina? A. Ravioli. B. Involtini primavera. C. Pollo alle mandorla. D. Pollo alla generalzo.
5: Pollo al generalzo.
4: Brava!
1: Il pollo alla General Tso è stato creato negli Stati Uniti, non in Cina. Ed è quel pollo.
5: Credevo che non esistesse neanche.
1: No, tu magari se andato in ristorante cinese ha mangiato, perché è pollo fritto in aglio dolce.
3: Buono.
1: In salsa in aglio dolce.
3: Però la ricetta, diciamo, parte dagli Stati Uniti.
1: Sì.
4: Okay. Ma tu pensa.
3: Senti, sei fan della cucina cinese, Cristina?
5: Sì, molto.
3: Tipo cosa ti fai o cosa vai a mangiare?
5: No, solitamente io non posso mangiare robe fritte, ma mi piace tantissimo la pasta saltata, anche se non è proprio il massimo. Mi piacciono i ravioli, tutti i tipi di ravioli.
3: Gamberi, verdure, tutto.
5: Sì. Quelli
4: quindi,
5: sì,
4: scusa, per arrivare alla risposta corretta sei andata un po' ad esclusione, hai detto i ravioli li hanno, i involtini primavera.
5: Perché, no, sinceramente pensavo fosse inventato questo genere al sotto.
3: Conoscendo Mecca, certo. Cosa farai questo weekend? Che fai di bello?
5: Siamo qui con mio marito e il bambino, siamo in montagna, sì, a 800 metri, un paesino piccolissimo sopra Borgo Sesia.
3: Vedi? Però vi abbassate la temperatura di qualche grado, secondo me. Bella vista, una bella giornata.
5: Sì, purtroppo qui fa frescolino.
3: Bene.
4: Vabbè, c'è il sole però, c'è il sole?
5: C'è un bellissimo sole. Io adesso sono in maniche di camicia, ma sto al sole perché sennò c'è l'arietta e è frescolino.
4: Che bello,
3: che
4: Cristina.
3: Tenera che sei, no, molto, saluta molto. Chi vuoi.
1: Sei dolce, Cristina.
5: Grazie.
3: Come il pollo.
1: Come pollo a General Tso.
4: Esatto.
3: Puoi salutare chi vuoi.
5: Diabete. E niente, saluto tutti, mio marito, che anche se non so se mi ascolta o meno, e tutti quelli che mi conoscono.
3: Ottimo.
5: E poi saluto tutta Breia, che è piccolina e... sono 120-150 abitanti neanche.
4: È molto piccolina. Grande Cristina,
3: ti abbracciamo.
4: Tu sei invece grande, perché c'è una grande
5: anche
4: dolcezza.
5: Un abbraccio anche a voi, grazie.
1: Ciao Cristina,
5: ciao,
1: brava.
4: Buon sabato.
5: Ciao.
3: Ma grazie. Lei torna anche domani.
1: Anch'io. Vicina.
0: Ni hao.

0: Continua a farci sognare questa traccia, Bausa Magnetic.
1: Un po' chic, cioè sì, un po' chic, mi dà molto la vibe ricercata.
2: E noi Linda siamo un po' shock.
1: Noi sì, e soprattutto sciocchi.
2: Esatto.
0: Tu ti stai ascoltando Magnetic, un po' così molleggiato, un po' così ascoltando Radio 105, e magari ti stai mangiando il sushi tubo. Sai cos'è il sushi tubo?
2: Cos'è il sushi tubo? Quello degli idraulici?
0: No, lo mangi come fosse un calippo. Nuova moda, nuova
2: mio
0: moda.
2: Dio, quindi dai, per favore.
1: Quindi lo sushi.
0: Lo sushi.
2: Bello, bello, bello, bello.
0: Però questa guarda, ci stava.
2: No, guarda come se la ride per la sua battuta.
1: Ma mi fa ridere la vostra reazione, che almeno per una volta avete riso, non mi avete mandato a
0: questa
1: cazzare.
0: Questa,
2: ma col sushi per forza, cosa dobbiamo fare?
0: Nuova moda,
2: riso,
0: ragazzi,
2: per forza.
0: Che arriva da lontano, dagli Stati Uniti, a Londra, Parigi, sulla spinta degli influencer, che ovviamente non ci mettono un attimo a trasformare comunque una moda.
2: Alcuni influencer, pur di ridicolizzarsi, sponsorizzano la qualsiasi.
0: Esatto.
2: Sponsorizzano la qualsiasi.
0: Tu praticamente, allora, che cos'è questo sushi tubo? Arrivando a noi, praticamente prendi un roll, gli infili dentro un tubo cilindrico di carte e disegnini.
2: Va bene.
1: Metta così, però,
0: e lo trasformi in una specie di ghiacciolo salato.
2: Quindi freddo?
0: Non lo so, così sembra. Un'idea semplice,
2: vabbè,
0: dicono,
2: dai,
0: quasi
2: schifo,
0: banale, ma tira di brutto. Infatti, grazie a Instagram e TikTok è già partito il delirio. Si può assaggiare anche a Milano.
2: Te pareva?
0: In via Marghera.
1: A Marghera.
0: Quindi
1: in via Marghera.
0: Lo mangiate in piedi, un po' tipo, sai, street food, così.
1: Ragazzi,
0: fotina su,
2: scusate,
0: Instagram,
2: però,
0: e via.
2: Ma scusa,
0: YouTube.
1: Scusate, allora, a parte che è facile fare della facile ironia su questa cosa, ma ti toglie il divertimento. Cioè, la cosa del sushi è bello che stai là a prendere i pezzettini, un pezzettino alla volta.
0: E invece
2: è bello,
0: no.
2: È bello.
0: Niente bacchette, niente piattini, niente di quel poco di eleganza che avevamo, insomma,
2: che schifo,
0: anche allo You Can Eat, perché è solo tubo. Tu e il tubo.
2: Cioè, ma uno esce in giro d'estate, fa anche caldo, magari a piacere a mangiarsi un bel gelato, che è buono, quello sì che è una cosa veramente buona, goduriosa, e dice no, mangiamoci il sushi ghiacciolo, dai, per favore.
0: E infatti dicono, ma qua, domanda che ci si può fare, ma quanto è sano portare a spasso il pesce crudo?
2: Ma
0: cioè,
2: infatti,
0: se già il sushi tradizionale richiede attenzione maniacale,
1: certo,
0: figuriamoci che cosa può succedere se te lo metti in borsa, te lo scordi qualche ora sotto il sole e te lo mangi in tram.
2: Allora io ve lo dico, sono contro questa moda.
1: Ecco.
2: Voglio far fallire questa moda.
1: L'hanno proprio dichiarato così.
0: Attenzione.
1: No, vabbè, far fallire la moda, no.
2: Dai,
1: però,
2: dai, almeno qua in Italia.
1: Non farlo per moda, magari sì. Ecco.
2: Beh, tutto, ormai è fatto tutto per moda. Quindi poi figurati, ci sono degli influencer che si prestano a questa roba. Poi se arrivano da me con corrispettivo di euro, anch'io poi divento il primo fan del sushi tubo.
0: Allora registriamola.
1: Vedi che ti contatta l'azienda.
2: No, scherzo, scherzo. Però dai, ci sono delle mode che non dovrebbero proprio
0: mi
2: prendere.
0: Mi vede già il nuovo video. Ragazzi, non ti sporchi le mani, è veloce, è pratico, il sushi tubo.
2: È come mangiare un gelato.
0: Hashtag ADV.
1: Posso dire, Domecca, che su queste cose tu sei un po' suscettibile.
2: Vero, vero. È vero, è vero.
0: Ne hai altre, Linda?
1: No, basta, ho finito.
0: Meno male.
1: No, sì, no, scusate, che se tu magari lo mangi sotto il sole e che il pesce è un po' così e niente, e poi vai in bagno e dici è uscita una cacata.
2: Beh, ma proprio una dietro l'altra.
0: Ma se Linda poi comunque non la chiude su quello, non è contenta.
2: Certo, beh, chiaramente.
1: Basta, finito.
0: Vabbè, noi comuni immortali o mortali, vabbè, leggevo già il titolo di Achille Lauro, continueremo ad andare al ristorante a mangiare sushi.
2: Bravo, bravo.
1: Bene.
0: Come dice proprio lui, anche
3: come
0: comuni
3: dico
0: immortali.
3: Come dico io.
4: Ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

0: Nel video che magari state vedendo anche sul 66 si vede proprio Achille Lauro in questo concerto nella sua Roma, Fontana di Trevi, bellissimo.
1: Sì, è sempre bello fare un concerto a casa. Il prossimo concerto lo farò a casa di Dario Micolani.
0: Eh beh, tanto ormai siamo amici.
2: Sì. Tanto dorme sempre sul suo divano.
1: Sì, no, sul suo lettone.
0: Cosa ne pensano i nostri ascoltatori del sushi tubo? Non possiamo dirvelo proprio con le testuali parole, però c'è un messaggio vocale anche di un VIP.
3: Non vedo l'ora di fiondarmi sul sushi tubo. Perché poi quando ci sono queste mode io le devo provare tutte.
4: Addirittura. Quindi vabbè, ci dirà poi com'è il sushi tubo.
0: Esatto, anche lui, magari ADV presto sui suoi canali.
4: Intanto domani col Verona non facciamo scherzi e non prendiamo caliponi.
0: Verona ha già retrocesso, dai.
4: Appunto, a proposito di sushi tubo, ecco.
2: Esatto, e a proposito di tubi, vediamo se c'è il traffico intasato oppure no. Che ne dite?
4: Brava!
1: Intasato, intasato.
4: Brava.
1: Porca miseria.
4: Hai fatto bene a venire.
5: Tutto bene a 105. 105 Traffic.
6: Questa è la situazione su strade e autostrade. In Lombardia c'è un incidente lungo la 8 tra Legnano e Castellanza per chi procede verso Varese. Veicoli scortati per il maltempo in Campania sulla 3 tra la barriera di Nocera Inferiore e Cava dei Tirreni per chi sta procedendo verso Salerno. Un veicolo fermo segnalato tra Modena Nord e Allaccio con la A22 verso Milano sulla A1. C'è vento forte in Campania sulla 30 tra Allaccio con la 1 e Allaccio Raccordo Salerno Avellino. Sulla 1 Roma Napoli, veicolo fermo tra Caglianello e San Vittore per chi sta procedendo verso Roma. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
7: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
8: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
7: Iper la grande I dal 30 aprile al 10 maggio schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Acqua minerale Norda, naturale o frizzante da 1,5 litri a solo 19 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
8: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
9: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
10: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
11: Formaggio Montasio DOP. Ingredienti semplici e tradizione antica per un gusto autentico e genuino che rispetta natura e salute. Naturalmente privo di lattosio. Formaggio Montasio DOP. Fatto per bene, per il tuo bene. Scoprilo su montasio.com.
12: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
13: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
14: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
15: Deliveroo!
14: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
16: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
17: Sentiamo.
16: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
17: Wow.
16: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
17: E C?
16: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
17: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
18: Iperceramica.
19: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, grana padano DOP stagionato oltre 16 mesi, scontato del 31% a 11,99 euro al chilo.
20: Eurospin, la spesa intelligente. Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
21: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
20: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
21: Quella con gli sconti fino al 50%?
20: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
21: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
20: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
22: 105
23: Che storia.
24: Radio 105 compie 50 anni.
25: Che storia.

0: Ragazzi, vogliamo dimostrare che sappiamo fare un segnale orario veloce, pulito?
1: Assolutamente sì, anche perché ho notato.
2: Sono le 11.
0: Non siamo capaci.
3: Radio 105. Proud to be different.

0: forza.
1: Grande orgoglio italiano anche i Medusa. Don't Wanna Go Home, primo disco della nostra terza ora insieme. 11 e 2 minuti, ancora un'oretta ce la prendiamo. In Tutto Bene a 105 con Linda Pani da Roma, Edoardo Mecca purtroppo di fianco a me
2: e Dario Micolausi in arte, ma solo in arte. Dario Micolani, Medusa, grande orgoglio italiano. E li troviamo presenti poi quest'estate in tutti i nostri mari bellissimi,
0: certo,
2: che sono da visitare. Quindi preferite l'Italia all'estero se dovete fare le vacanze.
1: Sai,
2: no?
1: Che dovremmo mettere il VAR, pensavo, anche qui in radio, per conteggiare tutti i secondi che hai bruciato in tutti questi anni di talk.
0: Non sono bruciati, eh? Dario, non sono investiti. Sono investiti.
1: Investiti, sì. E quando a me invece danno poi il guadagno? Quando? Se sono investiti, a una certa ci deve essere un guadagno.
2: No, sono proprio investiti, investiti, guarda.
0: Ok,
1: va bene.
0: In quel senso.
1: Arriviamo a noi, terza ora, lo vogliamo fare dibattito oggi?
2: Ma
1: sì,
2: certo,
1: o no?
2: Mica possiamo esimerci.
1: Ieri non l'abbiamo fatto perché era una giornata comunque di festa, non volevamo comunque tra virgolette appesantirvi, anche se rimane un dibattito leggero, un dibattito dove
0: certo.
2: Quanto ti piace dire tra virgolette?
1: Tra virgolette lo uso spesso.
2: È vero, è una cosa che piace molto al Micolaus, vero?
0: Ma sì, ma perché comunque, cioè, il nostro dibattito è tra virgolette, perché è più una chiacchiera da bar, quando ti siedi, ti aggiungi, ti ordini il caffè, c'è cioè chi ha il caffè, chi ha lo spritz, e fai là e ti fai la chiacchiera dove ti lamenti di
1: proposito
0: qualcosa.
1: Proposito di spritz, allora vai tu con la notizia, ciccia.
0: Allora, volevo fare i complimenti al Venezia perché è passato in Serie A. Complimenti.
1: Questo va detto. Questo
2: bravo
1: va detto.
2: Venezia.
0: Che bello.
2: E invece il Monza di Dario Micolani
1: si è inguaiato.
2: Si è inguaiato e mi sa che giocherà i playoff.
1: 90 minuti possono compromettere una stagione intera. Porca miseria. Vabbè,
2: invece no. Bravo al Venezia che torna di nuovo in A. Torna di nuovo in A, poi come fa di solito.
0: Torna in B.
2: No,
0: dai,
2: di solito,
0: rimanga,
2: speriamo di no,
0: dai.
2: Perché è una città che merita la Serie A.
1: Una squadra forte, secondo me può fare una buona Venezia. Salvezza anche l'anno prossimo. Un buon campionato.
0: Grandi fiori.
2: Grandissimi.
0: Che bello.
1: Campionato di Serie B, ragazzi, piccola parentesi. Ieri,
2: bellissimo.
1: Diretta gol, Serie B, una delle cose più adrenaliniche degli ultimi anni.
2: Ma infatti faccio un appello per tutti gli amanti.
1: Milan Juve qui, diretta gol, Serie B di ieri. Tutto dall'altra parte.
2: Vabbè, ma Milan-Juve è anche una partita di prima categoria, era più bella. No, però dico, lancio veramente un appello per noi calciofili, amanti del calcio. Riportate le partite
1: tutte
2: in contemporanea. Dai, sono molto più belle. Cos'è sto spezzatino che gioca una alle 3, una alle 5? Basta. Vogliamo la contemporaneità delle partite. Crea più suspense. C'è anche più imprevedibilità di risultati.
1: Anche per noi scommettitori, volevi
2: tra
1: dire.
2: L'altro,
0: esatto, era proprio per quello. Vabbè, Venezia in realtà protagonista anche di un'altra
2: classifica.
0: E niente, però io lo dico quasi con una punta di orgoglio, capito?
1: Però prima anche lì, diciamo.
0: Certo, capolista comunque, cioè ti posso dire. No, si tratta sostanzialmente di una notizia che gira da un po' di tempo, ovvero che Venezia è la prima città in Italia in numero di parolacce al giorno.
2: No!
0: Sì.
1: La prima maleducata d'Italia.
0: Ah, pure?
1: Sì.
0: Ah.
2: È la città più maleducata in Italia. Il dato aumenta quando Linda è a casa.
0: Sì, chiaramente io alzo la media, ovviamente. Ovviamente. Quindi parliamo di maleducazione.

0: dire che Milano, per chi la frequenta, è di una maleducazione, vero?
1: Adesso ci addentriamo nella notizia meglio, dopo il
2: dopo
1: disco
2: il
1: che
2: disco.
1: Tra poco annunciamo, ma secondo me Venezia e Roma potrebbero essere tra le prime, comunque, alte in classifica, semplicemente perché sono molto turistiche.
2: Certo.
0: Eh sì, sono tanto turisti.
1: Si creano assembramenti, file,
2: certo.
1: Però ve lo diciamo tra poco o meglio.
2: Esatto.
0: Poi Venezia è piccola, quindi anche quello aumenta lo stress
2: assolutamente
0: nei turisti.
1: C'è Saif che è un po' in anticipo, ci canta comunque buona domanda.

0: entra in testa questa.
1: Ma che bravo Saif, che bravo.
2: Bravo vero, bravo vero, grande Saif.
0: Buona domenica, ve lo diremo anche noi domani dalle 9 a mezzogiorno.
1: Allora traduco quello che ha detto Linda, lo traduco a Mattia Angri, e bravo Over.
3: Grazie.
1: Ah prego, vedi adesso anche
0: abbiamo
1: lì
0: il pubblico adesso, amici colleghi, qua di Radio Mediaset.
1: Che meraviglia.
2: Ciao
1: perché...
2: ragazzi.
1: Bene.
0: Vabbè, vabbè, non possono rispondere perché è un pubblico, Linda.
1: No, infatti.
0: Comunque ti saluto.
2: Ciao ragazzi. Va bene, abbiamo detto che siamo dei bravi ragazzi, salutiamo sempre, siamo educati.
1: Sai,
2: io saluto.
1: Esatto.
0: Giusto.
1: Perché Linda
0: non è
1: l'unica veneziana non maleducata.
2: No, non è vero, forse sono tra le più maleducate, guarda.
0: Facciamo un recappone per chi ha acceso la radio solo adesso, che
2: sì,
0: poi lanciamo la frase che divide il pubblico dibattitone, vai.
2: Allora, sostanzialmente vi abbiamo raccontato che Venezia è la prima città in classifica in quanto maleducazione.
1: Sì.
2: Ovviamente sono stati tenuti in conto vari fattori. Io vi raccontavo che notizia di qualche settimana fa, Venezia è anche la prima in classifica in numero di parolacce al giorno. Chiaramente ci sono tante cose che si accavallano in tutto questo. Come diceva Edo, giustamente, la città non è tanto grande, però è tanto invasa dai turisti, e quindi chiaramente a volte mantenere i nervi saldi

0: E tenere insomma la pazienza sotto controllo è un po' difficile. Chi c'è?
1: Ciao ragazzi, posso dire una cosa?
2: Vai!
1: Non dico dove vivo perché altrimenti potrei scatenare un inferno. Ma sono veneto e da Veneto questa classifica sinceramente non mi sconvolge, non mi sorprende.
2: Attenzione, attenzione.
1: Te sboccio vecchio. Ciao a tutti, un abbraccio.
2: Attenzione, non è assolutamente...
0: Ho avuto un attimo di panico ad un certo punto, ma non per il gay, ma per il... perché pensavo stesse per dire non mi rispecchio in questa classifica, invece no, vedi che ci si rivede.
2: La frase che divide che fa venire il prurittino ai nostri ascoltatori. Ce l'ho.
0: Qual è?
2: È questa. La maleducazione non è un problema di educazione ricevuta, ma una scelta consapevole. Pum.
3: Sono d'accordo o non sono d'accordo?
0: È vero, perché molto spesso quando incontriamo una persona maleducata si dà la colpa alla famiglia, no? A come l'ha cresciuto. E invece la maleducazione è una scelta, non è una cosa.
2: Dopo una certa età, secondo me, sì. Poi dei tratti, delle caratteristiche, degli usi e costumi un po' te li porti dietro da quello che hai sempre visto in casa.
3: Ma sai perché molti l'educazione alla fine la ricevono dalla strada?
2: Questa è una frase, sapevi che cazzo dire.
3: Sai, quando dici sono andato all'università della strada, ecco, magari lì ti educhi sbagliando, tante volte.
0: Sì, ma ha senso.
2: Sapete
0: comunque
2: che sono un grande fan delle telefoniche, quindi tutti quelli che si faranno riconoscere al 342 41 15 105 con dei punti di vista un po' così, con dei pareri un po' così, o comunque anche convincenti, magari saranno selezionati e entreranno in diretta con noi.
0: Esatto, chi c'è?
4: Se voi altri turisti venì qua a Venezia e fai domande del cazzo, ovvio che diventiamo maleducati.
0: Delicatissimo.
5: Ho da fare un appunto all'amico che parla di educazione, di maleducazione. Siamo venuti a Venezia. Hai mandato lo stesso messaggio 400.000 volte.
3: Esatto, basta.
5: Dimmi tu chi è il maleducato adesso. Basta, l'ho messo per sfinimento.
2: Andiamo col prossimo disco.
0: Sarà un bug.
2: Vabbè, dai, dibattito aperto, quello costruttivo, però quello che ci piace, quello che abbraccia un po' tutti i punti di vista di voi ascoltatori. 342 41 15 105.
3: Sabrina Carpenter, House Tour.
2: Cosa volevi dire di altro?
0: Niente.
2: Ok.

0: Space, il disco di Zerb sulla radio Proud To Be Different, parlando di maleducazione. Guardate lì Linda che sta mangiando mentre in onda, vedi? E arriva proprio da Venezia.
1: Scusate, sono maleducata, cioè,
0: stavi dando la prova?
1: Sì, cioè nel senso, se non ti, non ti lecchi le dita, godi solo a metà. C'è scritto questo. E quindi, scusate,
2: cosa
1: la tempistica
2: fai,
1: era
2: cosa strizzi l'occhio.
0: Avete capito perché Venezia è popolata da persone così, che sono prime in classifica in questa.
2: Linda Panin è un esempio. Linda Panin è un esempio.
0: La maleducazione.
1: Vi ho servito la gag, vi ho servito. Vai, su, mica.
0: Mi viene in mente, com'era la maleducazione? Le brutte intenzioni.
2: Le brutte intenzioni, la maleducazione.
0: La maleducazione non è un problema di educazione ricevuta, ma una scelta consapevole.
1: Ecco.
2: Sono
1: puritino.
2: D'accordo o non sono d'accordo?
0: Esatto.
1: Stanno arrivando già
0: puritino.
1: Un po' di messaggi col pruritino. E allora continuate al 342 41 15 105.

0: Electroni, fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Tesoro, vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e due settimane al mare per quattro persone.
2: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
1: MD, buon viaggio Italia!
3: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
4: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da Doppio Malto la felicità è ancora più grande.
5: Doppio Malto.
6: Birra, cucina e felicità.
4: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
7: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, motosega 20 volt con garanzia 3 anni a 19,99 euro. E da giovedì, sedia da esterno impilabile salvaspazio a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Salve!
10: Ah, lei, ho un problema, sa?
9: Cioè?
10: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
9: Beh, per 10 anni non le darà più fastidio.
10: Ha 6 balconi e un terrazzo!
11: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
12: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
13: E ora, amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
14: Forest, ma cosa sta dicendo?
13: Alzate il volume!
15: Dobbiamo proprio?
13: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
15: Ma dove l'ha sentita?
13: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.

0: American girls, American girls.
1: Ma abbiamo Harry Styles?
0: Sì.
2: Lasciamola andare avanti, va.
0: Scusate, stavo rovinando i dischi come di consuetudine, soprattutto per la mia maleducazione e le mie cattive intenzioni.
1: Perché lei è anche un po' il prototipo dell'American Girl, bionda, occhi azzurri.
2: Disco questo... 105 Selection.
1: Esatto, 105 Selection, che è il disco, Linda,
0: selezionato questa settimana, evidenziato di colore giallo, color Radio 105.
1: E color bombetta.
2: La maleducazione non è un problema di educazione ricevuta, ma una scelta consapevole. Che ne pensate?
1: Sì, per me è così. Per
2: ovviamente
1: me è così.
2: Frase buttata lì per dividervi, per farvi arrivare via WhatsApp. E devo dire che in tanti, soprattutto del Veneto, stanno arrivando via WhatsApp.
1: I genitori ti educano fino a un certo punto, giustamente. Ti devono dare le basi, ti devono assistere in quelle che sono le basi. Poi sei tu.
2: E c'è un grande... cioè, svolgono un grande ruolo.
1: Esatto, un enorme ruolo nel dirti cosa magari è meglio magari non avvicinarsi a tutti. Però poi sei tu che con la tua esperienza, il tuo percorso, devi capire quali siano i comportamenti giusti.
2: Si riesce a ragionare davvero con la propria testa su tematiche di un certo tipo.
1: E alcuni non riescono neanche a 50 anni.
0: No, infatti non c'è un'età su queste cose qui. Ho sentito ragazzi di 15-16 anni fare discorsi con una maturità e un'intelligenza emotiva molto spiccata, e ho sentito dei cinquantenni, sessantenni, anche di più, che non riuscivano ad argomentare le loro tesi, ma rimanevano semplicemente fermi su un retaggio magari mentale su determinati argomenti. Quindi non c'è un'età, secondo me, in questo.
2: Un po' di voci, vai.
3: Cioè, ho fatto Venezia, no? È normale che noi di Venezia siamo un po' arrabbiati certe volte, perché tutti questi terroni, no, che stanno qua, che girano senza fare niente, che sono in vacanza e pretendono, cioè, basta, per piacere, cioè, state a casa vostra, è normale, no?
2: A proposito,
3: Gaetano da Mestre.
0: Certo. Grande Gaetano, mi ha fatto ridere.
2: Il dato più sorprendente, a proposito di stereotipi, riguarda le città del sud, Napoli e Palermo. Spesso associate a stereotipi di inciviltà, risultano invece sotto la media nazionale, quindi tra le meno maleducate.
1: Ma assolutamente,
0: perché hanno
1: analizzato.
0: Pagato per il sondaggio.
1: No, scherzo, io sono andato a Napoli mesi fa, ma veramente di una gentilezza le persone. Ti accolgono, ti fanno sentire a casa propria, veramente. Ah, tutt'altro, guarda, proprio la parola inadeguata in quel contesto è proprio maleducato.
0: Sono educatissimi.
2: Aggiungo su Roma qualche dettaglio su questa classifica, perché le critiche si concentrano su abitudini, diciamo, ben note, tipo uso prolungato del cellulare in pubblico, rumore eccessivo nei luoghi affollati e scarsa propensione a cedere la precedenza nel traffico. Quindi... Non si tratta di episodi isolati, ma di comportamenti tipici, appunto, poi in generale, delle grandi metropoli. Però, insomma, Roma soprattutto su questo.
0: Vabbè, la maleducazione per le strade di Roma, ragazzi, ve la confermo, eh. Cioè, qua devi guidare male per forza, perché sennò
1: è una giungla.
0: È veramente una giungla.
2: Mentre invece sulla tua Venezia, comportamenti più diffusi riguardano saltare la coda e non rispettare lo spazio personale. Ovviamente
1: a Venezia
2: siamo in un
1: cosa?
2: Contesto affollato.
1: Sai cosa mi era capitato? Allora ho preso una gondolina per andare all'albergo.
2: Sì, quindi... spero che insomma non la guidavi tu.
1: No, dalla stazione c'era il gondoliere.
2: Meno male.
0: Ma hai preso la gondola per andare dalla stazione all'albergo?
2: Figa che brillante, oh.
1: Sì, perché era troppo lungo il percorso a piedi.
2: Pensa a te, oh.
0: Ma il battello hai preso o hai preso la gondola?
1: Non lo so, il battello quello...
2: Ma come non lo sai?
0: Il vaporetto o la gondola?
1: No, era aperto.
0: Allora...
2: La gondola è quella
0: bella che ti fa il giro turistico, che c'è il gondoliere con remo.
2: Minimo quattro persone, cioè massimo quattro persone.
1: No, c'erano sei persone.
2: Vabbè, sei sì.
1: Eravamo massimo sei persone, perché sennò poi si ribaltava.
2: Allora era la gondola.
1: Ho detto. Allora, eravamo.
0: Mi pareva strano andare
1: con
0: in albergo
1: queste altre quattro persone che in piedi si mettevano con la bottiglia a fare le cose col cellulare, tant'è che il gondoliere si è girato e fa: state fermi, se no ci ribaltiamo.
0: Ha ragione.
1: Quindi vedi che è una città maleducata proprio anche per colpa dei turisti.
2: Oh, sei qua a guardare i centesimi del caffè e poi minchia, taxi gondola.
0: Infatti, cioè andare in albergo con la gondola, ciccio.
1: Ma se uno è in vacanza.
0: Ho capito, ma fatti il giretto turistico, cioè nel senso fatti fare il giretto con la gondola, non andare a portare valigie in gondola.
2: C'è da dire che non va mai in vacanze, quindi quelle poche volte che va.
0: Si tratta bene.
2: Brillante, brillante, brillante. E romantico soprattutto.
0: Che mi hai fatto il link col disco. Va bene, ci sta. Io dopo faccio invece un'analisi grammaticale di quello che stiamo dicendo.
1: Addirittura.
0: Sì, sì.

0: Abbiamo due grandi appuntamenti con Olivia Rodrigo. 27 e 28 aprile 2027, le ha annunciate da poco queste date. Milano, siamo radio partner del suo tour, quindi era giusto ricordarlo dopo questo disco.
1: Bene, molto bene.
0: Siamo aggiornatissimi anche su ciò che riguarda gli eventi, i tour, i palazzetti, gli stadi e tanto altro.
2: Certo. Invece poco fa, dato che stiamo parlando di maleducazione, ci siamo lasciati con una sorta di definizione che vi volevo dare. Perché
0: Vai.
2: C'è una differenza tra maleducato e ineducato.
1: Sì.
2: Che risiede nell'intenzione e nella gravità del comportamento. Sostanzialmente maleducato, che è più grave, indica che ha ricevuto una cattiva educazione e quindi si comporta in modo sgarbato. Qualcuno che insomma non si sa comportare e agisce male anche intenzionalmente.
1: Sì.
2: Mentre l'ineducato significa che non è stato educato per mancanza di istruzione, ok? O di abitudini alle buone maniere.
0: E quindi non è colpa sua.
2: Quindi non ha imparato a comportarsi, capito?
1: Che non sia colpa sua, virgola. Però,
2: ma è così.
0: A chi manca, a parte gli scherzi, a chi manca proprio la parte base dell'educazione, che ovviamente è un po' dovuto anche alla parte scolastica, è tra virgolette, tiene da dire non è colpa sua. Lo può giustificare di più.
1: Si può giustificare di più, è vero.
2: Infatti, dire sei un maleducato è considerato un insulto.
0: Ah, invece, ineducato no.
1: Invece sei un Mattiangri, come viene
2: un insulto gravissimo.
1: È gravissimo.
3: Ti faccio vedere.

0: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Il re è tornato. Senti ogni nota.
3: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
2: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.

0: teniamo, doniamo forse spensieratezza. Si gioca.
1: In
0: facciamo anche dibattito. Entrano personaggi, succede di tutto in questo grande contenitore.
2: In poche parole, siamo un grande contenitore, un grande show.
3: Comunque il grande contenitore è tanto la giustificazione per ogni minchiata che succede, posso dire.
0: È una bella ruffianata.
2: Scrivetecelo al 342 41 15 105 se per voi è un grande show.
0: La frase
3: ovviamente
0: è questa.
3: Riceverete un bonifico, quindi mi raccomando, fatevi avanti.
0: La maleducazione non è un problema di educazione ricevuta, ma una scelta consapevole. Si aggiunge però alla definizione di Linda, quindi l'analisi anche grammaticale tra maleducato e ineducato, ci sono gli ascoltatori che giustamente si dividono, hanno dubbi e li ascoltiamo.
4: Ma scusa, se incontri uno sconosciuto o una sconosciuta che si comporta male, come fai a sapere se ha ricevuto un'educazione o meno?
3: Beh, dipende da che tipo di comportamento praticamente applica e in base a cosa. Secondo me ci sono delle situazioni in cui riesce ad annusare, vabbè, non si sa comportare, oppure ci sono delle situazioni in cui annusi, vabbè, sei stronzo, cioè, capito? Secondo me.
0: Avete capito?
3: Cioè, un pochino secondo me si può annusare in certe situazioni.
2: Diciamo
3: dipende
2: che,
3: da quello che
2: diciamo
3: succede.
2: Che se devi andare a un colloquio di lavoro, oppure sei con un tuo collega e magari la sera prima mangi aglio, non è che proprio... No, dico.
3: No, o magari, che ne so, incontri una persona, non la conosci, magari è un colloquio di lavoro e dai del tu, chiaramente è perché magari non ti è stato insegnato che in certe situazioni va dato del lei. Se tu incontri una persona per strada e la insulti senza motivo, oppure lasci la spazzatura in giro, quella è la tua scelta di essere maleducato.
2: Quella è proprio inciviltà, lasciare la spazzatura in giro. Devo dire che lo specchio ormai di questi tempi è anche leggere i social. Lì c'è veramente lo specchio della maleducazione e dell'inciviltà.
3: Vero. Certo, perché tu puoi esprimere un'opinione senza mancare di rispetto a nessuno. Nel momento in cui fai degli insulti gratuiti e magari senza essere informato e lo fai soltanto per digitare, dare aria alle parole, ma digitalmente parlando...
0: Aria fritta.
3: Esatto, vuol dire che sei maleducato.
0: C'è una bella panoramica invece di un altro ascoltatore.
5: Buongiorno 105, vorrei dire la mia per quanto riguarda l'educazione.
0: Vai.
5: Una persona. Allora, l'educazione è la base della formazione di qualsiasi uomo e non è vero che è una scelta l'essere maleducato. L'essere maleducato è un limite che una persona si dà o ha. Perché io le cose che mio padre e mia madre mi dicevano quando ero bambino, di non gridare con le persone, di rispettare le persone anziane, di aspettare quando finivano di parlare, di avere un certo comportamento in giro, me le ricordo tutte. Quindi i bambini educati sono differenti dai bambini che purtroppo non hanno avuto una buona educazione.
3: Esatto.
5: Ciao 105.
2: Ciao, vero,
3: ciao,
2: vero.
3: Grazie per il
2: esempio,
3: punto di vista.
2: Per esempio, salutare qualcuno con salve è segno di poca educazione.
0: Eh sì, ho scoperto anch'io che salve non è...
2: Sì, è vero, è vero.
3: Io dico salve a tutti.
2: Infatti...
0: È buongiorno.
2: Infatti tu sei...
0: Buongiorno.
2: Di dove sei? Buongiorno. Di Venezia.
3: Di Venezia.
0: Primato assoluto di maleducazione. Sì, applausi intanto.
3: Valeria da Venaria fa una giusta osservazione, dice tutto il contorno, non solo i genitori a essere educatori, quindi anche le istituzioni, la società, le scuole sono quelle che educano insieme ai genitori e sono d'accordo, per questo anche all'interno di quei contenitori lì vanno inseriti tanti tipi di educazione da insegnare.
2: E un saluto particolare a Valeria che arriva dalla mia città, Venaria Reale,
0: sì, che ieri abbiamo
2: citato proprio come maleducazione.
3: Esatto, esatto, proprio per un episodio molto triste.
0: Ma è solo per i grandi fan che erano all'ascolto attentamente anche ieri.
2: Come Valeria.
0: Drive Safe, il disco di Miles Smith, suona su 105.

0: Stanchezza da cambio stagione? Prova Suprodin Ricarica.
1: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
0: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
2: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
3: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto, il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90€. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90€. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
4: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
5: La bella stagione chiama, Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
6: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
7: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
8: Solo da un euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. Un euro.
9: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario se cine i negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
10: 105
11: che storia.
12: Radio 105 compie 50 anni.
13: Che storia.

0: Vai, canta Linda, così la telecamera va su di te. Vai, vai, vai.
1: Roba hot, roba hot, come ci canta Donna Estate. E skin and bands, nah.
0: Questa è Linda sotto la doccia.
1: Sì. Donna, no, Summer. Peggio, allora, peggio, Donna peggio. Summer uguale, la nostra Linda Pan uguale, Donna Summer hot stuff.
0: Donna
1: veramente.
0: Summer anche, scusa.
2: Perdonaci. Sì.
0: Andava detto.
1: Esatto, come rovinare un artista globale. bene.
2: Chiedo umilmente scusa.
0: Cioè, per una volta, reparto social, abbiamo anche qui un contenuto perfetto già pronto.
1: Esatto.
0: Come rovinare una hit.
1: Esatto. Per una volta,
0: pop,
1: reparto
0: sei
1: social.
0: Linda Pani.
1: Per una volta, reparto social, come capita tante volte, ignorateci. In questo caso, no. In questo caso qui. Allora, adesso passeremo il testimone al nostro Brian.
0: Ma soprattutto è apparso lui,
1: Davidino. Che domani tornerà quindi anche con noi in regia.
0: Dalle 9 alle 12,
2: che
0: insieme
2: bello,
0: a tutti
2: Davidino.
0: Noi. Vi auguriamo uno splendido sabato. Rimanete sempre qua su Radio 105. Grazie Linda Pani.
2: Grazie Dario Micolani. Grazie Edoardo Mecca.
1: Grazie a voi. Grazie a Mattia Angri, detto anche Angry Birds.
0: E a voi che
2: e
0: magari
2: Masino.
0: Non avete Ciao, cambiato ragazzi. Radio.
1: È vero.
0: Soprattutto.
2: Soprattutto grazie a voi che non avete ancora cambiato
1: esatto.
2: radio.
0: Vi abbracciamo, buona giornata, ciao.
1: Ciao.
2: Ciao.

0: su Radio 105 le 12 in punto.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli, addio ad Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo italiano, dopo l'incidente automobilistico nel 2001 a causa del quale subì l'amputazione delle gambe. Zanardi si era dedicato al paraciclismo vincendo 4 ori e 2 argenti ai giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Si susseguono le reazioni con cordoglio unanime non solamente nel mondo sportivo ma anche in quello politico istituzionale. La Premier Meloni ricorda l'uomo e il campione straordinario. Per la russa presidente del Senato, Zanardi ha rappresentato un esempio. Mi hai dato la forza per ripartire, le parole della campionessa paralimpica Bebevio su Zanardi. Dall'estero, Teheran si prepara alla ripresa del conflitto con USA e Israele. L'Iran si dice pronto a fronteggiare qualsiasi mossa ostile. Trump è insoddisfatto della controproposta avanzata da Teheran e consegnata ai mediatori pakistani. Cambiamo argomento. Il nuovo taglio delle accise sui carburanti scatta oggi e durerà fino al prossimo 10 maggio. Secondo fonti di governo si tratta di un'operazione in due tempi. Si aggiungerà un decreto ministeriale che estenderà la riduzione fino al 22 maggio. La cronaca dalla Campania: una 35enne del Bangladesh è in carcere a Salerno per aver evirato il marito suo connazionale 41enne dopo averlo narcotizzato. L'uomo è ora ricoverato in condizioni serie. Per il calcio oggi 3 anticipi del sabato nella 35esima di Serie A. Dalle 15 si gioca Udinese-Torino, Como-Napoli alle 18, Atalanta-Genoa in campo dalle 20:45. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
3: Ehi tu, gringo.
4: Gringo a chi? Io sono italiano.
3: E che ci fai in Texas?
4: Dicono che qui sia tutto più grande: le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere.
5: Quest'estate vivi il tuo sogno americano con ITA Airways, voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago, e dal 1 maggio anche Houston. Stati Uniti a partire da 549 euro andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.
6: Siti, app, password e le persone. C'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo in agenzia o su groupama.it. It's time.

0: Questo è 105 Open Club con Brian.
1: Yes, eccoci qua, belli internazionali, come avete potuto sentire questa voce che mi presenta. Ciao a tutti da Brian, il vostro brand di fiducia. Ciao, bentornato il nostro regista, il regista di codesto programma qui, Davidino!
2: Ma buongiorno!
1: Buongiorno, come stai, Davide?
2: Abbastanza bene, dai.
1: Allora, Davide, diciamolo, Davide ha avuto un piccolissimo intervento.
2: Sì, è andato bene.
1: È tornato... che è più alto di 20 centimetri, una roba incredibile.
2: Ho fatto un allungamento delle gambe.
1: E non solo, amiche, non solo.
2: Vabbè, non ho bisogno dell'altra cosa.
1: Argomenti da bar alle 12 e 3 minuti, quasi 4, qui a Radio 105. Vabbè, Davide, bentornato, sono contento che
2: Grazie
1: tu sia tornato
2: mille.
1: Qui. Ovviamente ringraziamo tutti i registi che poi, no, in qualche modo ruotano intorno ai vari programmi quando c'è da coprire, no? Anche tu stesso l'hai fatto mille volte, quindi ringraziamo e salutiamo tutti. Amici, come state? Come state? È già il 2 maggio, è già il 2 maggio. Io, ieri sera, festeggiavo Capodanno. Oggi è il 2 maggio. Io non c'ho. Questo 2026 abbiamo avuto di tutto: guerre, crisi, di tutto. In soli, pensate un po', 4 mesi pieni. Sta iniziando il quinto. Pensate quante altre cose possono accadere durante l'anno, ma meglio non pensarci. Detto ciò, salutiamo e ringraziamo ovviamente la nostra Nadia in redazione. Credo ci sia Eleonora. Sì, la salutiamo. Ciao Ele, ma guarda, mi scrive proprio telepatica la nostra Eleonora. Le mando un super bacio. Pronta Eleonora a chiamarvi, perché come sempre questo programma lo facciamo insieme a voi. Vi telefoniamo. Cosa? Ah, sì. C'ho Davide che sembra tipo una hostess di volo. Perché di fronte a me ho lui e voi non lo vedete, ho uno schermo gigante con la scaletta, no? E quindi mi fa,
2: ma non si sa mai.
1: Mi fa così, mi indica, capito? Le uscite sono di qua e di là, tutte quelle robe lì, così. Vabbè, non preoccuparti, ci ricordiamo ancora come si fa questo lavoro? Ovviamente sì, perché questa è come una cantina, questo programma, no, Davide? È una cantina piena di vini che noi sommelier della radio ci sono riusciti a... Devo smettere questa cazzata. Va bene, oh, intanto io vi lascio il mio numero personale dove potete scrivermi, ok? 328 no, questa cosa meglio non farla per una questione di privacy con me stesso. No, il numero della radio, dai, sentiamo qualcuno, voglio gente carica, non gente annoiata, ve lo dico, gente disperata, no? Chi sta andando a lavorare, magari fate finta di essere carichi, anche se non ci avete voglia, ok? Chi sta per andare a pranzare, magari non c'ha voglia con la suocera, il suocero, non lo so. Gente bella carica, bella attiva, queste sono 2 ore, le facciamo così, regaliamo anche i kit della radio, facciamo un sacco di belle cose. Numero 342 41 15 105.
0: Non è 105 senza Open Club.
3: 105 Open Club.
0: Con Brian.

0: 105 Fake It for Make It. C'è un sacco di coda sulla Gardesana, è una bellissima giornata. Queste sono lamentele propositive.
1: Brava! Belli carichi, 105 per club con il vostro Brian di fiducia. Oggi veramente siamo carichi perché siamo tornati nella nostra formazione, quella ufficiale, ok? E quando si torna nella formazione ufficiale, questo programma, diciamo, ha diverse incognite, abbastanza random. La prima incognita è perché non so perché non riesco a loggarmi col mio computer nei messaggi. Questa roba qua mi fa incazzare! Eleonora, scusami, Eleonora Centralino, mi fai sapere se per te è tutto ok? Secondo me lei funziona tutto. Ovviamente non funzionano a me. Tu, ad esempio, li ricevi messaggi vocali? Messaggi tutti.
2: Tutti.
1: Ma io dico, già non è che vado in onda tutti i giorni, ma quando vado in onda... Vabbè, la risolviamo. Sarà un problema mio, sicuro.
2: Spegni e accendi.
1: Ho provato a fare, perché giustamente con la tecnologia a volte bisogna fare quello. Sì,
3: ciao Radio 105, io sono Luca e adesso sto facendo il rider. Quindi se siete nella zona di Bastia Santa Maria degli Angeli di Perugia, ordinate perché vi porto il pranzo io. Ciao a tutti.
1: Ciao. Ecco, se siete da quelle parti, fate un bel delivery, e vi fate mandare un po' di roba da mangiare. Oh, però Luca, giusto, si chiama Luca, mi raccomando, cioè fai uno sconticello, non
2: scusa,
1: è che... Dimmi.
2: Per chi in viaggio magari dedichiamo una canzone.
1: Sì. Ma il disco 105 Selection non è adesso, è dopo.
2: Sì, ma questo qua sarà il nuovo Selection.
1: Ma non... Pe-

0: Ma questo è... questo è a re, quello... è passato anche qua in radio un po' di tempo fa. Che, oh, cioè, fossi veramente nei panni di Daniele Battaglia che l'ha ospitato, io sarei... sono il suo primo fan.
1: Questa è la numero uno.
0: Italia. Salutiamo a re, magari si sta ascoltando. Così, no? Siamo dei tuoi grandi fan. Ma non c'era quella lì che diceva...
1: questa qua.
0: Ma no, faceva... tu per strada con una macchina nera. Non era quello? Forse
1: sì.
0: In Italia, ah, questo è il ritornello. Per strada con una macchina nera.
2: Ti piace una gonna nera, ma non ti piace la faccia nera. Ho lasciato tutte le altre ragazze e vengo con te per un caffè.
0: No, vabbè, dai. Comunque, grazie Davide. Io sono sicuro che il reparto musica ti consulterà per i prossimi dischi selezionati. No, invece ho sbirciato la scaletta di oggi. C'è un disco che mi tocca proprio nel profondo, verso la fine della puntata, vero? C'è il disco di Michael?
1: Sì, ma non spoileriamo qual è BT.
0: No, ma perché l'hai spoilerato? Oh, ringrazio Franciosi e tutto il team di avere così. Quando mi mettete un disco di Michael Jackson, sapete che mi fate felice in questa radio. Va bene, dai, proseguiamo perché siamo carichi. Non so se l'avete capito, l'avete sentito. Voglio anche la vostra energia, anche se in questo momento vi state rompendo le balle. Non mi interessa. Cioè, se siete nel momento più brutto della vostra... finti carichi, non me ne frega. Oggi è così. Io voglio chiamare qualcuno, Davide. Voglio chiamare
1: non
0: qualcuno.
1: Non avevo dubbi.
0: E quindi posso farlo?
1: Sì, basta che mi dici quando.
0: Dai, dopo la pubblicità che... allora, tre... c'è qualcuno da sentire?
3: Sentiamo. Ciao Brian, un abbraccio, l'idraulico, ciao. Sempre presente.
0: Fantastico.
3: Danilo.
0: Danilo idraulico, c'ha sta roba che sembra l'accensione del motorino del ciao, è presente? Rimettilo.
3: Ciao Brian.
0: Brian.
3: Ciao Brian.
0: Fantastico, adoro, perché è proprio in salita, no? È quando proprio acceleri. Dani, ti si vuole bene.
3: Brian. Brian. Brian. Brian. Brian. Brian. Brian. Brian. Brian.

0: Possiamo mixarlo così, sarebbe carinissimo. Va bene, dai, facciamo così. Ridò il numero 342 41 15 105. Qual è il numero, Davide? Vediamo se te lo ricordi.
1: 342 41 15 105.
0: Anche qui c'è un po' l'accelerata, un po' meno di Danilo. E dai, sentiamo qualcuno tra poco al telefono. Perché, raga, io so. Mamma mia, quanto sono gasato!

0: In questo programma che si chiama 105 Open Club diamo spazio ai nostri ascoltatori. Tra poco sentiamo qualcuno di voi al telefono. Vi ricordo il numero se volete prenotarvi. Mi raccomando, solo gente carica. 342 41 15 105. Perché essere carichi oggi? Io probabilmente perché ho avuto il caffè dopo 12 anni e quindi sto tipo a 3000. Sentiamo chi c'è, Davidinks.
1: Sì, ciao Brian. No. Sono Cristian, la tigre del Pordenone.
0: Cristian, ma puoi stare così?
1: Guarda, tra poco finisco di lavorare.
0: Ma sei troppo spento,
2: Cristian. Vai, che figata, ieri ho fatto festa, ho lavorato mezza giornata oggi e quindi ho tutta ancora una mezza giornata e più domani, non so, andrò al mare, andrò in montagna, farò un giro con la Vespa,
0: sì.
2: Non lo so, qualcosa farò, ma comunque ascolterò Radio 105.
0: Bravo.
2: Ciao Brian,
0: ciao.
2: Cristian, la tigre del Pordenone.
0: Scusa, non ho sentito il ruggito? Ecco la tigre, ah! Lì a Pordenone io, deve essere tipo una savana. Lui va in giro, no? Poi le acchiappa tutte, io lo so, perché ormai ho capito il tipo. Va bene, Davidinks, io sto ancora sistemando il discorso messaggi. Vuoi leggere un messaggio a caso? Non ce la fai adesso al volo? Sono tutte cose che facciamo noi, improvvisiamo tutto in questo programma. No, dai, vediamo se riesci a leggere un messaggino tu, perché io in questo momento ancora la risolvo.
3: No, non ce la faccio. No, non c'ho gli occhiali.
0: Ma mettiti gli occhiali, almeno guarda. Cioè, voglio dire, vabbè, dai, siamo anche... Oh, Davide, organizziamo un'altra cosa per gli occhi, se vuoi.
3: Salutiamo Ale da Vinova che ci sta ascoltando, ciao.
0: Sì, ciao Ale. Ecco, sta provando a leggere senza occhiali.
3: Sono da Voghera.
0: Sì.
3: No, ma è lunghissimo, non ce la faccio.
0: Va bene, dai, facciamo così, metti ossessione. La nostra ossessione è fare queste robe qua, divertirci con la radio. Purtroppo non possiamo farci niente. Samurai J con ossessione. Ma quello era il finale di Salda Vinci, però mi piace, mi piace. Con uno yeah yeah yeah io partirei e ragazzi si va avanti.

0: Sole, pioggia, sole, pioggia. Sul terrazzo tutto bene? Se notate un problema di umidità e di infiltrazioni, basta una mano di Schermo Terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che protegge terrazzi, tetti piani, muri in mattoni e calcestruzzo con un'efficacia di 10 anni. Schermo Terrazze è facile da stendere, può farlo chiunque. Penetra in profondità nelle fughe, è inodore, a basso impatto ambientale. Informatevi dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
1: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, fettine di coppa di suino scontate del 27% a 6,49 € al chilo.
2: Eurospin, la spesa intelligente.
1: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
3: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
1: Una cosa per fortuna esiste: la mid-season sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
3: Gli sconti della mid-season sale di scarpe e scarpe, vorrei dire.
1: Sole o pioggia non importa. Da scarpe e scarpe e da Pittarosso, l'importante sono gli sconti fino al 50%.
3: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
4: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
5: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.

0: 5, ciao a tutti da Brian. Noi torniamo in onda, io vi saluto spesso quando rientro, perché effettivamente passa un po' di tempo da quando parliamo, no? Poi ci sono i dischi, poi c'è la pubblicità, e quindi magari qualcuno si è messo l'ascolto soltanto adesso. Stiamo ancora un po' rompendo il ghiaccio, tra poco parleremo, c'è un argomento molto interessante che riguarda gli incubi. No, però ne parliamo tra poco. Prima voglio sentire al telefono Viviana, pronto? Vediamo se c'è, aspetta un attimo.
1: Ciao, ciao Brian.
0: Ciao, come stai? Ben ritrovata.
1: Grazie, ben ritrovata anche a te. Tutto bene?
0: Tutto bene?
1: Tutto a posto?
0: Sì, tutto bene, tutto a posto. A parte l'allergia che mi sta uccidendo, non so se tu sei, fai parte di noi che soffriamo i pollini in questo periodo.
1: Per fortuna no.
0: Ah, cioè, oh, guarda che è una fortuna, hai detto bene. Non so da quelle parti lì, Livinova, eccetera, però da queste parti qua, cioè, a Milano è un devasto, sembra che nevichi. Visto Davide, tu che sei tornato da pochi giorni, sembra che nevichi a Milano con sti pollini, annuisce pure lui. Va bene, Vi, senti un attimo, ma ho letto il tuo messaggio. Qua stiamo cercando di darci un po' la carica a vicenda, anche perché da queste parti è una bella giornata. Mi hai scritto un pochino di cose.
1: Sì, dimmi tutto.
0: No, dimmi tu, cos'è che fai? Raccontami.
1: Allora, quest'anno avrò di nuovo un matrimonio, sì, come abbiamo avuto insieme 2 anni fa, se non ricordo male, perché l'abbiamo, sì, fatto tutti e 2 da testimoni.
0: Sì.
1: E quest'anno avrò un altro matrimonio dove sarò nuovamente la testimone. E poi a settembre il battesimo, io la chiamo Bestiolina. Perché la mamma mi chiama Malefica e quindi lei è diventata la mia bestiolina.
0: Ah, ok, quindi insomma, beh, oh, è importante per te quest'anno, quest'estate, sì, questo, sì, periodo,
1: Sì, decisamente, anche perché poi tra l'altro io farò madrina di battesimo, sì, ma sono anche la testimone di nozze della mamma.
0: Ma comunque
1: quindi
0: posso dirti, essere una buona amica costa.
1: E a quanto pare sì.
0: Ha un costo essere buoni amici a volte, no? Perché giustamente poi non lo si fa per quello, ovviamente, no? Vieni scelto,
1: no, certo,
0: come testimone,
1: certo, certo,
0: per l'affetto. Però l'affetto,
1: esatto,
0: poi giustamente, no? Per ricambiare l'affetto bisogna anche spendere qualche soldino. E quando è che si fa sto matrimonio?
1: Allora, il 18 giugno tra l'altro è stata una cosa lampo, perché mi ha chiamata una decina di giorni fa la sposa dicendomi: cosa fate il 18 giugno?
0: Ah.
1: E io: niente, bene, mi sposo e tu e Amedeo, che è mio marito, fa saresti i nostri testimoni.
0: E tu?
1: Punto.
0: E tu?
1: E io: ah, mascella per terra, ho detto: va bene.
0: Vabbè.
1: Mi fa una cosa molto easy, quindi andiamo in comune, ci sposiamo, saremo in 5-6, non di più. E la stessa sarà la nostra cagnolina.
0: Ok, bello, mi piace. Mi piace anche questi matrimoni lampo, la fuitina, una sorta di fuitina, sì, di altri tempi. Senti,
1: esatto,
0: com'è da quelle parti oggi? Cos'è che fai di bello?
1: Allora, vabbè, qua oggi è bellissimo, io oggi avrò un paio di commissioni da fare, tra cui andare a trovare più in ospedale, ma per il resto tutto bene, mio marito è andato in giro in moto, quindi oggi stupendo.
0: Bella vita, bella. Io sai, ieri stavo guardando un tizio in scooter a Milano e mentre stava guidando ha sbadigliato, lui aveva il casco non quello intero, no? Quello, come si chiama, quello semi-integrale, no? Quindi stava sbadigliando e la mia ragazza fa: chissà quanti pollini avrà ingurgitato mentre stava sbadigliando.
1: Esatto.
0: Ed effettivamente uno non ci pensa, ma sbadigliare in moto in sto periodo secondo me è veramente deleterio per la salute. Va bene, Vi, io ti mando un grande abbraccio e ti ringrazio come sempre.
1: Grazie anche a voi, un abbraccio a tutti quanti.
0: Dai, a presto, buona giornata.
1: Ciao Brian,
0: ciao bella, ciao.
1: Ciao, ciao.
2: 105 Open Club
3: con Brian, succede.

0: Maintenance, Paul Russell qui a Radio 105. Voglio parlarvi di una cosa. Stamattina, anzi forse verso le 5, 5 e mezza, mi sono svegliato a un certo punto perché mi sono reso conto che la mia ragazza non c'era a fianco a me. Quindi l'ho chiamata, ti prende un colpo, ed era di là, dice: no, non sono riuscita a dormire, non sto dormendo. Se l'ha messa sul divano, poveraccia, distrutta, perché dice: non riesco a respirare per l'allergia, no? Quindi può succedere questa cosa. Io, quando ho sentito che comunque era tutto a posto, mi sono rimesso a dormire, figurati, c'è proprio chi se ne frega. Ho dormito. In più credo lei abbia avuto un mezzo incubo, sai, no? Quando non si dorme bene, non si respira, poi magari anche il cervello gioca brutti scherzi. Ho detto: perché non parliamo di incubi? In più, mettici pure che dopo che ho visto il film di Michael Jackson, cioè, ho rivisto il videoclip di Thriller altre 177 volte, no? Thriller di Michael Jackson, poi è un momento in cui è un incubo fondamentalmente, no? La storia di un incubo è un bellissimo cortometraggio che, se non avete visto, gravissimo per la vostra cultura musicale e pop, guardatelo. Non parlo del film, parlo del videoclip, proprio quello di Thriller, quello originale. Allora ho detto: parliamo di incubi. Una cosa strana degli incubi, sapete qual è? È che ce ne sono alcuni che facciamo tutti, che abbiamo in comune. C'è una classifica degli incubi più comuni in Italia. Sto avendo un'ansia con questa madre. Sto per fare un incubo. Allora, intanto, dai, veniamo da Davidino, anche noi due, ma anche voi ascoltatori. Proviamo a capire, di questi 10 incubi più comuni, qual è quello che vi rappresenta di più. Vado, c'è la classifica. Decimo posto, diventare calvi.
1: Innanzitutto sono rasato. Non sono calvo.
0: No, ma infatti non
1: mi tocca.
0: Vabbè, questo poi chiediamo a Oco oggi. Quindi diventare calvi, 6% diventare calvi come incubo. Cioè, sono pelato. Nono posto, i serpenti. Io non li ho mai sognati,
1: no,
0: i serpenti.
1: Neanch'io.
0: Ma diventare calvo nemmeno. Poi, aspetta. Perdere il controllo di un veicolo. Quindi stai guidando, perdi il controllo. L'8%.
1: No.
0: Mai, nemmeno io. Mostre e fantasmi?
1: Mai.
0: Nemmeno io. Zero. Partner che se ne va. Nel mio caso era vero. Cioè, la mia ragazza non c'era stamattina, però. Boh, non lo so.
1: Ma la mia è andata via una volta e non è più tornata.
0: Non è più tornata a prendere sigarette e non fumava, vero? Esatto. Infatti. Poi, disastri naturali. Tipo, che ne so, le esplosioni, terremoti.
1: Forse tsunami.
0: Quindi tu sì, ce l'hai, sì. Questo, ok. Intrusi, cioè gente che entra dentro casa. No. Svegliarsi tardi, sì. Sì, io sì. Come incubo, sì. Soprattutto quando ho un impegno importante.
1: Anch'io.
0: Poi con la radio. Quando l'estate mi capita di fare orari molto presto tutti i giorni, c'ho un po' l'ansia di non svegliarmi in tempo. Cioè, può succedere. Poi, morte o grave infortunio.
1: Assolutamente
0: sì. Anch'io. Questo mi è successo: perdita dei denti o frantumazione dei denti. Ma che brutto.
1: Sì.
0: Che brutto. Poi, essere intrappolati mi è successo.
1: No.
0: Perdere qualcuno, separazione.
1: Perdere qualcuno, sì.
0: Sì,
1: tante
0: forse
1: volte.
0: Anch'io. Ok. Essere inseguiti o attaccati, sì, mi è successo. E al primo posto, quello che proprio mette in comune tutti quanti, ok, quello più comune in Italia come incubo, è cadere. Io ce l'ho.
1: Sì, anch'io.
0: Cadere tante volte mi è successo. Poi non ricordo tendenzialmente i sogni, però di questa lista che vi ho dato, se vi va di partecipare, così facciamo una sorta di Istat interno, no? Facciamo un sondaggio. 342 41 15 105. Qual è il vostro incubo più comune? Anche voi vi ritrovate come tanti italiani nel momento in cui c'è un incubo in cui cadete, diciamo, è un po' quello lì più comune? Cioè, cadere per voi è il più comune? Fatecelo sapere.

0: senza di te.
1: Ciao ragazzi, anche a me capita spesso di sognare di cadere e di svegliarmi di botto mentre cado. Junior da Firenze.
2: Allora, un messaggio carino, dice Brian, nella lettura dei sogni, cadere, senti questa Davide, significa avere una carica erotica molto alta. Siamo erotici, mamma mia. Comunque, in questa classifica generale, cadere al primo posto, essere inseguiti al secondo posto, perdere qualcuno al terzo posto, gli incubi più comuni in Italia, fateci sapere qual è il vostro al 342 41 15 105.

0: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Il re è tornato. Senti ogni nota.
3: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
2: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
4: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
5: C'è 105 Mi Casa.
4: 105 Mi Casa Live.
6: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
7: Giovedì 7 maggio incontreremo nel nostro salotto Nicolò Filippucci e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Mi Casa. Vi aspettiamo.
4: 105 Mi Casa Live.
6: Giovedì 7 maggio con Nicolò Filippucci.
5: C'è 105 Mi Casa.
4: Scopri come partecipare su 105.net.

0: Arrivo. 105 Open Club su Radio 105, parliamo di incubi. Oh my god, veramente parliamo di... Sì, ne parliamo perché pare che nella classifica degli incubi più comuni in Italia al primo posto ci sia quello di cadere. È arrivato un messaggio al 342 41 15 105 che ci spiega cosa vuol dire, sentiamo.
1: Da quello che so, cadere e tornare velocemente significa che la propria anima è fuori in esplorazione e quando sente il corpo che si sta risvegliando corre subito e torna immediatamente verso il corpo.
0: Okay.
1: Per questo che ci sembra di precipitare e di cadere.
0: Bene, grazie Maurizio, grazie mille. Scrivono, Leonardo scrive: io ho sognato che stavo sulle scale nel cielo, sopra le nuvole, poi sono caduto a terra e mi sono svegliato di colpo e ho sbattuto sul mio letto. Leo, purtroppo bisogna stare anche molto attenti. Al telefono con noi c'è chi sogna una cosa particolare ogni volta. Tatiana, pronto?
2: Ciao, pronto,
0: ciao,
2: buongiorno.
0: Come stai?
2: Ciao, tutto bene, tu?
0: Bene, ti ringrazio. Che bello che me lo chiedete. Sai che non mi caga nessuno, so. Invece no, voi mi chiedete come sto. Non mi trattate come un oggetto, Tatiana, grazie.
2: Prego. Senti,
0: a parte le minchiate, Tatiana, cos'è che sogni tu?
2: No, allora, a parte cadere spessissimo, cioè io non so perché, ma a me capita spessissimo proprio di sognare di cadere.
0: Anche a me.
2: E poi il peggiore è i ladri in casa, cioè quello penso sia la cosa peggiore.
0: Ma scusami, ma ti capita spesso di sognare sti ladri in casa?
2: Sì, ma non so perché, forse anche perché è una fobia, non so, però un sacco di volte, tipo magari di notte.
0: Sì?
2: Che poi ti svegli col coccolone perché magari è buio e
0: certo,
2: hai paura che sia reale.
0: Ma scusa, ma tu nel senso condividi il letto oppure dormi da sola? No, giù per capire un attimo se fai prendere degli...
2: No,
0: degli...
2: condivido il letto con mio marito, però lui dorme talmente profondamente che anche se fosse vero non se ne accorgerebbe.
0: Lo lasciano lì, gli tolgono anche le lenzuola e lui non se ne accorge praticamente, giusto?
2: No, no, no, che cosa, niente.
0: Comunque
2: no,
0: guarda, il tuo sogno è al sesto posto di questa classifica degli incubi, anzi, tanto che sogno, gli incubi più comuni. Quindi diciamo, se dovessi scegliere tra cadere e i ladri, qual è che sogni di più dei due?
2: No, cadere.
0: Cadere.
2: Più pauroso e ladri.
0: Quindi ci abbiamo due interpretazioni sul cadere. Uno che è una carica erotica altissima, come ha detto la nostra ascoltatrice poco fa, non lo so se è vero. E l'altro dice la tua anima in esplorazione. Quindi poi decidi tu, non vogliamo sapere qual è la tua spiegazione. Teniamola per te, va bene, per privacy, non ti preoccupare.
2: Ok, va bene.
0: Senti Tatiana, di dove sei tu?
2: Milano.
0: Ma Milano City o Milano? Dai, Interland, scusami, è per capire.
2: Interland.
0: Dove?
2: Cornaredo.
0: Quindi gli abitanti di Cornaredo vengono chiamati anche i cornaboderesi?
2: Oh. Redensi?
0: Scusa?
2: Cornaredesi.
0: Ma scusa, non lo sai.
3: Ma c'è l'aiutino.
0: Ma scusami.
2: Mi odieranno tutti.
0: Ma scusami, come si chiama tuo marito?
2: Omar, sì, è sotto che urla.
0: È Omar, ma non è Omar quello che conosco. No, non è Omar. Scusa, abbiamo un Omar, il nostro maestro che è qui. Non è lui, un altro Omar. Va bene, oh Tatiana, mi ha fatto piacere. Ci avete due nomi incredibili, Omar e Tatiana. Sembrate usciti veramente da una soap opera finlandese. Complimenti.
2: Esatto.
0: Vi mando un grande bacio.
2: Grazie mille, buona giornata.
0: Ciao, un abbraccio. Ciao. Un
4: baci, abbracci. Open Club con Brian.

0: Nerissima serpe e Fritu, ridere di te a Radio 105. No, non è che devi ridere se il titolo è ridere di te, Davide. Va bene, stiamo parlando di incubi, quelli più ricorrenti. Pare che cadere sia proprio l'incubo più ricorrente in assoluto per gli italiani. Sì.
1: Mi è arrivato un vocale. Che cosa? Parla di sogni, però.
0: No, ma che sogni? Stiamo parlando degli incubi, cosa ce ne frega dei sogni? Dobbiamo sentire.
1: Senti qua.
0: Aspetta, cos'è sta base?
1: Senti.
2: Allora, il mio sogno ricorrente è a sfondo sessuale sogno di fare sesso con le mie maestre delle elementari.
0: Mamma mia, ragazzi, bello spinto questo qua. Non si è firmato, però, peccato. Perché sai, maestra, vieni.
1: Dai!
0: La maestra, il mio tesoro. L'incubo che faccio è che mi mancano ancora esami all'università. Riccardo da Milano. Quello però, Ciccio, rimane un incubo se non ti dai una mossa. Te lo dice uno che per laurearsi alla magistrale ci ha messo 8 anni. Quindi... magistrale, no, triennale, però Ciccio, sono 5 anni. 3 anni in più e lavoravo e studiavo e vivevo da solo. Dai, dimmi qualcosa, dai, dimmelo, Ricky, dimmelo, dai, dimmelo, Ricky, vieni qua a dirlo, vieni qua a dirlo però, capito? Vabbè, non so perché mi sono intamarrizzato, perché forse ero ancora sulle vibe di poco fa, un po' così. Yeah, yeah, let's go, too much, vai, metti questo disco. Sì, bella raga, sono Moco. No, salutiamo Moco che oggi pomeriggio... Oh, tu sei in onda con Moco oggi pomeriggio?
1: Oggi pomeriggio alle 18, grande
0: Moco,
1: Michele.
0: Grande Michele Cardona, woo! Let's go. Oggi è così la puntata. Non devo più bere il caffè, ragazzi, ve lo dico.
1: Ci sa anche a me.
0: Oh, ci siamo sparati mezzo chilo di cinnamon roll. Davide, com'era?
1: Devastante.
0: Lo so, devastante. Mamma, che buono. Buonissimo. Che era.
1: Che

0: Sono Riccardo da Milano, sì. Quello degli esami all'università. Volevo rassicurarti che mi sono laureato anche un bel po' di tempo fa. E non fare il pagliaccio, ti spacco la faccia.
1: Vieni qua a dirlo, dai Ricky, vieni qua a dirlo, qua! Qui di fronte a me, su questo tavolo, in piedi, devi dirmelo, Vieni qua a dirmelo. Mi smettere a fare i cretini. Traffico, ci aggiorniamo? Aggiornati un po' con sto traffico, aggiornati, kid. 105 ore.
2: Traffic. Questa è la situazione su strade e autostrade. Un veicolo fermo causa code sulla tangenziale di Napoli tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli. C'è una perdita di carico sulla 16 tra la barriera di Napoli Est e Pomigliano d'Arco. Per chi procede verso Napoli, fumo per incendio sulla 14 tra Allaccio con la 16 e Canosa. C'è un veicolo fermo in Toscana sulla 11 tra Prato Ovest e Pistoia. Per chi sta procedendo verso Pisa, un'ultima segnalazione dalla A2 con un veicolo in avaria all'altezza dello svincolo Scilla in direzione allacciamento Fisciano. È tutto, imitiamo alla prudenza alla guida.

0: viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
1: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.

0: Tony, non ci sono paragoni. Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
1: Doppio malto.
2: Birra, cucina e felicità.
0: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
3: 105 che storia.
4: Radio 105 compie 50 anni.
5: Che storia.

0: Ci piace Stop the Rock, Radio 105, il nostro disco 105. Che storia! Cosa? Ah, bello, bello, ci piace, ci piace, ci piace. Oh, anche la musica bella carica. Cioè, oggi veramente stiamo al top, Stop the Rock. Tra poco c'è Drive Up, ma adesso mancano 30 secondi alle 13.
1: Drive Up. Buon pomeriggio da Aldo Preda. Propulsore termico, cambio manuale. Con la nuova Y Turbo 100, Lancia completa la sua gamma di motorizzazioni. La scelta del cambio tradizionale vuole assecondare i gusti del pubblico italiano, soprattutto per chi è alla ricerca di una city car semplice e affidabile. Il lavoro per lo sviluppo del nuovo propulsore è stato enorme, con l'obiettivo di arrivare al massimo dell'affidabilità. 30.000 ore di prove al banco prima del debutto su strada, dove il 3 cilindri turbo ha percorso oltre 3 milioni di chilometri. Hyundai ha scelto la Milano Design Week per presentare in anteprima mondiale la IONIQ 3, compatta della famiglia elettrica sviluppata per il mercato europeo. Con una lunghezza di 4,15 m, questa vettura si inserisce nel segmento delle compatte dinamiche. Dal punto di vista tecnico, la IONIQ 3 offre due varianti di batteria per rispondere a diverse esigenze di mobilità. La versione long range assicura fino a 496 km di autonomia, mentre la ricarica rapida permette di passare dal 10 all'80% in circa 29 minuti. Peugeot ha scelto Imola, teatro della prova inaugurale del campionato del mondo endurance, per presentare la 208 GTI. Si tratta di una piccola rivoluzione, perché la sigla del brand francese che caratterizza la vocazione sportiva dei suoi modelli viene applicata per la prima volta su una vettura a zero emissioni, che diventa la più potente del segmento B. A spingere la 208 GTI è un motore elettrico da 280 cavalli, che permette di raggiungere i 100 km orari in meno di 6 secondi. 180 km orari la velocità massima, 350 invece i chilometri di autonomia. Con la ricarica rapida in mezz'ora si passa dal 10 all'80%. Per Drive Up è tutto, appuntamento alla prossima settimana.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: puntata incredibile.
1: Smetti di usare le mie voci, ma scusami. Amici, inizia la seconda ora di 105 Open Club. Sì, io sono Brian, vi accompagno fino alle 14. Alle 14 vi anticipo già che, come sempre, nella seconda ora del programma giocheremo con Chi l'ha detto? Il gioco, un gioco che state aspettando tutti. Un gioco in cui dovrete indovinare, poi, ascoltando una frase misteriosa, il nome del personaggio famoso che la interpreta. Quindi mi raccomando, preparatevi. Regaleremo anche il kit di Radio 105, ma non è questo il momento, non lo facciamo adesso. Chiudiamo l'argomento sogni incubi, con i sogni e gli incubi appunto più ricorrenti. Era molto curioso e interessante, ma adesso, amici, ho deciso di aiutare tutti voi, anche te Davide, tutti voi. Io oggi voglio farvi veramente un regalo e ringrazio Nadia e redazione, perché secondo me ha pensato soprattutto a te Davide e a tutte le persone come te. No, è importante questa roba.
2: Dai,
1: qui
2: sta baggianata.
1: No, oggi voglio fare del bene a tutti voi, che come Davide
2: e di cosa? 8 ore,
1: allora, fammi spiegare, devo costruire tutto quello che c'è intorno. Perché oggi, se volete diventare attraenti, vi basta seguire queste strategie, ok?
2: Ah, tu le hai già usate?
1: Io
2: non hai bisogno.
1: Io le ho insegnate. Allora, Davide, senti a me, questo è importante. Allora, il fascino.
2: Ma perché sono tornato oggi, cazzo?
1: Allora, perché quando ci provate, in generale, potete essere attraenti anche se non siete Brad Pitt, voglio dire, ci sono delle
2: tecniche. Ma io punto tutto sulla simpatia, sai.
1: Appunto, allora, senti, ma il fascino nasce dal comportamento, dalla presenza, non solo dall'aspetto, ok? Leggo. La percezione di una persona nasce da un insieme di fattori. Atteggiamento, comunicazione e sicurezza personale. Anche igiene personale, si è anche scritto qua, è importante. Allora, no, è importante perché la psicologia sociale mostra come segnali non verbali e abitudini influenzino fortemente il giudizio iniziale, ok? Quindi, quando voi vi presentate per la prima volta con qualcuno, non è che dovete... Se già c'è il sorriso, no? Dai un bel segnale, sei sicuro di te. Guardi negli occhi, no? Comunicazione, postura del corpo. Ecco, non fate come me che sono tendente al go. Sicuro di te. Guardi negli occhi, no? Comunicazione, postura del corpo. Ecco, non fate come me che sono tendente al gobbo. State

0: La base è una cosa incredibile. Poi le passioni, se siete appassionati di qualcosa, dici: guarda, io ascolto Jovanotti, no? Sono un grande appassionato. Tu che musica ascolti? Anch'io, andiamo a sentire Jova Beach Party, hai capito? Quelle robe un
1: sì,
0: po'.
1: Non è che si fa un cantato insieme.
0: Ho capito, però. E poi gentilezza e intelligenza, Davide. Intelligenza emotiva come forma di attrazione duratura. E ora con questi consigli credo uscite, non rimanete,
1: palle, oh.
0: Non rimanete per strada, uscite.
1: Sai dove andiamo?
0: No.
1: Al mio paese.
0: No, aspetta, no.

0: Telia, mi è venuta voglia di andare in Sicilia. Non so, proprio vedendo questo il videoclip che è bellissimo.
1: Ah, pensavo vedere le Madonne nelle chiese.
0: No, anche però, come dice la canzone, certo, però è anche bello, proprio mi è venuta voglia. Ma senti qua! Sai questa canzone chi la usa? Un mio amico che è uno streamer molto noto, uno streamer di Twitch, si chiama Moonride, non so se qualcuno di voi magari che guarda e segue Twitch lo conosce. Questa, ogni volta che qualcuno si iscrive al suo canale parte questa canzone e lui ci canta sopra ed è molto divertente. Lo saluto, ciao carissimo amico mio. Invece no, dicevo che mi è venuta proprio voglia di andare giù al sud.
1: Ma tra un paio di mesi ci vai, mi sa.
0: Guarda, ci fanno partire questa storia del cherosene che sì, non si sa con gli aerei. Oh, guarda che non è scontato. Per come è andata quest'anno con le vacanze, non do niente per scontato. Però sì, effettivamente a fine luglio tornerò nella mia amatissima Sicilia, anzi a Lampedusa.
2: Che bellissimo!
0: Non so se è considerabile Sicilia ormai, ovviamente è il, no? Il, diciamo la punta. Se non sbaglio c'è un punto in quell'isola lì, a Lampedusa, non mi ricordo come si chiama, proprio una punta di terra. Credo sia la punta più a sud d'Europa, cioè proprio a livello proprio di confini eccetera è il punto più a sud d'Europa.
1: Salutiamo,
0: se non
1: anche Emanuele, anzi lo salutiamo così.
0: Vai.
3: Il carretto passava e quell'uomo gridava.
2: Bellissimo.
0: Ci sta. Va bene, dai. Allora ragazzi, che dire? Sì, tra poco giochiamo, quindi preparatevi. Regaliamo il kit di Radio 105 come ho detto poco fa. Intanto è arrivato qualche messaggio al 342

0: 41 15 105. Grazie Brian, utilizzerò le tue strategie in maniera corretta, quelle per acchiappare. Davide, se vuoi te le ricordo.
1: Non ho bisogno, grazie.
0: Tanto lo so che appena esci da qua sfoggerai tutto quello che ti ho detto. Cioè tu esci, guarda, uscite, non rimanete lì a scrollare su Instagram. È fuori che troverete il vostro amore, fuori da quelle case, fuori, soprattutto in piedi rispetto al tasto d'accesso dove scrollate in continuazione i social. Dimmi, sì? Volevi dirmi qualcosa?
1: No.
0: Ti ho visto quando ti agiti così, qualcosa sta per succedere.
1: No, ti freno a mano.
0: Hai fatto bene, dai, metti magnetic che almeno siamo belli magnetici. Mettilo, metti, vai, vai, metti, tu non preoccupa, mettilo.
1: Come hai detto che si chiama?
0: Io chiamo magnetic, anche potresti dire magnetic, però magnetic è un po' più figo, no?
1: Mamma mia.

0: Ciao, il punto più a sud è Porto Palo, l'isola delle correnti, dove si incrociano i due mari. Io comunque sono di Siracusa e sto andando a Taormina. Ciao da Marco.
1: Ciao Marco, allora guarda Marco, cioè, hai ragione fino a un certo punto, nel senso che io ho detto che a Lampedusa c'è il punto più a sud d'Europa. Allora, il punto più a sud dell'Italia continentale è l'isola delle correnti, Porto Palo, Sicilia. Ma l'Europa include anche le isole, e in quel caso Lampedusa, più a sud, è considerata il punto più meridionale d'Europa, lo sto leggendo, ok? Quindi dipende da come guardiamo la geografia. Quindi, per l'Italia è Porto Palo, l'isola delle correnti. Per quanto riguarda invece l'Europa, abbiamo detto che Lampedusa, e con questo, amici, grazie a ChatGPT. Ma che vi devo dire, ho fatto così.
2: E invece tra poco
3: giochiamo a Chi l'ha detto?
1: Sì, dove però? Non l'ho detto, questa è la mia ragazza, Davide ruba gli audio della mia fidanzata. Vabbè, su 105 tra poco giochiamo a Chi l'ha detto, vai.

0: riconosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
1: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
2: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
1: L'ha applicato da sola?
2: Ma certo, pennello, polso e voilà!
1: L'allievo che supera il maestro!
3: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
4: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
5: E ora, amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
6: Forrest, ma cosa sta dicendo?
5: Alzate il volume!
7: Dobbiamo proprio?
5: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
7: Ma dove l'ha sentita?
5: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
8: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
9: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. E in più fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
10: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29 euro al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29 euro. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero.
11: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
12: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
11: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
12: Quella con gli sconti fino al 50%?
11: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
12: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
11: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
13: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
14: Sentiamo.
13: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
14: Wow.
13: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
14: E C?
13: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
14: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
15: Iperceramica.
16: Sai che suono ha la serata perfetta?
17: Deliveroo!
16: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
18: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
19: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
20: 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Styles, American Girls, il nostro disco 105 Selection, fresco della settimana, ci piace. Come sempre il nostro 105 Selection anticipa il momento che state aspettando tutti, quello in cui io vi regalerò il kit di Radio 105 con un gioco che si chiama...
1: Chi l'ha detto?
2: Ma chi l'ha detto?
0: Chi l'ha detto? Allora, spieghiamo velocemente come funziona per quelli che magari non lo sanno, gli affezionati lo sanno, ma va bene ripassare, a volte fa bene. Chi l'ha detto? Chi l'ha detto? Dovete ascoltare una frase, oggi l'ha scelta Davidino, una frase di un personaggio ultra famoso, ok, del mondo dello spettacolo, e semplicemente rispondere con chi l'ha detto, cioè scrivete il nome del personaggio, nome e cognome, nome d'arte, insomma a seconda di chi ascoltiamo. Il numero lo conoscete, 342 41 15 105, però ovviamente è il più veloce che sarà poi in onda con noi e riceverà il kit della radio, ok? Quindi mi raccomando, preparate già lo smartphone, scrivete 342 41 15 105, così siete già pronti a scrivere chi l'ha detto. Mi raccomando, non c'è bisogno che aggiungete il vostro nome, le firme, cioè, non vi preoccupate, scrivete velocemente il nome, così almeno non c'è nessuno che dice ma io l'ho scritto prima, ma non è vero. Ok, mi raccomando, ci siamo. David Inks, ti posso chiedere perché hai scelto questo audio? Non dirmi indizi e cose.
3: No, mi piace,
0: sei molto
3: lui.
0: Appassionato,
3: sì,
0: del,
3: molto
0: dei...
3: appassionato dei suoi film.
0: Ok.
3: E poi così mi è capitato ieri.
0: Quindi
3: sera
0: è un lui.
3: O una lei.
0: Vabbè, dai,
3: è un lui, è un lui.
0: Lo sentiamo. Anche se oggi non, si, cioè, non è detto, eh. Tutto molto.
3: Ma è un lui, andiamo.
0: Vabbè, sentiamo, dai.
4: Poggio fiorito, c'è solo poggio fiorito.
5: Ma basta con quel coso.
6: La volete smettere con questa trombetta?
4: Stacchi, ferma con le mani. Io sto provando questa perché se la devo portare deve funzionare, no? Adesso funziona.
6: No.
4: Vabbè, poggio fiorito. Almeno questo lo posso fare.
0: Chiaramente ci sono più voci in questo estratto, ma ci serve quella di lui, ok? Quindi
3: la principale è lui.
0: Sì, certo. 342 41 15 105. Chi l'ha detto? Boh, ditelo solo voi.
7: Ancora ti

0: Blink che anticipa il nostro gioco.
1: Chi l'ha detto?
2: Ma chi l'ha detto? Ma chi l'ha detto?
0: È arrivato il momento a Radio 105 di regalare uno dei nostri kit e pare che il più veloce a rispondere a chi l'ha detto sia stato Sergio, giusto? Sergio? Sì, pronto, ecco, Sergio?
3: Ciao, ciao Brian.
0: Ciao, bello.
3: Ciao.
0: Come stai?
3: Tutto bene, grazie. Tu come va?
0: Tutto bene, grazie. Senti Sergio, ma da dove ci chiami? Dove sei?
3: Allora, io sono di Cusago, che è un paesino vicino a Milano.
0: Ok. Quindi... Ma sei lì in questo momento? Sei a Cusago?
3: Sì, esatto.
0: Okay.
3: Sono qua a casa, oggi giornata di riposo, quindi da lavoro, quindi ci sta.
0: Ma non è Cusago, scusa, scusa Sergio, non è Cusago Milanino, quello è Cusano Milanino, un'altra roba,
3: Cusago,
0: vero?
3: Cusago, cioè, è sempre così, tutte le volte, cioè, ma tu dici a Cusano, e in realtà no, è Cusago.
0: Anche perché dici Milanino,
3: in realtà sono da parte opposta.
0: Digli Milanino sto cavolo, Milanone, sono tutti Milanone a Cusago, Milano. Diglielo un po'. Senti,
3: esatto,
0: gli abitanti di Cusago, scusa, c'è questo fetish che non posso togliermi.
3: Allora, guarda, ti dico, durante la pandemia eravamo sotto 5.000 abitanti, adesso ne siamo un po' di più,
0: sì.
3: Quindi saremo intorno ai 6.000.
0: Ma quindi i cusaghesi, i cusagani,
3: cusaghesi,
0: sei un cusaghese, sei un cusaghese.
3: Esatto.
0: Bello. Sergio, senti, ma sei in relax o stai lavorando? Cosa stai facendo?
3: Ma oggi sono di riposo, quindi... Oggi sono andato molto chill, poi domani sera torno al lavoro, lavoro in un fast food,
0: sì.
3: Poi nel tempo libero faccio anche il tuo lavoro, quindi
0: ah, sì,
3: il radiofonico per una radio locale, però...
0: Ma grande, grande!
3: Io lavoro in un fast food, quindi...
0: Senti, Sergio, ti posso chiedere, così, una radio locale della Lombardia, giusto per capire?
3: No, no, Toscana.
0: Toscana.
3: Guarda, tu pensa alla magia del web,
0: sì.
3: Da casa, proficci, vado in onda, faccio
0: delle
3: trasmissioni.
0: Come si chiama sta radio? Giù tanto diciamo, voglio dire, una radio locale.
3: Vabbè, dai, si chiama Radio Versilia.
0: Oh, salutiamo tutta Radio Versilia, dai, ma sì, ci sta. Senti, Sergio, senti, adesso però sei su 105, è arrivato il momento di giocare, faccio ascoltare l'audio e tu mi darai la soluzione, va bene?
3: Certo,
0: vai, sentiamo l'audio.
1: Poggio fiorito, c'è solo poggio fiorito.
4: Ma basta con quel coso.
5: Ma la volete smettere con questa trombetta?
1: Ti ferma con le mani. Io sto provando questa perché se la devo portare deve funzionare, no? Adesso funziona.
5: No, no.
1: Vabbè, poggio fiorito. Almeno questo lo posso fare.
0: Allora, è facilissimo, lo so, Sergio, ma è arrivato il momento di rispondere ufficialmente. Chi l'ha detto?
3: Lino Banfi,
0: piacerebbe, no. Magari non è Lino Banfi, ma è l'imitatore, che ne sai? Sentiamo il nostro notaio.
6: Lino Banfi, Giusi da Campo.
0: Lino Banfi, no, Sergio.
7: Ai, ai, ai.
0: Questa cos'era la sigla?
8: Dio, medico in famiglia.
0: Ah,
3: nostalgico.
0: Davidino, proprio, grande fan di queste serie. Cesaroni,
8: sì,
0: tutte, le ha viste tutte,
8: tutto.
0: Sergio. Va bene, Sergio, io ti regalo il kit della radio a un buon
3: grazie
0: collega,
3: mille,
0: che sei tu. Ti volevo chiedere, Sergio, a parte se vuoi salutare qualcuno, farlo adesso o taci per sempre.
3: Saluto chiunque mi conosce e... quelli che hanno partecipato al gioco.
0: Bravo,
3: vai,
0: bravo. Ma se, quei rosiconi, quei
5: bravo,
0: rosiconi.
5: Hai vinto.
3: esatto.
0: Sergio, facciamo una cosa. Allora,
3: sì.
0: Adesso purtroppo non c'è un disco da lanciare, tu sei un collega, quindi volendo potresti. Però guarda, c'è solo a chiudere, quindi andiamo in pubblicità, quindi una tra poco, così pensaci tu, ti lascio 105 e il tuo momento, va bene?
3: Allora, ok, va bene,
0: vai,
3: proviamo. Tra poco continua 105 Open Club con Brian e pubblicità. A tra poco.
1: Chi l'ha detto?
9: Chi l'ha detto?
1: Chi l'ha detto?
10: Chi l'ha detto?
1: Chi l'ha detto?
11: Radio 105 Open Club. La la la la la.
12: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
13: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
14: Il re è tornato. Senti ogni nota.
15: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
14: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
16: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
17: con il sottoscritto Enrico Papi
18: e
8: Lodovica Comello.
9: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
10: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
9: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
10: Gli squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
9: solo su Radio 105.
16: Vi aspetto!

0: Bad Days, Radio 105. Ecco, non ci sono giorni brutti? Beh, magari fosse così. Però noi quando siamo qui in diretta cerchiamo di non pensarci, di farci veramente una due ore insieme, bella leggera. Abbiamo ancora un quarto d'ora assieme, appunto. C'è una notizia che a me fa molto piacere, perché effettivamente lo riporto nella mia vita personale e non è così lontana. Allora, la notizia dice, adesso vi leggo il titolo: le coppie che fanno cose non salutare insieme, ok, quindi, che ne so, mangiare junk food, faccio un esempio, sono più unite. Cioè pare che scambiarsi questi momenti in cui ci si lascia un po' andare, che ne so, mangiare il gelato nel letto, no, il junk food, ordinare gli hamburgerazzi quelli proprio pieni di salse, magari guardare un film, una cioè fare cose non esattamente proprio salutari, tipo, ma figa, andiamo a fare la corsetta insieme, no? Che ci dobbiamo tenere in forma, cioè, facciamo esercizi. No, la roba un po' più tresciolina, quella roba un po' leggera, pare che funzioni, che le coppie più unite siano quelle che condividono anche questi momenti. Perché? Perché i vizi funzionano meglio degli esercizi? Allora, intanto, attività come allenarsi insieme, allenarsi, immaginate proprio come dicevo prima, o seguire una dieta insieme, sono sicuramente utili, ma portano con sé valutazioni silenziosi e confronti di performance. Cioè, tu vai a correre con la tua fidanzata e magari vai meglio di lei, oppure lei va meglio di te, parte un po' la competition, no? Un po'... ma tu vai più veloce, tu sei più... Invece no, roba... Cioè la psicologia parla chiaro, parla di trasgressione, cioè condividere trasgressione insieme non è male. Cioè, è chiaro che non bisogna esagerare, perché poi alla fine porta... Però ad esempio l'altro giorno io con la mia ragazza ho detto, è tornata dalla Spagna, cosa facciamo? Andiamo a fare un aperitivo, siamo andati a fare l'aperitivo, abbiamo ordinato quei club sandwich, quelli proprio... quelli pieni con la salsettina che proprio quando lo addenti fa... no, che ti lascia... Però, quindi, io ho preso... Adoro... Cioè, il whisky sour è il mio cocktail preferito. Ti piace il whisky sour, da? Non so se...
1: Mi sa che non l'ho mai bevuto.
0: Secondo me ti potrebbe piacere molto il whisky sour. Poi questo posto, che è diventato un po' il mio posto preferito dove fare l'aperitivo a Milano. Quindi, io whisky sour e lo spritz, abbiamo mangiato l'aperitivo, no? Le noccioline, tutta roba. Poi... quando abbiamo finito l'aperitivo, io avevo chiaramente fame, perché voglio dire, all'ora di cena ho ordinato una pizza da sport e l'ho mangiata camminando per strada.
1: Visto una foto.
0: Hai visto la foto? Ho fatto una storia di questo, ma è tutto vero. Una pizza super trashissima, però proprio, ed è stato bello, ti unisce comunque condividere momenti anche un po', diciamo, leggeri, chiamiamoli così. Quindi sarà vera questa cosa? Ecco, per quanto mi riguarda devo dare conferma, poi magari per voi non funziona così, però secondo me rispetto a figa, andiamo a correre, dai, tu ti vai a salutare, ti fa la maratona, dai, che ci fa bene. No, quella roba lì non unisce, cioè unisce sì, avere degli hobby in comune sicuramente unisce, però vuoi mettere, lasciarsi un po' davanti a un bel film, sei a casa con la pizza, bravo, la pizza e birra. Anche se lei ultimamente sta bevendo quella analcolica, le piace la 00. Oh, io onestamente non lo so. Anche se in questo periodo inizia il momento pancia, che piano piano aumenta, no? Perché tu bevi la birra, inizia a far caldo. E c'è la prova costume tra poco, ragazzi. Infatti, palestra è pieno così, pieno, pieno.

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, grana padano DOP stagionato oltre 16 mesi, scontato del 31% a 11,99 euro al chilo.
4: La spesa intelligente! Ah!
5: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita. Fino al 21 maggio. Unieuro.
7: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario Secci nei negozi Unieuro. Intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
8: Noi siamo giovani.
9: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
10: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
11: Febal Casa, Febal Casa.
10: Più info su febalcasa.com.
12: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
13: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
14: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
13: Iper la grande I dal 30 aprile al 10 maggio schiera l'operazione Imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Pasta rummo di semola di grano duro formati assortiti da un chilo a 1,29 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
15: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
16: 105.
17: Che storia!
15: Radio 105 compie 50 anni.
18: Che storia!

0: jukebox scatenato sulle, sulle note di Michael Jackson. Questo era Beat It, il nostro disco 105 che è storia. Ho anche il fiatone, non so perché ho ballato. E ringrazio veramente la programmazione musicale per avermi regalato questo disco a fine ora. Godo come un cammello sotto il sole che se la gode. Ecco, diciamo più o meno questa è la situazione. Finisce qui sulle note di Beat It questa puntata di 105 Open Club su Radio 105. Che dire, grazie mille a tutti come sempre. Grazie mille al buon Davidino.
1: Grazie a te.
0: Hai visto che ballerino da?
1: Bravissimo.
0: Pazzesco, eh?
1: Bravissimo.
0: Fantastico.
1: Bolle, spostati.
0: Bravo, bolle di sapone, no? C'è il suo cugino, quello che non sa ballare. Perfetto. Ringraziamo ovviamente la nostra Nadia in redazione, Eleonora, come sempre, al centralino. Ovviamente tutti voi, perché insomma è sempre bello poter condividere con voi questo momento incredibile di radio. Passate un buon weekend. Per me, diciamo, il weekend termina qui. Noi torniamo sabato prossimo dalle 12 alle 14. Poi, vabbè, succederanno varie cose. Durante questo periodo anche la radio secondo me darà delle comunicazioni molto divertenti e importanti, ma non voglio fare nessun tipo di spoiler, quindi non lo farò. Io me la vado a godere insieme a voi, anzi vado a pranzare che ho proprio lo stomaco aperto. Un saluto da Brian, un bacio, ciao.
2: Puntata incredibile.

0: con Jake La Furia.
1: Bella raga, sabato 2 maggio è andata anche la festa dei lavoratori, meno male che si è attaccata al weekend, così i giorni di festa sono aumentati e sapete come va, li riempiremo noi questi giorni di festa con un sacco di bella musica che spacca tutta per voi. E quindi andiamo, Jake La Furia su Radio 105 con Jake It Up, il programma delle mega hit. Con me a compilare questa playlist delle meraviglie ci sono la Lauretta e Antonio Retto Serpico. Oggi apriamo con il nuovo singolo di Shabusi che si chiama Born to Die.

Die è l'ultimo singolo di Shabusey, che funge da primo estratto e capitolo 1 del suo quarto album, un progetto concettuale intitolato The Outlaw Sherry Lee and Other Western Tales, la cui uscita è prevista per il 31 luglio. Grande Shabusey, noi andiamo avanti perché c'è già pronto Somber con il suo ultimo pezzone che si chiama

Non so se avete mai visto uno show dal vivo di Anima con quel mega schermo e le animazioni fatte dalla I, ve lo consiglio perché sono devastanti. Anyway, il pezzo che abbiamo appena sentito è il suo ultimo singolo insieme a Joji, che si chiama Beautiful. E adesso On to the Next One, il nuovo singolo di Teddy Swims, affronta il tema del dolore, dell'autosabotaggio sentimentale. Teddy ha spiegato che la canzone parla di come l'amore possa diventare una contraddizione che si avvera. Quando crediamo di sapere già come finirà una relazione, tendiamo a proteggerci mantenendo le distanze, e proprio quel distacco finisce per causarne il fallimento. Casini amorosi, raga, il pezzo è questo, si chiama Mr. Know It All.

Ravin Lené e Dominic Fike stanno spaccando tutto con il loro nuovo singolo che si chiama Reputation, bello bello. Ora preparate le sale, preparate il posto dove siete, che adesso balliamo. Marshmello, pluripremiato DJ e produttore nominato ai Grammy Award, e il gruppo indie rock Portugal The Man hanno pubblicato un nuovo singolo fortissimo, ve lo suono subito, si chiama Phoenix.

0: Avere un terrazzo in questa stagione è una bella fortuna. Se poi c'è anche un barbecue, siete a posto tutta l'estate. Per goderseli e per evitare le infiltrazioni, basta una mano di Schermo Terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che protegge terrazzi, tetti piani, muri in mattoni e calcestruzzo, con un'efficacia di 10 anni. Schermo Terrazze è facile da stendere. Può farlo chiunque. Penetra in profondità nelle fughe, è inodore, ha basso impatto ambientale. Informatevi dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tartar di bovino 2 per 105 grammi a 3,69 euro e fragole da 500 grammi coltivate in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Ma tu lo sapevi che Bialetti fa il caffè?
7: Così, di botto?
6: No, non di botto, da un po'.
7: No, di botto me lo chiedi.
6: No, è che l'ho provato da mia mamma e...
7: Tua mamma fa la moca? Avanguardia pura.
6: Ma non fa solo la moca, fa il caffè Bialetti.
8: Bialetti fa anche il caffè, per la moca, in capsule, in grani. Lo trovi nei negozi Bialetti online e nei supermercati.
7: Ma cos'è?
6: La voce della reclam Bialetti. Ma tra l'altro, visto che lo fanno anche alla nocciola. Geniale.
9: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
10: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
11: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
12: Formaggio Montasio DOP. Ingredienti semplici e tradizione antica per un gusto autentico e genuino che rispetta natura e salute. Naturalmente privo di lattosio. Formaggio Montasio DOP. Fatto per bene, per il tuo bene. Scoprilo su montasio.com.
13: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
14: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
15: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
16: Vedrai che qualità, Antonella!
17: Da MD ci sono offerte freschissime anche sugli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 3 maggio, trovi il condizionatore Zephyr con Wi-Fi integrato, sistema di raffreddamento in classe A++ e di riscaldamento in classe A+, a soli 299 euro. Disponibile anche su MD Web Store. Preparati ad affrontare l'estate. Vieni da MD!
16: Ti aspettiamo!
15: MD, buona spesa Italia!
18: Una gustosa compressa al mese di Add Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
19: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
18: Add Tab. Amarsi è facile. Add Tab.
20: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
21: Doppio malto.
22: Birra, cucina e felicità.
20: Scopri locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
23: A Radio 105, Jake It Up. Con Jake La Furia.
24: Jake La Furia su Radio 105 con Jake It Up, il programma della hit. Andiamo avanti con la musica che spacca. Allora, Fra Quintale, uno degli artisti più rappresentativi della scena musicale italiana contemporanea, ha finalmente fatto uscire il suo nuovo singolo prodotto da Mace e già anticipato in esclusiva durante il workout di Palazzetti 26, la prima tournée nei palasport delle principali città italiane, che ha ottenuto grande successo registrando il sold out a Milano, Roma, Napoli e Padova. Il pezzo esplora le conseguenze emotive di una relazione finita e mette in luce un atteggiamento sempre più diffuso che porta a difendersi rispondendo con rigidità e chiudendo in modo netto con il passato. Eccolo che suona, si chiama

italiano più famoso nel mondo, credo, dopo una serie di enormi successi ne hanno infilato un altro insieme a Derry Chamomile che si chiama Don't Wanna Go Home. Bravissimi ragazzi, ora però next c'è un'altra grande collabo, quella fra Kanye West e Andre Trautman, che si chiama All The Love.

0: Nuovo singolo del rapper americano Kanye West, detto Ye, con la partecipazione del musicista Andre Trautmann, pubblicato il 28 marzo come quarta traccia del suo 12° album Bully, è nato come un freestyle improvvisato durante un live stream con il produttore Digital Nas e poi è diventato questo mega singolo. Meraviglie della musica. Ora, non spostiamoci dal rap, c'è Central Cee con Wagwan.
1: Yo, I'm on Miami Beach with a sweet one tan. She wanna learn, so I teach some slang. Like, what's going on, babe? How you doing? I'm from London, so I speak with a twang. It's Taxman K and the police too. I don't watch them mutes, I don't beef with a gang, but the set people I wanna see get blamed. If you fuck with them boys, don't reach for my soul sweets in school that I teeth from Poundland, bro.

0: It's not Cartier, my arm, it's a Richard. Well, gone. I ain't seen Shorty in a minute. She asked how I am, I said calm. She said I'm the man, I said in it. Posted up with my dog at yard. If you got a friend for my friend, then bring it. When I was broke, heart cold like December. But now I'm up, my step got a spring in.
1: Il titolo di questo pezzo prende l'espressione slang londinese di origine giamaicana Wagwan, che significa cosa succede o come va. Nel testo Central C descrive l'incontro con una ragazza a Miami Beach e il tentativo di insegnare lo slang di Londra. Insomma, un pezzo pregno di insignificato. Va bene, dai raga, on to the next one. Si balla un po', a farci ballare a sto giro sono Topic e Becky G. Il pezzo è una bomba e si chiama Sorry Papi.

Dai, Holly Humberstone, ormai siamo quasi parenti, la suoniamo tutte le settimane, il pezzo in questione è la sua mega hit che si chiama Cruel World. Anyway, io non so se vi siete già stufati di ballare, ma qua non ci siamo stufati per niente. E allora adesso arriva una bella collabo tra John Summit, i Chainsmokers e Ilse, che si chiama All The Time.

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
2: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
3: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
5: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
6: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
7: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
8: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso. Portare valore alle persone ogni giorno.
9: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
8: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
9: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
10: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
11: A Radio 105, Jake It Up con Jake La Furia.
12: Jake It Up con Jake La Furia su Radio 105. Va bene raga, allora partiamo così oggi. Butta 7.000 euro in contanti nella spazzatura, poi va dai carabinieri. Ho sbagliato, trovate quel camion dei rifiuti. In una busta conserva i suoi risparmi e quanto guadagnato in diversi giorni di lavoro, ma poi per un errore finisce tutto nella spazzatura. Così il gruzzoletto faticosamente guadagnato sparisce nel nulla. Succede a Trieste, dove solo grazie ai carabinieri un commerciante distratto è tornato in possesso dei suoi soldi. Protagonista della vicenda è un uomo che si è presentato presso la stazione dei carabinieri denunciando lo smarrimento di 7.000 euro in contanti. Ai militari ha detto di avere accidentalmente gettato le banconote tra i rifiuti indifferenziati. I carabinieri hanno contattato i responsabili del servizio di raccolta rifiuti della città, riuscendo a individuare e successivamente bloccare il mezzo che aveva fisicamente raccolto i rifiuti. A distanza di un paio di giorni, al termine dell'operazione di ricerca, il denaro è stato ritrovato, fortunatamente ancora integro e restituito al legittimo proprietario. Questi sì che sono soldi ripuliti, raga. Suoniamo, ci sono Zerberita ora con If It's Not Love.

0: inizio settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Sono le 15.
2: Sulla spiaggia o in città c'è Cechira, Cechira. Svegli ed esci dalla chat, c'è Cechira, Cechira.
1: Di nuovo Jake Rap con Jake Lafure su Radio 105. Allora, ieri abbiamo parlato di come in Giappone sia possibile affittare degli uomini belli. Ora vi dirò, è possibile anche il contrario. Vado. Uomo brutto affittasi. Giapponese trasforma in lavoro il suo aspetto fisico. Rui Shinohara, ex comico giapponese, non è una gran bellezza, ma non si è per questo abbattuto. Anzi, ha deciso di giocarsi la carta dell'uomo bruttino e di trasformarla in un asso nella manica, facendone addirittura un lavoro. A partire dal 2020 si è messo a disposizione di quanti avessero delle necessità e ha coniato lo slogan "Noleggia un uomo brutto". L'utilità è presto detta, un uomo brutto può fare comodo in diverse situazioni. Al costo di circa 30 euro l'ora, Shinohara può ad esempio accompagnare persone che vogliono sentirsi più belle, può ascoltare conversazioni e confidenze senza giudicare, oppure rendersi utile in contesti in cui la presenza di una persona mediocre mette gli altri a proprio agio. Il suo ruolo, come indicato nella sua stessa bio su X, è quello di interpretare il perdente del gruppo. Il servizio ha riscosso grande successo soprattutto tra le donne, che apprezzano la possibilità di parlare liberamente, ricevere supporto emotivo o fare pratica in vista di qualche appuntamento romantico senza sentirsi giudicate. Ma Shinohara si è spinto anche oltre. Tra i suoi servizi c'è anche la possibilità di essere preso in giro per il suo aspetto fisico, pur nel rispetto di certi limiti. L'uomo documenta la sua attività sui social, dove è diventato popolare grazie al suo approccio autoironico e all'abilità di trasformare la propria normalità in qualcosa di originale. Perfetto raga, so cosa fare quando smetto di lavorare nel mondo dello spettacolo. Suoniamo, dai, ci sentiamo in Maroon 5 con Heroin.

Bentornati Maroon 5 con questa nuova mega hit di cui avevamo bisogno. Si chiama Heroin, che è poi la droga preferita di Antonio negli anni 80 e 90. Vabbè dai, a parte le diffamazioni a mezzo radio, andiamo avanti. Le due superstar Lady Gaga e Doechii insieme per la prima volta nel nuovo singolo che accompagna l'attesissimo film Il Diavolo Veste Prada 2 e si chiama Runaway.

Fisher e Tones and Dye sono una coppia entusiasmante, diciamoci la verità. Il pezzo infatti è una bomba e si chiama Favor, spettacolare. Ok raga, next, quello che arriva è il nuovo singolo di Thundercat con la partecipazione postuma di Mac Miller, pubblicato il 17 febbraio e funge da secondo estratto del quinto album di Thundercat intitolato Distracted. La canzone è nata da una sessione di registrazione avvenuta a metà degli anni 2010, prima della scomparsa di Mac nel 2018. Thundercat ha recuperato le tracce vocali originali e ha completato il pezzo con l'aiuto del produttore Greg Kurstin e del pianista Taylor Graves. Godiamocelo, si chiama She Knows Too Much.

Grandi One Republic, uno dei miei gruppi preferiti. Primo perché Ryan Tedder è un vero genio della musica, e due perché producono molto e non ci lasciano mai sguarniti nella nostra playlist. Anyway, il loro ultimo singolo è quello che abbiamo appena ascoltato e si chiama Need Your Love. Ora passiamo oltre, cambiamo tutto. È uscito il nuovo singolo di Rocco Hunt che si chiama La più bella del mondo. Dicono

0: Catroni, fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
3: E ora amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
4: Forest, ma cosa sta dicendo?
3: Alzate il volume!
5: Dobbiamo proprio?
3: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia, tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
5: Ma dove l'ha sentita?
3: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
6: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
8: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
9: Sentiamo.
8: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Wow.
8: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
9: E C?
8: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
9: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio.

0: Radio 105 Jake It Up.
1: Jake It Up su Radio 105 con Jake It Up. Dunque, per la gioia delle orecchie e anche degli occhi, Tyra e Zara Larsson hanno pubblicato un mega singolo, secondo estratto dal prossimo album A-Pop, che segna il loro primo incontro discografico. Il pezzo si muove su sonorità sensuali, accompagnato da un video super hot che vi lascio solo immaginare. Un'estetica che riflette la direzione sempre più globale del pop contemporaneo. Per entrambe non è un momento di pausa. Zara Larsson attraversa la sua stagione live con il Midnight Sun Tour, mentre continua a lavorare su nuova musica dopo il successo del remix di Say Side, originariamente firmato da Pink Panthers. Tyra, dal canto suo, capitalizza il successo del debutto nel 2024 con una sequenza di singoli e collaborazioni ad alto profilo, tra cui quelle con Travis Scott e Lisa. Vado con il pezzo, si chiama She Did.

fortissimi tutti. Adesso però andiamo avanti, c'è il nuovo singolo del cantautore irlandese Dermot Kennedy, pubblicato ad aprile come parte del suo album The Weight of the Woods, che esplora temi come la vulnerabilità, la perdita e il desiderio di essere qualcuno su cui fare affidamento

Dermot Kennedy ancora in grande grinta col suo ultimo pezzone, quello che abbiamo appena suonato, che si chiama Turnstile. Grande Dermot, e on to the next one. C'è il nuovo singolo della band indie pop londinese Sophia and the Antoinettes, pubblicato il 16 gennaio, scritto dalla leader Sophia circa un anno dopo aver interrotto i contatti con un vecchio onore, catturando quel senso di malinconia e riflessione che emerge quando una ferita inizia a rimanginarsi. E questo si chiama Hi My Love. She's

nostra playlist per la prima volta e di certo non si fa parlare dietro. Bella Super Hit. Ok raga, Next, pubblicato ufficialmente il 17 aprile, il nuovo singolo di Sabrina Carpenter segna una nuova tappa del suo percorso artistico, inserendosi come uno dei brani più discussi del suo settimo album Man's Best Friend. Comunque, scritto dalla stessa Sabrina Carpenter insieme a Demi Allen, Jack Antonoff e John Ryan, questo pezzo si muove tra sonorità pop stratificate, mostrando una costruzione sofisticata sotto un'apparente leggerezza. Al centro della canzone si sviluppa un gioco continuo di allusioni e ambiguità in puro stile Sabrina Carpenter. Ve lo sono subito, si chiama House Tour.

Brasile arriva Alok a farci ballare, ma non viene da solo, viene insieme a Khalid, un altro artistone che non ha bisogno di presentazioni. Il pezzo l'abbiamo sentito, è una bomba e si chiama Dive Into Me. Ora cambiamo tutto perché è tornato anche Jim Legacy, il suo nuovo pezzone spacca tutto e si chiama IDK.

0: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo,
1: Deliveroo!
0: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
2: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
3: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
2: Una cosa per fortuna esiste: la mid-season sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
3: Gli sconti della mid-season sale di scarpe e scarpe, vorrai dire?
2: Sole o pioggia non importa. Da scarpe e scarpe e da Pittarosso, l'importante sono gli sconti fino al 50%.
3: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
4: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
5: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
6: Noi siamo giovani.
7: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
8: Che bel terrazzo!
9: Grazie!
8: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
9: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa e è ancora perfetto.
8: Allora lo consiglio al vicino.
9: No!
8: Perché?
9: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
8: Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
10: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
11: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, fettine di coppa di suino scontate del 27% a 6,49 € al chilo.
12: Eurospin, la spesa intelligente.
13: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
14: C'è 105 Mi Casa.
13: 105 Mi Casa Live.
15: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
16: Giovedì 7 maggio incontreremo nel nostro salotto Nicolò Filippucci e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Mi Casa. Vi aspettiamo.
13: 105 Mi Casa Live.
15: Giovedì 7 maggio con Nicolò Filippucci.
14: C'è 105 Mi Casa.
13: Scopri come partecipare su 105.net.
17: A Radio 105 Shake It Up con Jake La Furia.
18: Jake La Furia su Radio 105 con Jake It Up, la playlist delle meraviglie. Antonio Retta Serpica e la Lauretta sono qua con me. Anche oggi siamo arrivati all'ultimo disco della puntata. E allora chiudiamo in bellezza. Dunque, la cantautrice multiplatino e vincitrice Grammy Olivia Rodrigo ha pubblicato il suo primo nuovo singolo tratto dal suo terzo album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, la cui pubblicazione è prevista per il 12 giugno in tutto il mondo. Che dire, suoniamolo subito, si chiama Drop Dead.

0: Ville. Adesso posiziono meglio il microfono perché era dall'altra parte dello studio. Non so se avete notato, amici sintonizzati sul canale 66 del Digitale Terrestre, ma avevo praticamente il microfono tutto a destra e io ero tutto a sinistra. Cose che succedono, il bello della diretta. Bentornati amici qui su Radio 105. Questo è 105 Village, un programma che, come sapete, gli affezionati quantomeno lo sanno, vi tiene in compagnia per 2 ore, quindi dalle 16 alle 18, sempre con me, con Manola Mosley e in regia ancora una volta. Si è trovato bene ieri, per questo che sei tornato, Piva?
1: No, allora, ti devo dire la verità. Siccome Maurizio Criola doveva andare in bagno, mi ha detto, fai un attimo al volo un pezzettino e vado via subito. Perché ha detto, tra romani andate più d'accordo, mi hanno detto.
0: La domanda a questo punto nasce spontanea, ma se t'avessero proposto, tipo, t'avessero detto, guarda, puoi scegliere se andare in diretta o registrare vari contenuti con Manola, oppure, che ne so, giorno off.
1: No, beh, sarei venuto ovviamente, Manola.
0: Ti ringrazio, era quello che volevo sentirmi dire. Bravo, perché sai come trattare una donna, una professionista. Ti ringrazio, me ne ricorderò. Il giorno che mi chiederanno, ma guarda, abbiamo bisogno, che ne so, agli Oscar, la notte degli Oscar, abbiamo bisogno di un buon regista, di un buon...
1: Tu direi Paolo.
0: C'è Paolo Piva. No, che poi tra l'altro è un collega di un'altra radio che saluto, magari non ci sta ascoltando, ma se ci sta ascoltando, io ho chiamato il mio attuale regista Paolo Piva, caro amico Paolo che magari ci sta ascoltando, ma ovviamente non è lui, sei te. Vedi che penso anche agli altri colleghi io mentre vado
1: in
0: diretta.
1: Hai un cuore enorme.
0: Ma guarda, un cuore enorme, ma poi oltretutto sono zero multitasking, cioè già mi stavo confondendo nomi, cose, animali, città. 342 41 15 105 SMS WhatsApp audio a vostra disposizione. Torna oggi, come al solito, anche la nostra rubrichetta startup nella seconda ora. Un sacco di cose di cui parlare, ma direi di partire subito con la musica. Bausa, questa è Magnetic.

0: Altra canzone da inserire nella vostra playlist, quella leggera, quella che vi porta al mare, quella da ascoltare con i finestrini della macchina abbassati e il vento in poppa fra i capelli. Insomma, canzone molto, molto carina, molto da aperitivo per intenderci. Allora, siamo al 2 maggio. Io intanto volevo, permettetemi di aprire una parentesi, ringraziare tutti gli ascoltatori di Radio 105 che in questi giorni mi hanno fatto gli auguri di buon compleanno, visto che il mio compleanno è stato appunto giovedì 30 aprile e mi avete scritto in tantissimi. Non ho risposto a tutti, ad alcuni risponderò magari mano a mano, ma veramente non pensavo che ci sarebbe stata questa ondata d'affetto, quindi arrivo da festeggiamenti non voluti e quindi sono un po' provata non voluti ma molto graditi, e arrivo soprattutto carica di un affetto che onestamente non mi aspettavo così tanto bello, consistente in qualche modo. Chiusa parentesi, oggi parleremo di un sacco di cose interessanti, fra cui questa che probabilmente vi cambierà anche se volete l'assetto della prossima settimana. Però, e qui Piva che è ancora con me, perché poi cambieremo, ci sarà un'altra staffetta, insomma in questi giorni i tecnici si staffettano, voglio coniare questo termine, vi staffettate.
1: C'è la Crusca, però, che si è commossa.
0: Lo so, ma infatti secondo me verrà
1: dopo Petaloso
0: Staffettoso. Si staffettano, infatti adesso vedrai che arriverà proprio un comunicato stampa in cui verrà inserito staffettare all'interno del parlato comune e scritto anche. No, invece volevo parlare degli odori che ci piacciono ma che sulla carta potrebbero essere assolutamente discutibili, tipo l'odore della benzina. Ma a me fa impazzire. Però se ci pensate, l'odore della benzina è discutibilissimo. Cioè non è che è un buon odore, non è un profumo.
1: O non, no? Si discute.
0: Come non si discute?
1: È buono e basta.
0: Oppure l'odore della pioggia. A me fa impazzire. La pioggia d'estate.
1: Però asfalto, erba.
0: Erba.
1: Anche asfalto mi piace a volte.
0: Erba. Ma c'è una spiegazione scientifica. E chi sono io per non darvela? Subito dopo il brano, però.

0: Facciamo un salto al 2022. Cosa facevi tu ad aprile, anzi a maggio 2022, Piva?
1: A maggio 2022?
0: Anzi, il 2 maggio 2022 cosa facevi?
1: 2 maggio 2022.
0: Beh,
1: 2 maggio è difficile.
0: Avresti mai pensato che nel 2 maggio del 2026 saresti stato in diretta con me ad ascoltare In My Head?
1: No, è impossibile.
0: Incredibile. Sono quei momenti che ti restano dentro, che difficilmente dimenticherai mai nella vita.
1: Ma il 2022 allora, o il 2026?
0: Ma secondo me, allora io non ricordo assolutamente dove fossi il 2 maggio del 2022, però ricordo che fu un anno senza infamia e senza lode. Sai, di quelli che dici, vabbè,
1: Sei andato,
0: cioè non me lo ricorderò.
1: Ma scusa, quanti anni avevamo nel 2022 noi?
0: Vabbè, sono passati 16? Pochi anni.
1: 18?
0: Magari, no zio. Un po' di più. Ma non staremo qui a disquisire dell'età.
1: No, avevamo 18 anni, mano. Noi siamo dello stesso anno.
0: Sì, siamo dello stesso anno, avevamo 18 anni. Avevamo appena iniziato questo mestiere poi, che belli,
1: esatto.
0: che ingenui, che carini. Madonna ragazzi, io non ricordo nemmeno i miei 18 anni, c'ho un vuoto di memoria. Ricordo soltanto il festeggiamento, cioè il giorno in cui li ho festeggiati, perché i 18 anni si festeggiano alla grande, soprattutto dove sono nata io, che è un po' l'ombelico del mondo, Frosinone, la chiamavano così, l'ombelico di Gesù, perché è una città all'interno, letteralmente, di tutta una catena montuosa che è intorno però, quindi è come se fosse veramente un ombelico, ma è nel centro Italia, vicino Napoli, vicino Roma, quindi si piazza esattamente nel mezzo, e lì i festeggiamenti sono una cosa seria, i 18 anni, la comunione, la cresima, il matrimonio. Sono cose serie, ripeto, Frosinone fra Roma e Napoli. Voglio chiuderla qui e poi torniamo a parlare degli odori, perché secondo me non servono altre spiegazioni, non so come dire. Parliamo degli odori strani che però ci piacciono da impazzire, c'è una spiegazione scientifica.

0: sole, pioggia, sul terrazzo tutto bene? Se notate un problema di umidità o di infiltrazioni, basta una mano di Schermoterrazze, l'idrorepellente professionale Winkler che protegge terrazzi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo con un'efficacia di 10 anni. Schermoterrazze è facile da stendere, può farlo chiunque, penetra in profondità nelle fughe, è inodore, a basso impatto ambientale e informatevi dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
1: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
2: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
1: Iper la grande I dal 30 aprile al 10 maggio schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Acqua minerale Norda, naturale o frizzante da 1,5 litri a solo 19 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
3: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
4: Stanchezza da cambio stagione? Prova Suprodin Ricarica.
5: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
4: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
6: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
7: Doppio malto.
8: Birra, cucina e felicità.
6: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
9: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
10: Formaggio Montasio DOP. Ingredienti semplici e tradizione antica per un gusto autentico e genuino che rispetta natura e salute. Naturalmente privo di lattosio. Formaggio Montasio DOP. Fatto per bene, per il tuo bene. Scoprilo su montasio.com.
11: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e 2 al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
12: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come salamella da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,89 euro. E mozzarella di bufala DOP, 3 per 100 grammi, a 3,29 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.

0: C'è cascato pure lui, Harry Styles, che abbiamo ascoltato con American Girls, peraltro è 105 selection della settimana. C'è cascato pure lui perché dice: sì, sono tutti innamorati i miei amici delle ragazze americane, poi lui si va a sposare Zoe Kravitz. Ha, mica fesso. Tra l'altro bell'anno questo per Harry Styles, perché insomma è uscito con il nuovo album Kiss All The Time Disco Occasionally, e questa è una delle canzoni appunto tra dei singoli proprio tratti da questo ultimo lavoro, unica forse al mondo a non averlo incrociato a Roma Harry Styles, perché lui ha fatto grandi passeggiate fra i comuni mortali, spesso e volentieri è stato a Roma tra l'altro anche con l'attuale fidanzata, con Zoe, e niente, l'hanno visto a Porta Portese, l'hanno visto mangiare il maritozzo. Sai che cos'è il maritozzo? Il maritozzo con la panna?
1: È buonissimo.
0: C'è un bar particolare, adesso non faccio pubblicità, però insomma è vicino a Trastevere, che è famosissimo a Roma per i maritozzi. L'hanno beccato pure lì, perché lui sì che è inglese, ma mica fesso, cioè sa riconoscere i buoni sapori italiani, quindi è andato a prendersi il maritozzo dopo aver fatto spesa a Porta Portese, che è questo mercato incredibile romano di seconda mano, dove si vendono dei capi d'abbigliamento che sono una chicca, però appunto di seconda mano, e magari trovi delle cose di marca straordinarie, però le paghi due soldi. È famosissimo Porta Portese, non solo vestiti, poi ci sono un sacco di oggetti particolari da restaurare, alcuni restaurati altri, insomma non si è fatto mancare, come dire, i posti tradizionali romani Harry Styles. Detto questo, stavamo parlando, e prima o poi lo faremo, ve lo giuro, poi ci perdiamo in chiacchiere, però succede. Tra l'altro parlo al plurale, ti metto anche a te dentro il calderone.
1: Io è sempre colpa mia.
0: Ma sai perché? Perché le cose o si fanno in due in questa circostanza o per niente.
1: Hai ragione.
0: Cioè se cado io cadi pure tu.
1: Ma dobbiamo cadere.
0: O se salgo sul carro del vincitore sali pure te.
1: Ma noi non vinceremo mai.
0: Mai, mai, ok. E torniamo tra poco a parlare degli odori, quelli strani, quelli discutibili sulla carta, che però niente, ci fanno impazzire, addirittura ci riportano magari a momenti felici della nostra infanzia. Ma intanto torniamo in Italia e ascoltiamo Dito nella piaga con Che fastidio, che fastidio.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Forse ho fatto, no, stavo per dire, ho fatto anch'io parte del club delle code alte, però Pink mi manca. Pink Pony Club, Chapel Rowan su Radio 105 ad aprire quest'altra fascia, quest'altra mezz'ora della prima ora. Siamo più o meno intorno alle 16:30, stiamo parlando di un sacco di cose assolutamente inutili e continueremo a farlo perché stiamo per parlare degli odori, quelli particolari, quelli che sulla carta sono un po' discutibili, che però ci piacciono. Ne voglio aggiungere uno, Piva, forse non mi parlerai mai più. Però l'odore della quando sei in campagna e ci sono un sacco di animali, tanti animali al pascolo, c'è quell'odore forte di fertilizzante naturale? Che a qualcuno, diciamo volgarmente, chiamerebbe sterco. Però insomma, quello è. Oh, a me piace. Sai,
1: vero?
0: Che mi piace? Sì, a te no?
1: No, zero.
0: Però, non tutto. O cavallo o mucca, insomma, perché il resto poi...
1: Ah, perché tu li distingui anche?
0: Beh, di solito, insomma, gli altri sono odori un pochino più forti. Oddio, o non si fanno sentire per niente se si tratta di un gregge di pecore, per esempio. Oppure quello del cavallo e della mucca, dei greggi sono un po' più pesanti, capito?
1: Beh, appena appena.
0: Comunque, c'è un momento preciso. Andiamo avanti perché secondo me ci andiamo ad infilare, per restare in tema, in un cul-de-sac un po' particolare. Questa era una battuta da Friends. Me ne sono resa conto dopo averla fatta, te lo giuro. Ti chiedo scusa.
1: C'è stato del gelo.
0: Posso dire che l'ho avvertito. Comunque, c'è un momento preciso subito dopo un violento temporale estivo in cui l'aria sembra cambiare consistenza. La calura soffocante si dissolve, i colori della natura appaiono improvvisamente più vividi. State immaginando? Ho fatto? Bene. Qui arriva quella sensazione un po' strana di leggerezza mentale che prende il posto della spossatezza, della fatica in qualche modo. Bene. Non si tratta solo di una suggestione, dicono gli esperti, legata al calo delle temperature. Decenni di studi suggeriscono che la pioggia possieda reali proprietà in grado di migliorare l'umore, purificare l'aria e persino potenziare la nostra memoria. Quando incontra poi l'erba appena tagliata o l'asfalto rovente, eccolo lì che genera questo odore che ci riporta a momenti estremamente felici, addirittura ci piace proprio come odore, come... che poi, ripeto, sulla carta magari è discutibile, però... Oh, è difficile che troviate una persona che vi dica no, non mi piace, no, non lo sopporto. Difficilissimo, è un odore strabiliante. Mi sembra di sentirlo, sai, adesso, pur non avendo, insomma, a disposizione né
1: asfalto. Scusa, sono stato
0: rovente.
1: Io.
0: Andiamo avanti con la musica e continuiamo a parlare degli odori, quelli particolari che magari vi piacciono particolarmente. Certo che però vantatene, perché non è da tutti avere quell'odore lì.

0: settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
3: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
4: Il re è tornato. Senti ogni nota.
5: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
4: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
6: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
7: C'è 105 Mi Casa.
6: 105 Mi Casa Live.
8: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
9: Giovedì 7 maggio incontreremo nel nostro salotto Nicolò Filippucci e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Mi Casa. Vi aspettiamo.
6: 105 Mi Casa Live.
8: Giovedì 7 maggio con Nicolò Filippucci.
7: C'è 105 Mi Casa.
6: Scopri come partecipare su 105.net.
10: 105. Radio 105. Proud to be different.

0: Allora, non fregherà nessuno questa cosa, però io ho proprio una difficoltà con il cognome di Lewis, perché ogni volta che lo leggo, che mi approccio alla lettura, il mio cervello va in pappa. Comunque proverò, siamo pronti. Lewis Tomlinson. Se poi adesso dovessi ripeterlo non mi verrebbe niente, c'è un problema, ci sono dei nomi ma a volte capita proprio con i nomi di persona o con cognomi particolari che proprio mi sono ostici, non ce la faccio, è più forte di me. Difficile con i termini o magari con sostantivi legati, che ne so, a delle cose, ma con i nomi proprio di persona o cognomi mi viene una difficoltà a volte che dico, qua è possibile, eppure succede. Imposter, intanto su Radio 105 parliamo di odori particolari che però ci piacciono e non solo ci piacciono, ma ci riportano anche momenti molto felici della nostra esistenza, spesso e volentieri legati all'infanzia o comunque legati proprio a delle circostanze molto serene. L'odore della pioggia sull'asfalto bagnato, scusate, sull'asfalto rovente, quindi la pioggia che va a bagnare l'asfalto che già di per sé è molto caldo, genera rilascia quell'odore che è inconfondibile, un po' come quando la pioggia cade sul prato appena sull'erba appena tagliata, ha quell'odore particolare, inconfondibile, molto buono. Bene, la carica della felicità la chiamano effetto Leonard, perché il principale responsabile del nostro benessere post temporale, sia al temporale che cade appunto su una superficie di cemento, sia temporale, sia pioggia che cade in qualche modo sull'erba, tutto questo è chiamato effetto Leonard. Quando le gocce di pioggia praticamente si scontrano tra loro, colpiscono questa superficie, si frantumano e rilasciano nell'aria ioni negativi, che sono molecole di ossigeno con un elettrone extra. Se io non avessi letto questa frase, probabilmente non avrei mai saputo riassumerla a parole mie, perché probabilmente a fisica ero non classificata, proprio non a caso, quando facevo le scuole superiori. Saluto anche la mia professoressa da Schietro, ma di matematica e fisica, che non mi ha mai visto praticamente in classe. Però appunto il rilascio di questi ioni, lo dico in soldoni, fa pure rima ma senza volerlo, proprio che genera questo senso di piacere, questo odore così particolare, così bello, che piace praticamente a tutti. Non sono gli unici odori particolari, ma ne parleremo tra poco, anzi mi piacerebbe sapere da voi al 342 41 15 105 quali sono quegli odori strani che però vi fanno veramente sballare, che vi piacciono da impazzire. Dai, ce ne sarà sicuramente uno su tutti o magari più di uno. Intanto torniamo in Italia con Night, questa è forte.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore, cerco il senso dentro le cose.

lontano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore, cerco il senso dentro le cose.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29€ al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29€. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero.
1: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
2: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
3: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
4: Vedrai che qualità, Antonella!
5: Da MD ci sono offerte freschissime anche sugli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 3 maggio, trovi il condizionatore Zephyr con Wi-Fi integrato, sistema di raffreddamento in classe A++ e di riscaldamento in classe A+, a soli 299 euro. Disponibile anche su MD Web Store. Preparati ad affrontare l'estate. Vieni da MD.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
6: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
7: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
9: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A. Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
10: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
11: Che storia!
12: Radio 105 compie 50 anni.
13: Che storia!

0: Tieniti forte, perché correva l'anno 1986. Io avevo due anni, avevamo due anni all'epoca. Questo lo possiamo dire anche a cuor sereno e leggero soprattutto. Walk Like an Egyptian, le Bengals su Radio 105. Perché questi brani che una volta allora entrano prepotenti nella vostra playlist? Molti ci sono già in realtà, però per i più giovani che magari non conoscono qualche brano in particolar modo, ecco, questi brani devono entrare nella vostra playlist perché sono storici, sono incredibili, sono veramente, fanno parte, devono far parte della cultura generale musicale di ognuno di noi. Perché li trasmettiamo? Perché 105 compie 50 anni e in questi 50 anni di buona musica ne abbiamo ascoltata e tantissima. Quindi a tra poco, intanto con la seconda ora, perché sì, intanto sono le 17 in punto.
1: Radio 105, proud to be different.

0: Michael Bose, classe 2005, cantautore nato a New York e cresciuto nel Lower East Side, nel 2025 è stato nominato come Best New Artist ai Grammy Awards 2026. Lui, Sommer, ad aprire questa seconda oretta insieme con Potential. Tra l'altro, insomma, è uno dei cantanti, e lo dimostra il fatto appunto che è stato nominato come Best New Artist ai Grammy, più attenzionato a livello proprio internazionale, perché ha un talento straordinario. Chissà quali sono gli odori che Sommer predilige su tutti. Magari un giorno lo incontreremo, lo intervisteremo, perché insomma la radio fa anche questo, intervista grandi artisti della musica italiana, non solo, e gli chiederemo proprio: senti, so, bello l'album, bella la canzone, complimenti per la nomination, ma una domanda: quale odore preferisci su tutti? Cioè quello della pioggia, sull'erba tagliata, sull'asfalto caldo, oppure come qualcuno mi ha detto al 342 41 15 105, ma te la ricordi Piva la coccoina?
1: Me la ricordo,
0: cioè,
1: sì.
0: L'odore della coccoina. Qui parliamo però di generazione, cioè dei millennials, perché secondo me non credo che ci sia più la coccoina.
1: No, la fanno.
0: Ma fanno ancora quei lavoretti che facevamo noi alle scuole elementari con la coccoina, secondo te? Secondo me...
1: Allora, spero per i ragazzi di oggi no, però forse sì.
0: Ci abbiamo lasciato polpastrelli interi noi,
1: esatto,
0: nella coccoina. Non abbiamo avuto più sensibilità alle mani per anni. Però magari sì.
1: Aspetta,
0: magari...
1: che cerco al volo intanto.
0: Secondo me la coccoina magari c'è ancora, sicuramente, però è stata sostituita da sostanze un po' meno, come dire, impegnative, mettiamola così. Però me lo ricordo
1: benissimo.
0: Sì, c'è ancora,
1: certo.
0: Me lo ricordo benissimo l'odore della coccoina, così come qualcuno mi suggerisce la Vinavil, sempre quella, la colla da mettere nei lavoretti che si facevano a ridosso del Natale o durante le festività a scuola, elementari, facevi o per la Pasqua, per il Natale o per il compleanno, insomma, facevi dei lavoretti e usavi queste cose qui, la Vinavil, ragazzi. Io mi ricordo che proprio me la staccavo come se fosse una seconda pelle dalle mani.
1: È vero, sì, faceva la pellicina.
0: Quelli sono odori che effettivamente ti riportano, non sono piacevolissimi, però ti riportano a dei momenti che si presume fossero particolarmente sereni della vita di ognuno di noi, no?
1: Ma e tu non sai cosa ho trovato nel cercare la coccoina?
0: Cioè, cosa hai
1: una
0: trovato?
1: Una roba che ti svolta tutto.
0: Ti prego.
1: C'è il profumatore d'ambiente.
0: Dai, no, alla coccoina.
1: Sì, adesso te lo mando su WhatsApp.
0: Ma quello per nostalgici, però mi sembra un po' too much, posso dire.
1: Ma è bellissimo.
0: Vogliamo comprarlo, lo vogliamo provare, lo vogliamo mettere nella diretta, nella sala diretta di Radio 105.
1: Dai, compriamolo in società.
0: Lo compriamo in società, poi al primo che si gira e dice coccoina, noi sgamiamo subito l'età.
1: Sì, beh,
0: cioè,
1: un anziano sicuro.
0: Sì, la fascia proprio, capito? Secondo me nessuno appartenente alla generazione Z potrà mai girarsi, voltarsi di scatto e dire: ma sento odore di coccoina. Non è possibile, cioè mi rifiuto. Torniamo alla musica intanto con i The Colors con Rolling Stones.

0: Pensa al batterista di questa canzone. Tum, cia, pum, pum, pum, cia. È un po' troppo lento per il batterista tipo che uno si immagina, no? Che fa un po' il matto su quei tamburi, no?
1: Batterista camomillato.
0: È un po' camomillato, un po' relax, relax. Questa canzone di Joe, io non so mai come Joe. Dirlo. Joe. End of Beginning su Radio 105. Allora, stiamo parlando di odori particolari. Di odori particolari perché c'è proprio un termine tecnico che utilizzano gli scienziati addirittura, e il termine è effetto Leonard, ovvero quella sensazione di benessere che parte proprio come una schicchera nel nostro cervello ogni volta che sentiamo un odore che sulla carta è particolarmente discutibile o fastidioso, ma poi uno lo sente e ti riporta a momenti molto particolari della tua vita, leggeri, sereni. Molti mi scrivono l'odore della benzina, l'abbiamo detto all'inizio, sì, tra l'altro accomuna molti di noi, perché è un odore che poi non è che, voglio dire, è una fragranza che dici mamma mia che buono, no, è molto forte come odore, però piace a tutti. È difficile che trovi una persona che ti dica mamma mia, per carità, così come appunto l'odore della pioggia sull'asfalto. E intanto mi dite anche sì, vedi, la coccoina, la vinavil, ci avete ragione. In tanti mi dite proprio queste sostanze che venivano usate da noi bambini degli anni, fine anni 80, inizi anni 90, nelle scuole elementari. No, in realtà erano iniziate nel 90 le elementari, però comunque i millennial vanno da lì, dagli inizi anni 80 fino a metà degli anni 90. Quella generazione lì, per forza di cose, ha fatto quei lavoretti a scuola. Siamo tutti sulla stessa barca, per cui molti mi dicono, mi suggeriscono la Vinavil piuttosto che la coccoina. Ce ne sono un sacco strani, però effettivamente qualcuno mi dice l'odore della pizza, quello non è discutibile. Cioè, le cose da mangiare, quelle buone, è vero che ti riportano dietro nel tempo e ti ricordano la mamma, la nonna in cucina, eccetera. No, noi parliamo proprio di odori quelli un po' forti.

un po' qualcuno mi ha detto che non sono normale perché mi piace anche l'odore della campagna, anzi dei fertilizzanti naturali che arrivano dal lato B degli animali. Quando uno è in campagna sente quell'odore lì, oh, a me piace. Poi sì, forse sono strana io. Vabbè, comunque torniamo alla musica e poi ancora i vostri messaggini, perché ne stanno arrivando tanti e molto carini legati a questa cosa.

0: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29 euro al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29 euro. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero!
1: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
3: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
5: Iperceramica.
6: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, grana padano DOP stagionato oltre 16 mesi, scontato del 31% a 11,99 euro al chilo.

0: Che bella questa canzone, perché unisce due voci molto diverse fra di loro. Molto rock, ma con questa voce un pochino sabbiata, se vuoi. Arcomi che fa tutt'altro genere, ma poi si mescolano sapientemente insieme, creano questo tipo di testo e di canzone, appunto, che sai che è molto particolare. Dai, sono veramente molto bravi. E questa è una canzone molto bella, Vacci Piano, che non è un invito, sicuramente è un invito, però è un modo di dire: guarda, cerchiamo di fare le cose per bene e cerchiamo di non anticipare i tempi, per intenderci. Perché quando uno è entusiasta all'interno di una relazione che magari è iniziata da pochissimo, fa degli errori banalissimi proprio sulla scia di questo entusiasmo che è irrefrenabile. Con questa canzone, Vacci Piano, si mettono le cose, si scoprono tutte le carte sulla tavola e si dice appunto all'interlocutore: vacci piano, cioè comincia, parliamoci tra di noi, facciamo quello che dobbiamo fare, però con le giuste tempistiche. Dopo questa spiegazione tecnica di questa canzone straordinaria, possiamo tornare ai nostri odori, perché oggi parliamo, e ringrazio sempre Nadia Venturini che mi suggerisce queste notizie, che perché sa quello che mi piace. Nadia conosce esattamente i miei gusti, quindi mi va a pescare queste notizie che
1: beh,
0: mi riportano.
1: Ma Nadia è grandissima.
0: Vabbè, dai, ma non ce n'è, è inimitabile. Mi riportano indietro nel tempo e riportano anche voi indietro nel tempo. Abbiamo parlato della coccoina, abbiamo parlato dell'odore della pioggia sull'asfalto bollente, dell'erba bagnata appena tagliata, magari della benzina, della Vinavil. Qualcuno mi dice: io ricordo, cioè, l'odore delle fodere dei libri. Una volta i libri venivano foderati con questa plastica che poteva essere anche colorata, e poteva essere trasparente o colorata, e aveva un odore specifico. Avete ragione, aveva proprio un odore specifico. Io me lo ricordo come se fosse ieri. Oppure addirittura qualcuno mi fa riferimento a anche qui soltanto noi millennials forse possiamo capire. Quando eravamo piccolini, noi degli anni 80, noi nati negli anni 80, c'erano questi pupazzetti che compravi in edicola, che si chiamavano tipo paciocchini, una roba del genere.
1: Ed è erano vero che erano profumati.
0: Ed erano fatti di un materiale, di una gomma strana, ci dice qualcuno, particolare, ma aveva un odore a sé. Quindi se tu oggi mi dovessi far sentire un paciocchino, io lo riconoscerei fra mille. Però questa è roba nostra, ragazzi. Cioè, mi sento di escludere.
1: Te ne dico uno generico?
0: Sì.
1: Il cuoio nuovo? È buono,
0: anche quello è buonissimo come odore. Madonna, sì, il cuoio nuovo. Sì, no, vabbè, ma sono tantissimi. Sono tanti e sono contenta, insomma, che più o meno abbiamo gli stessi gusti tutti. Perché effettivamente dite delle cose, mi suggerite degli oggetti che hanno degli odori buoni. Per quanto mi riguarda, molto buono, tipo il cuoio, buono, buonissimo. Torniamo alla musica intanto e poi tra pochissimo la nostra rubrica Startup.

0: Grazie mille per i vostri suggerimenti. Come abbiamo potuto dimenticare l'odore del DAS? Come abbiamo potuto dimenticare l'odore del DAS? Anche qui, vabbè, il DAS c'è ancora, si utilizza per fare un sacco di cose, ma poi è un buon modo per insegnare anche ai bambini ad avere una manualità particolare. Io facevo delle cose terribili col DAS, tipo delle scodelle che tutto sembravano tranne che scodelle, oppure che ne so, dei fiori che tutto sembravano tranne che fiori, robe brutte. Però c'è chi magari lo utilizza in maniera molto più consona di me e fa delle cose molto carine. L'odore della gomma pane. Sì. Oppure dei pastelli a cera, mi dice qualcuno. Ma torniamo sempre comunque, vedi che ci sono un sacco di odori che ci riportano ai tempi della scuola, che quindi a questo punto mi sento di dire si presume fossero tempi per tutti molto sereni. Ma poi pensaci bene, Piva. Cioè, ma tu, alle scuole elementari, oltre alla preoccupazione di dover mangiare tutto quello che c'era nel piatto, cioè da piccolo ti obbligavano, adesso sei tu che ti devi trattenere perché sennò ti mangeresti pure i tavolini, però oltre alla preoccupazione di mangiare tutto quello che c'era nel piatto e di giocare con l'amico in cortile, non farti troppo male perché sennò tua madre ti dava arresto. Che altre preoccupazioni avevamo?
1: Ma no, ma era stupendo, cioè la mia preoccupazione era chissà cosa mia nonna mi farà a merenda. Era la preoccupazione
0: chissà se mi piacerà
1: principale.
0: Sì, capito, cioè, ma fatemi tornare subito a quel tipo di
1: cosa succede nei Power Ranger.
0: Io con Sailor Moon andavo un po' a ruota, vedi, su sta roba qua, capito. L'odore della vabbè lo possiamo dire perché alla fine non dico la marca, però il Vicks Vaporub, che quando eravamo piccoli, cioè perlomeno la mia di nonna, mi spargeva ovunque di sta crema che si presumeva fosse miracolosa, però su di me faceva poco effetto, devo dire la verità. Poi magari funziona su tutti gli altri, ma aveva un odore particolarissimo che sì, effettivamente si riconosce fra mille quell'odore lì, Poi ci sono un sacco di altri odori. Aspetta che qualcuno... qualcuno mi ha suggerito, ma scusa Manola, ma l'odore del Crystal Ball. Anche lì, cioè, un po' forte come odore quello lì, non era proprio, non so se nel frattempo negli anni abbiano cambiato fragranza, però insomma non era particolarmente, era un po' forte, ecco, era un po' forte. Va bene, chiudiamo qui la parentesi degli odori particolari che ci riportano momenti speciali della nostra esistenza. Torniamo tra pochissimo con la rubrica Startup.

settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Jessie J con Happy, è arrivato il momento della nostra rubrica Startup.
1: 105 Startup.
0: È arrivato il nostro momento ed è arrivato soprattutto il momento di Federico Murru, co-founder e travel designer di B-Boomer. Quanto fa ridere questo nome, B-Boomer, di cui ci parlerà, startup molto particolare. Ciao intanto Federico e benvenuto.
2: Esatto, ciao a tutti, grazie intanto per l'invito.
0: B-Boomer, parlami subito del nome perché mi fa troppo sorridere.
2: Allora, in effetti è una domanda che ci fanno in tanti.
0: Sì, certo.
2: Allora, il nome Boomer noi vogliamo rivalutarlo. Si chiama solitamente Boomer una persona che usa modi considerati antiquati o poco tecnologici.
0: Vintage,
2: da
0: sì.
2: Parte delle nuove generazioni, no? E noi abbiamo deciso di usarlo anche con un po' di sana ironia.
0: Mm-hmm.
2: Anche perché se ci pensi bene, noi saremo sempre i boomer di qualcuno.
0: Sì.
2: Io adesso a 35 anni sono un super boomer per un ragazzino di 17-18 che ha a che fare ogni giorno con l'intelligenza artificiale.
0: Ma
2: quindi è semplicemente una ruota che gira.
0: Mm-hmm.
2: E solitamente i boomer quindi sono considerati gli over 50, che ecco qua, è l'età, la fascia d'età a cui ci rivolgiamo.
0: Allora, quindi praticamente spiegami, però ti do carta bianca, in che cosa consiste questa startup?
2: Allora, la nostra startup che ho fondato assieme ai miei due amici e soci Davide Fraioli e Sara De Mieres, che ci tenevo a salutare.
0: Certo,
2: ci occupiamo di viaggi di gruppo organizzati per gli over 50 e vogliamo dare l'opportunità di viaggiare appunto con la fascia d'età a persone che non sanno con chi partire o più semplicemente non hanno il tempo di organizzarlo. Quindi pensiamo noi a tutta la logistica, alle prenotazioni, in meta ci sarà uno dei nostri accompagnatori con patentino che appunto seguirà tutto il gruppo per
0: quindi
2: il viaggio.
0: Quindi persone fidate?
2: Esatto, sì, esatto, assicurandosi che il programma venga rispettato e per la logistica in loco. In questo modo il cliente deve solo andare sul nostro sito, scegliere la sua meta preferita in base ai suoi gusti e preferenze, che sia, non so, andare a vedere l'aurora boreale in Islanda o a Santo Domingo a rilassarsi. E questo modo di viaggiare, questo vogliamo farlo appunto a modo nostro, perché secondo noi è importante sottolineare che noi tre siamo tutti già accompagnatori e viaggiatori da tempo. Vogliamo farlo a modo nostro, perché è importante oltre la destinazione anche il modo in cui la si vive. Quindi abbiamo detto basta questi pullman da 40 persone stile gita del liceo, ma gruppi piccoli tra le 8-16 persone, costo dei pacchetti super accessibili per tutte le tasche e poi appunto itinerari curati nel dettaglio e soprattutto già testati da noi fondatori.
0: Ottimo.
2: Quindi già itinerari pensati e testati da noi.
0: Guarda Federico, ti interrompo soltanto per qualche minuto, ascoltiamo un brano poi torniamo perché ho un po' di domande da farti rispetto a B-Boomer.
2: Certo, va benissimo.

0: capita a fagiolo questo brano, rispetto alla startup di cui stiamo parlando, perché si intitola Don't Wanna Go Home, cioè non voglio tornare a casa. Federico, stiamo parlando con te di B-Boomer, che è questa startup, posso dire, Dio vi benedica, perché è indirizzata agli over 50, mi dici. Ecco, mio papà, per esempio, che è del 58, ogni volta che si tratta di organizzare un viaggio, banalmente uscire dalla sua comfort zone per fare esperienze al di fuori, mi dice sempre, ma dove vado io da solo? Come faccio? Devo organizzare cose? Come conosco i posti da visitare? Mica mi posso soltanto, posso fare riferimento soltanto magari ad una guida cartacea. E qui arrivate voi.
1: Esattamente a questi dubbi, a queste domande che noi vogliamo rispondere, e ci siamo noi proprio per quello. Giustamente magari hanno viaggiato meno perché
0: sono meno smart, lo possiamo dire.
1: Sì, ma come dicevo prima, è una ruota che gira,
0: lo so. Però magari, ecco, mio papà difficilmente è come me, che prendo il telefono, no? E ho la prontezza di andare a vedere sulla mappa, ad esempio, dove si trova e come arrivare in quel punto. Cioè fa un po' più fatica, mentre se ha un viaggio organizzato nel dettaglio come quelli di cui stiamo parlando, diventa più semplice la faccenda. Poi leggevo che voi organizzate piccoli gruppi di massimo 15 persone.
1: Sì, esatto, perché è un format che abbiamo già sperimentato e secondo noi è vincente, così le persone riescono a connettersi anche meglio, si conoscono meglio, i tempi di viaggio si riducono ed è molto più probabile fare anche esperienze vere in viaggio, piuttosto che, come accennavo prima, con i bus da 40 persone, la guida con la bandierina classica, ecco, queste cose vorremmo evitarle.
0: Leggevo anche che per adesso il vostro target è indirizzato fra i 50 e i 75 anni, ma poi nel 2027, quindi dall'anno prossimo, aprirete anche alle famiglie.
1: Sì, ci stiamo lavorando, esattamente, ci stiamo lavorando, appunto, perché è una fascia che nessuno copre, e quindi noi vogliamo proporci anche in questo mercato per aiutare, appunto, anche le famiglie a viaggiare in gruppo, cose che da soli non hanno probabilmente il tempo di organizzare.
0: Sì, è ragionissima. Senti, ma come funziona B-Boomer? Cioè, come si articola la startup? Io, per esempio, cinquantenne, e oggi voglio fare un viaggio, come vi raggiungo e come poi posso sviluppare, come posso usufruire di B-Boomer?
1: Allora, in realtà è molto semplice. Noi abbiamo i social, ovviamente, ma anche il nostro sito, dove offriamo per adesso un 15 itinerari, sì, che stiamo ampliando l'offerta, e ci sono tutte le date disponibili online, e uno deve scegliere semplicemente in base alla meta che preferisce, come accennavo prima, la data di partenza e iscriversi. A tutto il resto pensiamo noi. Poi, se serve anche assistenza per comprare i voli, abbiamo un'agenzia affiliata che accompagna mano a mano per l'acquisto dei voli, ed è una cosa sulla quale puntiamo molto, appunto, il customer care, prendersi cura del cliente che magari ha domande, ha insicurezze, e quindi, ecco, la fascia d'età a cui ci rivolgiamo, secondo noi, va accompagnata.
0: Sì, va tutelata. Senti, dammi per finire i contatti, come arrivare a B-Boomer?
1: Allora, noi abbiamo i nostri social e il nostro sito, ci trovate bboomer.travel.
0: Perfetto, grazie Federico, complimenti a te e ai tuoi soci per questa idea geniale. Grazie ancora, Fede, bocca al lupo.
1: Grazie mille, grazie, viva il lupo, ciao ciao.
0: Ciao, e se voi all'ascolto avete una startup da suggerirci, magari è proprio la vostra, scrivete al solito indirizzo startup@105.net.

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 7 Milano-Genova code per un incidente tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Sulla 10 Genova-Ventimiglia code per traffico intenso allo svincolo di Ventimiglia in entrata. Sulla 14 Bologna-Ancona invece un veicolo in avaria causa rallentamenti tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione di Ancona. Sulla 35 Brebemi un incidente causa code tra Caravaggio e Treviglio in direzione dell'allacciamento con la A58 tangenziale. Sulla 11 Firenze-Pisa traffico rallentato tra Lucca e Altopascio in direzione di Firenze. Infine sulla statale 145 Sorrentina traffico rallentato all'incrocio Sant'Agato sui due golfi verso l'incrocio Colli di Fontanelle, strada statale 163 Amalfitana. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
0: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29 euro al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29 euro. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero!
2: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
3: Tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: Cami, ma Bialetti fa il caffè?
5: Ma che ne so.
4: Ma guarda la storia di Chiara, una moca sul fuoco, un sacchetto di caffè, il tag Bialetti.
5: Vabbè, sarà per la moca.
4: No, no, se zoomi, vedi che sul pacchetto c'è proprio l'omino Bialetti.
5: Ma come ti è venuto di zoomare?
4: Ma tu sai quanti segreti si scoprono zoomando le stories?
6: Bialetti fa anche il caffè, per la moca, in capsule, in grani, aromatizzato. Lo trovi nei negozi Bialetti online e nei supermercati.
4: Quindi non è un segreto.
7: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
8: più gonfia?
7: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
9: Noi siamo giovani.
10: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
11: 105
12: Che storia!
13: Radio 105 compie 50 anni.
14: Che storia!

0: Scusate, ma sono entrata su questa canzone, sembrava Mia Golasi a un certo punto. Men in Black. Però che pezzo, mamma mia, io lo ripeto sempre, però vorrei che 105 compisse 50 anni tutti i giorni per sempre, perché insomma possiamo, abbiamo la possibilità di ascoltare dei brani straordinari come questo di Willa Smith. Terminato anche oggi il nostro tempo a disposizione, 105 Village torna sabato prossimo, sempre dalle 16 alle 18, sempre con me, con Manola Mosley. Piva, grazie, mua, mua. Per la pazienza. Mollo tutto a Moco, speriamo che insomma faccia un buon lavoro come sempre. Tra l'altro sa delle chicche Moco musicali, io gli dico sempre valle a sviscerare, perché sono delle chicche, sono delle curiosità super. Invece lui no, deve parlare sempre di mindset, di equilibri, di robe. Ciao Moco, a presto. Per quanto ci riguarda con i Friends invece, l'appuntamento è a lunedì, sempre dalle 10 alle 12. Buon weekend. 105 Village.
1: Ma certo, ma no, ma scusa, con tutti i libri che la Sara mi manda dobbiamo per forza parlare del mindset, respirazione, cioè, non ti dico oggi cosa parliamo, pazzesco, oggi siamo eccellenti. Sono le 18, linea TGCOM e poi iniziamo.
2: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buona serata da Federica De Boni. Dolore e cordoglio per la scomparsa di Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo. Si è spento a 90 a Padovana, avrebbe compiuto 60 anni ad ottobre. Il capo dello Stato Mattarella: perdiamo un punto di riferimento amato per il coraggio e la resilienza. La Premier Meloni, un uomo straordinario. Finito con l'Iran, potrei prendere Cuba, parole del presidente americano Donald Trump. Teheran ha consegnato ai mediatori pakistani una nuova proposta negoziale rivolta a Washington, ma il capo della Casa Bianca si è detto non soddisfatto. Il Pentagono pensa a ritirare 5.000 soldati dalla Germania. Dopo il blocco a Creta, la missione della Global Summit Flottiglia è pronta a ripartire, lo dice un attivista in presidio davanti alla Farnesina per chiedere il rilascio immediato di due operatori dopo il blitz israeliano in acque internazionali. Se prima avevamo 1 milione di motivi per andare a Gaza, spiega, ora ne abbiamo uno in più. Il taglio delle accise sui carburanti, prorogato dal Consiglio dei Ministri per 3 settimane, ha validità fino al 22 maggio, sarà attuato con 2 provvedimenti distinti. Resta di 20 centesimi per il diesel, ridotto a 5 centesimi per la benzina. Altri 7 paesi dell'OPEC hanno deciso di aumentare la produzione di petrolio di circa 180.000 barili al giorno. Il caso della mamma e della figlia avvelenate con la ricina a Pietracatella in provincia di Campobasso. Nuovo interrogatorio per Gianni Di Vita, marito e padre, sentito per 5 ore. Lunedì la scientifica entrerà nell'abitazione ancora sotto sequestro per prendere cellulari e tablet delle 2 vittime. Calcio nella 35esima giornata del campionato di Serie A, vittoria dell'Udinese 2-0 sul Torino, questa sera Como-Napoli, Atalanta-Genoa, domani l'Inter capolista con il Parma, i nerazzurri preparano la festa a Scudetto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
4: Ehi tu, gringo.
5: Gringo a chi? Io sono italiano.
4: E che ci fai in Texas?
5: Dicono che qui sia tutto più grande: le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere.
6: Quest'estate vivi il tuo sogno americano con ITA Airways, voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago, e dal 1° maggio anche Houston. Stati Uniti a partire da 549 euro andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.
7: Siti, app, password e le persone. C'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo in agenzia o su groupama.it.
8: Andiamo! Sono carico come un tacchino, mamma. Devi starci nel mindset.
9: Sono un tacchino solo. Hai tutte le robe di pelo.
1: Bene ragazzi, ci siamo, 18.03, questo è il Mindset, buonasera a tutti. Come state? Come sta andando il vostro sabato 2 maggio? Un saluto alla Manola. Forte, cavoli, dai, iniziamo, abbiamo 2 ore, raga. Quindi c'ho un sacco di robe da raccontarvi, mi farebbe piacere avervi tutti qua. Tutti qua, tutti amici. Il numero che ci lega è il 342 41 15 105, è sempre lo stesso. E iniziamo, dai, iniziamo salutando Davide. Ciao Davide.
9: Ciao Moco.
1: Come va?
9: Bene, bene, tutto a posto.
1: Sembra che sono spaesato, ma non è così. Salutiamo anche la Sara, in redazione, che praticamente ci fa parlare con delle eccellenze italiane, raga. Io sono onorato e spero di riuscire a fare un po' da tramite, no? Tra le nostre, così vi metto in mezzo, le nostre menti un po' così più difficili, restie alla chimica, alla tecnologia, tutte quelle robe, no? E dall'altra parte chi ne sa molto. Adesso piano piano mettiamo insieme tutti i filoni, però volevo veramente chiedervi come state, perché questo è un weekend lungo, quindi mi immagino comunque ci siano meno persone all'ascolto, tante a divertirsi, ma quelle che sono all'ascolto magari stanno comunque facendo qualcosa di bello. Noi nel Mindset ci facciamo sempre ispirare anche da quello che state facendo, quindi da Marco della Norvegia, da Maria Luisa D'Alghero, da tutti i nostri amici. Allora, come va? Oggi parliamo praticamente di una donna, ok? Parliamo, non vi dico chi, parliamo di una donna, mamma, che è riuscita a diventare un'eccellenza italiana nel mondo, ok? Andando a capo di un team all'interno del CERN, ok? Quindi poi andremo anche al CERN di Ginevra, ok? Dove adesso ti dico tutto. Ed è riuscita a tenere in ballo quello di essere una donna in carriera e dall'altra parte di essere una mamma, ok? Di due figli. Quindi tutti i genitori all'ascolto che magari dicono: cavoli, non riesco veramente col lavoro, che tirano fuori magari anche delle difficoltà, no? Nel gestire queste due grandi matasse, bellezze, in qualche modo ce la si può fare, ok? Quindi quando la Sara me l'ha proposta faccio: sarà difficile darle del tu, ok, a Enrica Maria Porcari, però sicuramente poi lo faremo in ambito radiofonico per andare a sviscerare quello che è l'umanità della persona, dell'eccellenza, ok? E Enrica Maria Porcari in effetti all'interno poi di tanti scienziati, non essendo neanche laureata in fisica, potrebbe essere proprio colei che porta l'empatia e ci fa capire un attimo come si vive, ok? Tra lavoro e famiglia. Questo è...
8: Scusa se ti interrompo. Cos'è? Ma volevo ricordare ai ragazzi il numero per scriverti: 342 Dai. 41 15 105.
1: Ma sì. Poi mi sono dilugato un botto, me l'ho dimenticato che era il primo intervento. Ho fatto anche un saluto, eccetera. Quindi iniziamo col primo pezzo e poi approfondiamo. Loro sono i Maroon 5. 25 giugno saranno a Milano. Ci ascoltiamo l'ultimo pezzo. Eros.

Bello sto pezzo, super funky, si chiama Heroin. Loro sono i Maroon 5 qua come primo brano alle 18.09 nel viaggio del Mindset fino alle 20. Salutiamo un po' di amici che ci hanno scritto al 342 41 15 105. Francesco, che c'è sempre, bello, mi fa un sacco piacere. Un giorno ci abbracceremo. Maria Luisa Alghero che ci sottolinea che è triste per la morte di Zanardi, ma d'altronde certo, per ogni tipo di morte. Poi Zanardi che è stato anche un esempio, no, di resilienza, di rialzarsi. Alghero che ci sottolinea che è triste per la morte di Zanardi, ma d'altronde certo, per ogni tipo di morte. Poi Zanardi che è stato anche un esempio, no, di resilienza, di rialzarsi.

hai portato a casa il risultato che sognavi. E c'è un esercizio che non sempre ti riesce, però è un esercizio che lui chiamava dei 5 secondi. Tu chiudi gli occhi 5 secondi e ti dici: c'è ancora qualcosa che posso dare? Ok? C'è ancora qualcosa che posso fare per questa situazione? In tutto, no? Negli affetti, nelle relazioni, con le persone, nel lavoro. È l'idea stessa di provare a dare qualcosa, qualcos'altro, qualcosa in più. Ok? Nel momento in cui pensavi già di aver dato tutto e stai per mollare, chiudi gli occhi e fai: forse posso dare ancora qualcosa di più. E quel fuoco lì sale. Perlomeno questo Zanardi l'ha confermato, l'ha detto, e noi appunto lo assorbiamo mettendoci nella nostra saccoccia qua nel mindset. Quindi bella per Zanardi, facciamo un applauso a lui, a tutte le persone che parleranno di lui, di quanto ha ispirato, di quanto ha fatto. E andiamo avanti, noi parliamo anche delle vostre cose, quindi di quello che avete vissuto. Io stamattina, per esempio, ho vissuto, e saluto i vari genitori gasati, ho vissuto il torneo di calcio di mio figlio, che finisce alle 8, è iniziato all'1. Ok, poi non è stamattina, oggi a pranzo. Un sacco di partite, 8 partite come minimo, tutte sotto il sole, eccetera. Non so voi genitori, ma io sono le prime volte che vedo le partite di calcio così lunghe, no? Ho preparato tutto, le banane, gli integratori. Mi sono immaginato che questi poveri ragazzi, poi magari mi dite il contrario, però io, sai, alle prime armi, quando uno non conosce bene, cerca di prepararsi e poi ha anche un po' di preoccupazione. Però questo qua appunto è il mio di racconto. Sono molto contento che anch'io, come un po' Enrica Maria Porcari, che poi vi presento, gestisco il lavoro e la famiglia, e alla fine, quando c'è qualità da una parte e dall'altra, poi arriva anche la luce.

Sì, un bel pezzo su Radio 105, ricordi Blanco e Elisa alle 18:15, siamo totalmente dentro nel mindset. Vi dico un attimo chi passerà a trovarci tra poco, no? Parleremo di tecnologia, intelligenza artificiale, parleremo anche di famiglia, gestione, famiglia, lavoro, ma soprattutto faremo parlare Enrica Maria.

Maria Porcari, che con oltre 30 anni di esperienza internazionale è arrivata nel 2006 a essere la prima Chief Information Officer del CERN di Ginevra. Ok, il CERN di Ginevra ce lo faremo spiegare meglio da lei, ma lo conosciamo tutti, però lei nello specifico ci spiegherà anche un po' come si lavora. È l'Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare, ok? È a capo di un team di tipo più di 300 persone ed è arrivata lì appunto passo dopo passo. All'interno del libro che abbiamo tra le mani, Il futuro che non c'era, la mia vita tra umanità e tecnologia, proprio scritto da Enrica Maria Porcari, c'è tutta la sua carriera, da quando era un infante ribelle e curiosa, ok? Quindi c'è molta speranza per i ribelli e curiosi quando sono piccoli. È riuscita a canalizzare le varie energie, non senza ostacoli, non senza difficoltà, ok? Non senza errori, sentendosi sbagliata un sacco di volte, quando era da una parte e magari doveva essere dall'altra, o pensava di dover essere dall'altra, ok? Una donna con un sacco di domande, che si è posta un sacco di domande, che però appunto ha creato poi quello che è Enrica Maria Porcari, una donna solida, sicura della propria voce, tant'è che la sua voce poi coordina, organizza quello che è tutto un team che integra dati, calcolo, parla, vi dicevo, intelligenza artificiale, tecnologie quantistiche, cyber security a supporto diretto della scoperta scientifica, appunto nel più grande laboratorio al mondo di fisica delle particelle. Ma vi dico, in precedenza ha guidato la trasformazione digitale del CGR, la rete internazionale di centri di ricerca agricola, ha introdotto innovazioni alla FAO e ricoperto il ruolo di direttrice della divisione di tecnologie digitali della World Food Program. Ok, ve l'ho messa tutte così, però ve la dico alla moco, cioè è un'eccellenza italiana, ok? Stiamo per parlare con una persona che riesce veramente a incastonarsi all'interno dell'eccellenza, un po' come Sinner nel tennis, raga. Ok? Ed è interessante, poi lo chiederemo anche a lei, che all'interno dell'eccellenza, per essere un'eccellenza, anche lei dirà c'è bisogno di riposo, c'è bisogno di stare tranquilli. All'interno del libro poi interessante, ce l'ho 30 secondi? All'interno del libro interessante c'è anche la chiusa, che è dei suoi due figli, che scrivono una nota per chi prova a tenere tutto insieme. Magari questa a fine dell'ora la leggiamo, perché in effetti è una nota che potrebbe essere utile, non a quelli che sono per forza al top del loro settore, ma sicuramente a gente che deve gestire due cose: famiglia da una parte e lavoro. Dai col mindset. Intanto però Lady Gaga e due

0: 5 Mindset.
1: Avere un terrazzo in questa stagione è una bella fortuna. Se poi c'è anche un barbecue, siete a posto tutta l'estate. Per goderseli e per evitare le infiltrazioni, basta una mano di Schermo Terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che protegge terrazzi, tetti piani, muri in mattoni e calcestruzzo con un'efficacia di 10 anni. Schermo Terrazze è facile da stendere, puoi farlo chiunque. Penetra in profondità nelle fughe, è inodore e a basso impatto ambientale. Informatevi dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
2: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
4: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
3: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
5: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
6: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
7: Deliveroo!
6: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
8: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
9: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29 € al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29 €. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero.
10: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
11: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
13: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
14: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
15: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
16: Radio 105.
17: Proud to be different.

0: Dai, entriamo qua. You Know What I Need. Sono Deep Now insieme a Troye Sivan su Radio 105. Ci piace sto pezzo, ci piacciono tutti i pezzi che ci passa la Team Music, quasi tutti, ok? Però nessuno è perfetto, ok? Nessuno è perfetto, la perfezione non esiste, ce lo dice anche Enrica Maria Porcari che abbiamo al telefono. Pronto Enrica?
1: Ciao Mocco, buonasera.
0: Ciao, 105ista. È possibile che sto
1: facendo? Forever,
0: ma questa cosa è fantastica. Ma la fai ascoltare anche al CERN? Dice ragazzi c'è tutto esaurito. Sarebbe bellissimo. Senti, mi permetto di darti del tu, e me l'hai concesso tu, grazie mille, però ti ho presentato come un'eccellenza italiana e continuo a farlo, quindi sono molto onorato di poter chiacchierare con te, grazie appunto che hai accettato l'invito.
1: Grazie a voi per l'invito.
0: Allora, hai avuto una vita, cavoli, che rileggela, sarà stato figo anche per te.
1: Ma
0: ho fatto tutta sta roba. Senti, è stato più difficile scrivere il libro o vivere la tua vita?
1: Guarda, non lo so. Scrivere il libro e ricordare tutto quello che ho fatto mi sembra. E quando ho fatto tutte queste cose? Ma quando le fai non te ne rendi conto, sai?
0: Allora, c'è una bella. Prima poi di andare nel profondo, sì, è vero, non te ne rendi conto. Anzi, hai altri pensieri, come scrivi nel libro. Cioè, magari sei a una riunione e poi hai i pensieri della famiglia a casa col bambino magari che ha la febbre. Ed è un bel racconto all'interno del tuo libro. In effetti nel sottotitolo dici la mia vita tra umanità e tecnologia. Questi due mondi solitamente vengono visti un po' separati e invece tu in qualche modo hai la forza di unirli.
1: Sì, allora in realtà il titolo ha un doppio senso, tra umanità e tecnologia personale, nel senso che io ho passato tutta la mia vita lavorando in tecnologia, ma ho avuto anche una vita molto umana. Ho avuto una famiglia, ho molti amici, ho molti interessi, però anche la mia carriera si è sviluppata nell'unire questi due elementi che a volte non sempre si parlano, quello della tecnologia e l'applicazione negli aspetti umani della tecnologia stessa. Quindi un po' la puoi leggere in tutti e due i modi.
0: In effetti poi dici e sottolinei, io non sono, correggimi se sbaglio, laureata in fisica, mi sembra, non sei laureata in fisica, e sei entrata un po' come outsider all'interno del CERN, però hai sottolineato che l'essere outsider non è un limite proprio perché riesci a combinare umanità e tecnologia.
1: Assolutamente, ma non è solo non solo al CERN, in molti altri altri dei lavori precedenti sono entrata come un outsider, ma in realtà un essere un outsider ti porta a un elemento di diversità che è un punto di forza, se vuoi. Cioè non vedi le cose come le vedono gli altri, e allora ti poni o poni delle domande che aiutano a delle riflessioni che poi portano a modi nuovi di vedere le cose. Certo. Per cui non vedo più questa mia diversità, diciamo, come un limite, ma più come una molla per andare avanti. E questo all'inizio non è stato facile, ma adesso no, ormai ne sono convinta.
0: Questo
1: soprattutto. Sì, soprattutto adesso questo, quando la tecnologia diventa così dirompente nelle nostre vite, è importante non dimenticare l'elemento umano.
0: E sarà importante e curioso anche sapere cosa delegare all'intelligenza artificiale, visto che tu poi la usi ogni giorno, se ne parla tanto e dicono l'intelligenza artificiale ci toglierà quell'umanità di cui stiamo parlando, invece come riuscire a gestirla e cosa delegare?
1: Beh, certo, il rischio, c'è un rischio reale che la tecnologia possa diventare che possiamo diventare noi uno strumento nelle mani della tecnologia piuttosto che il contrario. Ma bisogna starci attento, però appunto questo nel CERN, come dice al CERN, noi lo usiamo già da molti anni l'intelligenza artificiale, ma sempre con un occhio attento alla cooperazione, all'apertura, alla responsabilità, quindi che diventa sempre non solo più solamente un modello come il modello CERN, ma è una necessità, soprattutto come dicevo, quando adesso la tecnologia diventa così parte di tutti della vita di tutti i giorni.
0: Sì, che ci riesca di. Noi diventiamo noi strumento dell'intelligenza artificiale.
1: Scusa. È lì che bisogna stare attenti.
0: Ma infatti,
1: bisogna sempre tenere molto acceso questo giudizio umano e non farlo sostituire dalla tecnologia che riteniamo intelligente.
0: Ma tu sei un capo in questo, perché quante persone hai sotto nel tuo team? Tipo, io dicevo più di 300?
1: Guarda, io quello io sono in, sono entrata al CERN quasi 5 anni fa, dove ero a capo del dipartimento di tecnologia di IT, dove lavorano quasi 400 persone, ingegneri ed esperti di tecnologia. Ma da gennaio sono, sono diventata il Chief Information Officer, per cui non ho più responsabilità operative, ma ho più responsabilità di strategia e policy, che non ho molte persone più che lavorano con me, ma siamo un gruppo che guarda più alla strategia e alla condivisione delle tecnologie all'interno di tutto il CERN. Quindi un po' cambiato lavoro, ma sempre appunto all'interno dell'IT.
0: Un progetto politico-culturale di pace, cooperazione ed eccellenza, quello di Enrica Maria Porcari, che sentiremo ancora tra poco.

0: Si chiama So Easy, Olivia Dean qua su Radio 105 alle 18.35. Siamo dentro totalmente nel mindset, ancora a chiacchierare con Enrica Maria Porcari. Il libro si chiama Il futuro che non c'era e lei è qua al nostro microfono. Pronto Enrica?
1: Eccomi, sono qui Moco.
0: Enrica, stavo leggendo ancora il titolo del libro che alla fine mi fa scaturire una domanda. Il futuro che non c'era, qual è questo pezzo di futuro che non c'era, in qualche modo adesso dovrebbe esserci?
1: Beh, i futuri che non c'erano nella mia vita sono stati tanti. Ho sempre cercato di costruire cose che mi entusiasmassero. Cioè, l'abbiamo chiamato così perché in realtà in molte delle cose che facevo vedevo un futuro che volevo costruire. C'è sempre stata in me questa fiamma che mi portava a creare delle cose nuove. Mi piace creare, mi piace inventare, mi piace innovare. E il futuro che non c'è ancora, io non so bene quale sia, però continuo ad essere impegnata ad assicurarmi che la tecnologia che sviluppiamo continui a mantenere un elemento di umanità che sì, è estremamente necessario. Quindi non so cosa ci porterà, ma so cosa non vorrei. Non vorrei che diventassimo noi strumenti della tecnologia, ma che continuiamo a dare forma a questa tecnologia come vogliamo che sia.
0: Eh sì, e poi comunque c'è anche scritto un po' nel tuo ultimo capitolo scegliere di non tirarsi indietro, cioè un futuro che non c'era ma che quando ti si presenta, soprattutto tu Enrica, ti metti lì e dici ok, lo affronto, ok, non mi tiro indietro e vado avanti. Questo l'ho detto,
1: anzi gli do forma.
0: Infatti, mamma mia, se gliela dai, fantastico. Diceva che era un po' politico. Vai. Ci sono mille domande, te ne faccio un'altra che sono curioso. I concetti che porti avanti sono interessanti perché porti all'interno di un mondo tecnologico e scientifico quello che sono l'umanità, l'empatia, ok? Quindi grazie mille. Cosa consiglieresti a una ragazza che ti sta ascoltando, in qualche modo ha ambizioni di lavorare o comunque che sogna di lavorare in organizzazioni internazionali? Cos'è che le consiglieresti?
1: Guarda, io sono come chi leggerà il mio libro vedrà, ho avuto una carriera abbastanza insolita e ho navigato attraverso futuri che non c'erano. Li ho un po' creati. Ma l'importante per me è avere coraggio in se stessi, è avere fiducia. Non aspettare di sentirti pronta, perché questo non succede quasi mai. Ci sarà sempre qualcosa che non controlli, ma qualche competenza che pensi che manchi, un momento in cui ti sentirai fuori posto, ma questo fa parte del processo. Sì. Quindi quello che dico è vai avanti. Se ti senti che allarga la tua zona di comfort, è lì che si impara davvero. Vai avanti, credi in te stessa, abbi coraggio e guarda, dai vita al futuro che ancora non c'è.
0: Certo, poi guarda, all'interno del libro ti aggiungo anche una cosa che hai scritto, cioè la situazione di burnout, dove sottolinei quanto soprattutto le eccellenze hanno anche il bisogno di riposare. Noi lo diciamo sempre, il riposo non come premio ma come necessità all'interno appunto di una vita performante. Quindi l'avrei aggiunta anch'io come consiglio: se sei troppo in qualche modo riposa. Ti faccio un'altra ultima domanda, perché comunque hai scalato e sei ai vertici mondiali. Ti sottolineiamo appunto, ti raccontiamo come un'eccellenza, non ti sei mai tirata indietro, però hai avuto anche le tue sfide, soprattutto invisibili, mi immagino da donna soprattutto. Che tipo di sfide invisibili hai dovuto affrontare, cosa hai dovuto superare che magari un uomo non avrebbe dovuto superare?
1: Credo adesso le cose stanno cambiando rispetto a quando io ho cominciato la mia carriera, ormai più di 30 anni
0: fa. Sì, è vero.
1: E ho vissuto per molti anni un po' un doppio standard, no? Abbastanza esplicito, l'assertività letta come leadership negli uomini diventava la difficoltà delle donne. Ci sono sempre stati doppio standard. Per me la parte più difficile non è stato entrare in quei contesti, è stato rimanerci, ma io non ho mai voluto cambiare chi fossi, per cui alla fine mi trovo bene nella mia pelle e in questo momento non mi sento con grande difficoltà. Non è stato sempre facile, abbiamo vissuto per molto tempo con questi doppi standard. E io credo che le donne non hanno bisogno di essere spinte, dobbiamo solo continuare, credo, a creare degli ambienti in cui non debbano continuamente dimostrare di avere diritto di esserci, perché ce l'hanno.
0: Enrica Maria Porcari, grazie mille delle tue parole e del poco
1: grazie
0: tempo che abbiamo avuto
1: voi
0: a disposizione, però grazie mille che ci hai dato forza e continueremo. Adesso andremo a leggere quella lettera che ti hanno scritto i tuoi figli, quindi il tuo racconto continuerà qua nel Mindset. Un abbraccio, Enrica.
1: Grazie a voi.
2: Radio 105, proud to be different.

0: 105 Mindset.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Il re è tornato. Senti ogni nota.
3: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
2: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
1: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
4: C'è 105 Mi Casa.
1: 105 Mi Casa Live.
5: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
6: Giovedì 7 maggio incontreremo nel nostro salotto Nicolò Filippucci e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Mi Casa. Vi aspettiamo.
1: 105 Mi Casa Live.
5: Giovedì 7 maggio con Nicolò Filippucci.
4: C'è 105 Mi Casa.
1: Scopri come partecipare su 105.net.
7: Radio 105. Proud to be different.

0: Mi farfalle nello stomaco, qua sono 205 alle 18.49. Vi tiro fuori una cosa e poi chiudiamo quest'ora dal libro Il futuro che non c'era di Enrica Maria Porcari, cioè la lettera alla fine del libro dei suoi due figli per lei, no, una nota per chi prova a tenere tutto insieme. Se state crescendo dei figli mentre portate avanti un lavoro che per voi conta davvero, non vi sentirete mai perfettamente in equilibrio. Ci saranno giorni in cui vi sentirete presenti a casa e assenti altrove, altri in cui accadrà il contrario. Non esiste una versione di questa vita in cui si può avere tutto. Quello che abbiamo imparato crescendo è che l'equilibrio non ha a che fare con il tempo diviso in parti uguali o con una presenza costante. Ha a che fare con l'intenzione e con l'ascolto, con il saper riconoscere quando i figli hanno bisogno di vicinanza, quando di spazio e quando semplicemente di vicinanza, di sapere che li state vedendo davvero. Nostra madre ha lavorato molto, spesso in modo intenso, questo l'abbiamo percepito, ma non ci siamo mai sentiti messi in secondo piano. Anche quando la sua attenzione era divisa, il suo impegno non lo era. Ci ha mostrato che essere madre non significa rinunciare all'ambizione. Devi lasciarti guidare dalla cura. Mi stai mettendo pressa però.
1: Ma i tempi sono quelli.
0: Se c'è qualcosa che vorremmo dire a chi sta percorrendo questa strada è questo: i figli non hanno bisogno di perfezione, hanno bisogno di onestà, di presenza quando conta davvero e della certezza che la loro voce possa arrivarvi anche quando siete stanchi, anche quando non avete risposta.
2: Mindset 105 Traffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 11 Firenze-Pisa code per un incidente tra Lucca e Capannori in direzione di Firenze, sulla 1 Roma-Napoli rallentamenti per un veicolo in panne tra l'allacciamento di diramazione Roma Sud e lo svincolo di Valmontone in direzione di Napoli, lungo la diramazione della 14 Ravenna code per traffico intenso tra Ravenna e l'allacciamento con la 14 verso l'autostrada Bologna-Taranto, sulla tangenziale ovest di Milano per traffico rallentamenti tra l'allacciamento a 7 e lo svincolo Vigevanese Vecchia in direzione dell'allacciamento con la 8 dei Laghi, sulla 7 code per il tratto chiuso tra l'allacciamento a 12 Genova Rosignano e Genova Bolzaneto in direzione di Milano. Infine, sulla statale 223 di Paganico vi segnaliamo un incidente prima dell'incrocio Bagni di Petriolo in direzione della rotatoria Grosseto. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
4: Fai il pieno di convenienza con le super offerte. Da Lidl, da giovedì a mercoledì, zucchine a 1,29€ al chilo. Straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,29€. Ciliegine di mozzarella 150 grammi in promo Lidl Plus a 69 centesimi. Lidl, vale davvero!
5: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
6: Febal Casa, Febal Casa.
5: Più info su febalcasa.com.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, fettine di coppa di suino scontate del 27% a 6,49€ al chilo.
9: Eurospin, la spesa intelligente!
10: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
11: Certo, che domande fai, Ciccio?
10: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
11: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
12: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
13: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
14: Doppio malto.
15: Birra, cucina e felicità.
13: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
16: Ah. Dove offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
17: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
18: Formaggio Montasio DOP. Ingredienti semplici e tradizione antica per un gusto autentico e genuino che rispetta natura e salute. Naturalmente privo di lattosio. Formaggio Montasio DOP. Fatto per bene, per il tuo bene. Scoprilo su montasio.com.
19: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
20: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
19: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
20: Quella con gli sconti fino al 50%?
19: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
20: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
19: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
21: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
22: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia.
23: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
24: 105
25: Che storia!
26: Radio 105 compie 50 anni.
27: Che storia!

0: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Sono le 19 in punto.
2: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buona serata da Federica De Boni. Addio ad Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo. Si è spento lo scorso 1 maggio a 90 a Padovana, nato a Bologna. Avrebbe compiuto 60 anni ad ottobre. La sua vita tra velocità, drammatiche cadute, faticose rinascite e nuove sfide. Il presidente Mattarella lo ricorda, è stato un punto di riferimento oltre lo sport. Teheran decide di tagliare l'estrazione del petrolio contro il blocco americano ad Hormuz. Trump ha bocciato la nuova proposta della Repubblica Islamica, poi ha minacciato Cuba. Appena finito con l'Iran, prenderò il controllo dell'isola. La NATO in contatto con gli Stati Uniti sulle basi in Germania. Nuovo appello del Papa nella messa a San Giovanni in Laterano per l'ordinazione di 4 nuovi vescovi ausiliari per la diocesi di Roma. Opporsi con la vita e la parola a chi si serve dei conflitti per selezionare i più forti, a chi fa, dice il Santo Padre, progetti che schiacciano i deboli. La flottiglia riparte, useremo questi giorni per sistemare tutto e per rimettere a posto le barche, così un attivista durante la conferenza stampa della delegazione italiana della missione davanti alla Farnesina. Se prima avevamo 1 milione di motivi per andare a Gaza, ora ne abbiamo uno in più. Tragedia nel Lecchese, dove un ragazzo di 15 anni ha perso la vita a Mandello dell'Ario dopo essersi tuffato nelle acque del lago senza riemergere. Il giovane stava trascorrendo una giornata con gli amici, il suo corpo recuperato a 10 metri di profondità. Formula 1, Norris su McLaren vince la gara sprint sui 100 km del Gran Premio di Miami. Secondo il compagno di scuderia Piastri, terza la Ferrari di Leclerc e quarta la Mercedes di Antonelli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
5: Ehi tu, gringo.
6: Gringo a chi? Io sono italiano.
5: E che ci fai in Texas?
6: Dicono che qui sia tutto più grande: le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere.
7: Quest'estate vivi il tuo sogno americano con ITA Airways, voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago, e dal 1 maggio anche Houston. Stati Uniti a partire da 549 euro andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.
8: Siti, app, password e le persone. C'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo in agenzia o su groupama.it.
4: Radio 105. Proud to be different. Take a chance.

0: Siamo nella seconda ora del Mindset in questo sabato 2 maggio 2026 anche per noi. Buonasera a tutti, questa è Radio 105. Abbiamo chiuso la prima ora chiacchierando con Enrica Maria Porcari, parlando un po' del suo libro Il futuro che non c'era, che poi alla fine è il racconto della sua trentennale esperienza a livello lavorativo, la sua carriera lavorativa, e dall'altra parte poi l'interazione, no, la gestione anche dell'essere madre, ok? Madre di due figlie, quindi questo equilibrio che ha cercato per tutta la vita, l'ha raccontato all'interno di questo viaggio pazzesco, dove il futuro non c'era, diceva, è quel futuro che io non sapevo che ci potesse essere, e alla fine poi ho accettato, no, perché è arrivato, e io ho accettato di affrontarlo. Una delle come dire emblematiche, un capitolo emblematico è quando è praticamente anche il primo, ok? Il primo, quando la chiamano, lei stava facendo periodo pandemia, stava facendo cucina perché aveva sviluppato quell'hobby lì, dove d'altronde era bravissima anche in quello, e riceve una chiamata del CERN che la porta poi a organizzare un team di integrazione di dati, calcolo, intelligenza artificiale, tecnologie quantistiche, cyber security, a supporto proprio diretto della scoperta scientifica. Quindi un super viaggio che siamo fatti. Se vi interessa Il futuro che non c'era, è il libro che abbiamo raccontato. Se vi interessa appunto la storia di una donna, di una mamma che ce l'ha fatta, cavoli, sono troppo contento per lei. Un'altra che ce l'ha fatta è Sabrina Carpenter, nel senso che l'abbiamo appena sentita qua in radio da noi su Radio 105 con il nuovo singolo House Tour. Siamo soliti raccontarli, House Tour è il tour della casa. Non so se tu li fai fare i tour della casa, no? Quando viene la partner o gli amici, no, ci sono quelli che fanno. Sono andato per esempio da Zanotti del Team Music a suonare un po', a fare DJ, lui è un maestro del DJing, quindi sono andato a prendere lezione e mi ha fatto fare il tour della casa. Questa è la camera dei ipotetici bambini che non ha, questa è la camera con l'ipotetica fidanzata che non ha, perché è single contento, sai che ci sono i single contento. Però il tour della casa me l'ha fatto fare. In questo caso Sabrina Carpenter utilizza la metafora del giro guidato nella villa di lusso, ok, come un per rappresentare quello che è l'invito a esplorare la propria intimità, ok, andare dentro proprio nel personale, in qualche modo, no, sottolinea anche quella situazione in cui molte persone ostentano ricchezza, ostentano la bella casa in qualche modo, ok? Andando poi a celare quelli che sono appunto invece degli aspetti un po' più ombrosi, ok? Ci siamo. Siamo dentro questo viaggio. Allora, sono andato a scrollare un po' su Instagram. Stavo guardando un po' di cose belle. Anche ieri parlavamo di questo scrolling, della droga del scrolling. Però vuoi non vuoi, ci sono delle cose interessanti da tirar fuori, no? Lo sappiamo tutti, no? Una volta che trovi una cosa non interessante, quella dopo subito ti piace, alla fine rimani attaccato un sacco. Però da questa droga qua io alla fine tiro fuori qualcosa di interessante, tipo ho visto un sacco di video di live. In questo periodo stanno arrivando i live, ce n'è uno di Mace a Milano, ha fatto un DJ set l'ha chiamato un'unione collettiva, bellissimo, con tutte le immagini, anche super tecnologia pura e soprattutto arte, musica. Dall'altra parte ho visto anche i reel del live di Morandi. Hai visto che Morandi è tornato a cantare? Tramite i video di Jovanotti, che è stato ospite da lui. Anche tu l'hai visto?
1: Sì.
0: Che era lì con Pinaxa a ballare, no, nel mixer, e poi è andato anche sul palco. Però mi è piaciuto ed è molto nel mindset. Lo dico adesso, dopo? Andiamo dopo?
1: Ma dopo, dai.
0: Mi è piaciuto cosa ha detto, cosa ha tirato fuori.
1: Allora dillo.
0: No, voglio dirlo dopo con calma, perché Morandi è uno che per me ascolta 105 Mindset. Quando

0: bivaccato, tutto con la stufa a legno, al calduccio, il
1: Duccio.
0: pane, il cappello, i raggi, il fuoco,
1: Certo.
0: tutto.
1: In canzone estiva con Annalisa, che bello che dice alleluia alla fine, no? Sembra tipo quelle in America, no? Sono stato in America una volta, sono stato più volte. Ma quelli vanno alleluia, fratello! Sì, fratello, così! Si gasano. Sono stato pochi giorni fa a sentire Richard Romagnoli, no? Un esperto dei tanti qua del mindset. Siamo andati io e Sara al Cosmotel, a Cinisello Balsamo, no? La città di Vegas Jones, di Sfera Ebbasta e appunto anche del Cosmotel. E quando lui parlava, per me si aspettava che qualcuno dalla parterre incominciasse a dire queste frasi qua, tipo alleluia, fratello! Sì! Però noi siamo italiani, siamo in un altro modo, no? Riusciamo a farci notare in altri modi. Quella roba lì è molto americana, ok? Rincarare la dose mentre uno dice: di una cosa giusta? Di una cosa giusta, a caso. Crederci è importante, ok? E dalla foto: sì, fratello, alleluia! Cazzo, dobbiamo andarci in forza a vicenda. Ma d'altronde diciamo, rimaniamo uniti. Stavamo parlando di Morandi, un saluto a tutti gli amici di Pesaro o comunque chi andrà stasera a Pesaro perché continua il suo live. Davidino, noi stavamo parlando del live di Morandi, adesso
2: Sì,
1: anche.
2: credevo fosse finito.
1: No, non è finito, Morandi non finisce mai, è eterno, è un giovane eterno, ma è proprio l'ho sottolineato perché lui ha rincarato la dose proprio su questo. Però ti dicevo, a Pesaro stasera e poi ancora continua il 4 maggio a Padova, il 6 maggio a Torino, il 31 agosto. Inizia il tour estivo, quindi per chi volesse vedersi appunto il Giovane Eterno, perché continuo a sottolineare il Giovane Eterno e questo mito dell'eterna giovinezza legato a Gianni Morandi? Perché lui all'interno poi dei suoi live l'ha ripetuto più volte, dice: nonostante questa etichetta di eterno ragazzo che in molti mi addossano, io preferisco celebrare la bellezza di questo presente, di vivermi questo presente che

0: mare e sole.
1: Ma tu le canti.
0: Vabbè. Capito? Celebrare la bellezza, stai andando forte. Poi le sue canzoni alla fine.

ma quanto è dura la salita. Bellissima, cazzo, sarebbe da andare a cantare con lui. Però è bella questa cosa. L'altra cosa bella che ha fatto, non so adesso gli ecologisti ci diranno se è giusto o meno, però ha preso una quercia e l'ha portata sul palco. E fa questa quercia qua, l'ho portata, voglio dire le sue stesse parole, però alla fine dice l'ho portata perché è un concetto che voglio portare avanti, quello di veder crescere una cosa, di volerla veder crescere. La parola eterno è illusoria, consolatrice. Io non sono eterno, cioè Morandi, nessuno lo è. Voglio vivere l'oggi con entusiasmo e con la voglia di scoprire. Alla fine è quello che dice. Sorprendetevi. Questo è il mio auspicio. Bella per Gianni Morandi, bella per tutte le persone che hanno visibilità in qualche modo.

0: Caro, lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la Smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia. Tua a soli 249,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Stanchezza da cambio stagione? Prova Suprodin Ricarica.
2: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
1: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
3: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
4: Vedrai che qualità, Antonella!
5: Da MD ci sono offerte freschissime anche sugli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 3 maggio, trovi il condizionatore Zephyr con wifi integrato, sistema di raffreddamento in classe A++ e di riscaldamento in classe A+, a soli 299 euro. Disponibile anche su MD Web Store. Preparati ad affrontare l'estate. Vieni da MD!
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia!
6: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
8: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafè, dove è bello ritrovarsi.
10: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: fine così, eh. Si chiama American Girls, Harry Styles, qua su Radio 105, 19:25. Ce lo siamo gustati proprio tanto questo pezzo qua. Mi piace già come inizia. Tan tan tan tan tan, cioè, l'hanno proprio studiato bene, ma d'altronde dietro Harry Styles. Sì, 105 Selection, l'abbiamo detto, questo qua è uno dei migliori pezzi internazionali scelti dal nostro Team Music, che appunto troverete durante la settimana, ma anche ieri l'abbiamo passato. Siamo contenti di citare e ascoltare Harry Styles, perché è uscito appunto con questo album Kiss, sai che non mi ricordo come si chiama, Kiss Occasionally, vediamo, Kiss All Time, mi sembra che sia Kiss All Time Disco Occasionally, aspetta un attimo, Kiss All The Time Disco Occasionally. Non ha dentro della disco all'interno del però qualche accenno di qua e di là. In sé poi il l'album ve lo consiglio da mettere lì come un album piacevole, no? Che ve lo mettete e vi fa veramente compagnia per un'oretta. Sentiamo che ha scritto.
1: Ciao Marco, come va? Tutto bene? Le gambe dopo la pedalata dell'altro giorno? Sei pronto, grande, per Chardin? Dai, dai, che si avvicina, dai, che vai nei bei posti. Noi stiamo tornando adesso con i miei amici della Compagnia dell'Anello. Abbiamo fatto un bel giro sopra il lago di Como.
0: Figo.
1: Giornata stupenda,
0: come?
1: Vette stupende.
0: A piedi.
1: Bellissima camminata, 1600 metri di dislivello, 18 chilometri. È stato proprio una cosa piacevole. Ti aspettiamo a uno dei prossimi giri, eh? Ciao.
0: Sì, arrivo. Sai chi è lui? Lui è un fedelissimo di 105 Mindset. Si chiama Giorgio Vianini. Dico il cognome perché è conosciuto a livello professionistico, perché ha corso per la Cinelli, ok, quindi è stato un professionista, un corridore professionista. Ma è un'ispirazione, perché avrà tipo 60-62 anni. È in gaina. Fa un sacco di cose sportive. Cioè, lui, tipo, questi tre giorni, adesso ha detto che è andato sopra Como a passeggiare, ma domani farà Stramilano a Milano con i suoi due figli. E ieri ha fatto un'altra escursione. È uno di quelli che utilizza, cioè, mette lo sport quasi come priorità. Fa un sacco di cose. E pochi giorni fa siamo andati a fare l'allenamento per Chardana, questa avventura di bikepacking che è già in essere. Ci sono i ragazzi di Chardana, abbiamo raccontato anche ieri in Sardegna, questo giro in bici, e prenderò parte appunto di quel giro con il 5, vado a Villa Cidro, dove ti dicevo, dove faccio il DJ set, dove metteremo anche a questo punto, grazie all'intervento di Davidino, per chi stesse seguendo questo racconto del mio DJ set a Villa Cidro, metteremo anche della musica 92.000.
2: Sì, o anche questa che è molto bella.
0: Qual è? Ah, beh, ma questa qua la possiamo, ma c'hai ragione, questa non è 92.000, questa è 2026.
2: Certo.
0: Però un richiamo al passato c'è sempre, ci piace molto. Loro sono gli Another, insieme ai 54 Ultra. La traccia la conosciamo, Talk to You, ci rende tutti belli molleggiati a ballare in questo 2 maggio 2026 su Radio 105, raga. La discoteca nazionale.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta io.
1: Ah.
0: Ma sono matta io.
1: Anche questa canzone. Anche Che fastidio, dito nella piaga, cioè potrebbe essere una canzone da DJ set nelle piazze. Questa qua la si balla, no? Tu che fai il DJ set nelle piazze, la porti questa?
2: Questa qua sì. Anche se non è il massimo, però comunque piace alla gente. Anche se non piace magari tanto a me.
1: Beh, sì,
2: che comunque
1: però,
2: è bella, però.
1: Sì, però il sound comunque è coinvolgente, no?
2: Certo.
1: Al di là del piacere o no, alla fine ti coinvolgi di brutto. E poi quando vedi poi la gente sotto ballare, ti gasi, no? Non vedo l'ora del 5 sera a Villa Cidro, ma Villa Cidro on fire. Allora, siamo nel mindset, siamo in queste due ore fino alle 20, stiamo vivendo diversi racconti, no? Anche grazie ai messaggi al 342 41 15 105. Giorgio appunto ci ha appena scritto che ha fatto una passeggiata sopra Como, ci scrivono quelle di Sciardana, che gli organizzatori, mi fa piacere appunto che stanno tutto bene. Dall'altra parte noi vi inseriamo un po' di news che ci gira la Sara, e in questo caso Super News Mindset, perché parliamo di animali, ma di come gli animali ci insegnano qualcosa. Hai mai guardato le rane? Hai mai cercato qualcosa di da imparare dalle rane? No? Niente? Vabbè,
2: no.
1: Le rane nascono come girini, ok? Piccoli organismi acquatici con le branchie, privi di arti, incapaci di vivere fuori dall'acqua. Poi attraverso un processo di trasformazione, ok? Regolato da ormoni tiroidei, ma non approfondiamo, attraversano questa metamorfosi radicale. Arrivano i polmoni, compaiono le zampe, sparisce la coda, praticamente cambiano tutto, cambiano anche l'ambiente, la fisiologia, il comportamento. È una riconfigurazione completa del corpo in pochissimo tempo. Perché te lo sto raccontando? Perché ci racconta le rane, ma il mondo animale, che questa trasformazione, questo cambiamento non è un evento straordinario, ma una funzione di base degli organismi viventi. Cioè il cambiamento non stravolge la rana o il girino prima. Ok, magari lo stravolge, non lo sappiamo, e chiederemo alle rane se le incontriamo in giro. Però, riportato a livello umano, ok, le persone che viviamo magari il cambiamento come una situazione di disagio da affrontare con preoccupazione, cosa è? Invece no. Seguiamo un po' il consiglio delle rane, o perlomeno ipotizziamo che sia così il consiglio. La trasformazione è insita nella nostra crescita, e quindi alla fine dobbiamo accettare il cambiamento, no? Il cambiamento viene spesso letto come incoerenza, come la transizione, come uno stato temporaneo da superare in fretta. Invece no, il cambiamento è all'interno della nostra vita. Un'altra cosa che ci insegnano le rane è che la loro pelle... Ma perché? Perché no. Tu dici, perché stiamo... La loro pelle è super sensibile, ok? Assorbe un sacco di robe, anche infatti la pelle se la lecchi è tossica, no? Perché assorbe un sacco di robe. Però è altamente anche permeabile e li rende le rane molto vulnerabili, no? Questa pelle qua li rende molto vulnerabili a tutti gli inquinanti. Però questa vulnerabilità non è solo debolezza, ma è una forma di insensibilità estrema, è una capacità di registrare variazioni che altri organismi non percepiscono immediatamente, ok? Quindi per le persone più sensibili, le rane cosa insegnano? Non preoccupatevi, perché sentite più degli altri. Vuoi sapere un'altra roba della rana?
2: Te la racconto dopo. No, c'è anche un gruppo musicale che segue questi consigli.
1: Chi è?
2: I Duran Duran.
1: Ma è bellissima. Faccio

0: 105 Mindset.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
4: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
5: Il re è tornato. Senti ogni nota.
6: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
5: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.

0: urlava andiamo, andiamo così. Ce l'hai ancora? C'hai un po' di audio di Pelo?
1: C'è.
0: È il mio amico Pelo. Ce l'avete voi un amico che vi gasa, che vi stimola in qualche modo?
2: Si accarichi come le belve.
0: È così, mio amico Pelo.
3: Sono carico come un tacchino, Moco.
0: Ma quanti ne hai?
3: Sono carico come un tacchino. Carico poi... come un tacchino.
0: Anche quello è il verso del tacchino, no? Ma poi il tacchino da quando è carico? Perché dovrebbe essere carico? Uno dice carico come un toro. Ma sta di fatto che abbiamo siamo in morbidezza qua. E morbidezza appunto è un termine di Pelo, no? Lui che ieri ha detto: oggi dobbiamo essere blandi, tranquilli, morbidi. Grande Paolo Aiezzi, andiamo.

0: 105 Mindset.
1: 105 Traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 10 Genova Ventimiglia, code per traffico intenso tra Genova Aeroporto e l'allacciamento con la 26 Genova Voltri Gravellona Toce in direzione di Ventimiglia. Sulla A6 Torino Savona, code per un veicolo in avaria allo svincolo di Marene in direzione di Savona. Sulla A26 Genova Gravellona Toce, un incidente causa rallentamenti tra Ovada e Masone in direzione di Genova Voltri. Altro incidente lungo la 23 Palmanova Tarvisio tra Confine di Stato e Tarvisio Nord verso il Tarvisio. Sulla 1 Milano Bologna rallentamenti per un incidente tra l'allacciamento ramo Casalecchio e l'allacciamento A14 Bologna Borgo Panigale in direzione di Milano. Infine lungo la statale 457 di Moncalvo viene segnalato un altro incidente all'incrocio Moncalvo. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: Fastidi alle vie urinarie. Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
4: Noi siamo giovani.
3: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
5: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
6: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
7: Sentiamo.
6: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Wow.
6: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
7: E C?
6: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
7: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
8: Iperceramica.
9: Amo, sono al super, che caffè prendo? L'intenso, l'aromatizzato? Ah, questo è di Bialetti, con l'omino che mi guarda, il dito in su, i baffi.
10: Amo Bialetti, guarda che Bialetti fa le moche, non fa il caffè.
9: E non può fare entrambe le cose?
10: Ma non ho detto che non può, ti ho detto che non le fa.
11: In realtà le fa, Bialetti ha inventato la moca e il caffè perfetto per la moca. Lo trovi in bottega Bialetti, sull'internet e in supermercato.
10: Ma ha detto in bottega?
9: Ma sì, una reclame di altri tempi.
12: 105
13: Che storia!
14: Radio 105 compie 50 anni.
15: Che storia!

0: ma guarda, Maria Luisa, io voglio salutare Maria Luisa, che è la bocca della verità. Dice: vorrei che durassero 50 anni i 50 anni di Radio 105, perché ci dà la possibilità di ascoltare Gloria Estefan con Conga. Bellissima, bellissima traccia che chiude questa due ore di Mindset. Ringraziamo la Sara che ci ha organizzato l'intervista con Enrica Maria Porcari, perdono, non ricordavo il cognome. E grazie anche a Davidino, bella,
1: che ha diretto l'astronauta.
0: Un saluto poi a tutti quelli che hanno scritto, da Francesco, alla Chiara, agli amici di Sardana, a Giorgio, a Maria Luisa, a quelli che si sono fatti compagnia con questa due ore di 105 Mindset. Se avete piacere, domani alle 18 siamo ancora qua. Domani realmente abbiamo Nicoletta Romanazzi e parleremo con la mental coach di quello che è un po' la gestione del successo, della luce che gli altri ci mettono addosso. Ciao raga, vi lascio a Brigante. Si chiude. Si chiude.
2: 105 Mindset.
3: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Qui a Radio 105 sono le 20. Mama,

0: Si chiude così il primo poker del Mamacita Radio Show con Medana Slamente di Arcangel, prima Thank You Bebe di Justin Quiles con Lenny Tavares, La Villa di Ryan Castro, la versione remix di questo pezzo che si chiama Quando non era cantante di El Boqueto con Anuel AA, Fuerza Regida e Young Beef. In apertura Forever to Gantel di Omar Kurz con Nengo Flow. Fino alle 21 qui su Radio 105 c'è il Mamacita Radio Show.
1: Mamacita sigue, no te vayas, regresa en pocos minutos.
2: Sole, pioggia, sul terrazzo tutto bene? Se notate un problema di umidità o di infiltrazioni, basta una mano di Schermo Terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che protegge terrazzi, tetti piani, muri in mattoni e calcestruzzo, con un'efficacia di 10 anni. Schermo Terrazze è facile da stendere, può farlo chiunque, penetra in profondità nelle fughe, è inodore, a basso impatto ambientale. Informatevi dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
5: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, grana padano DOP stagionato oltre 16 mesi, scontato del 31% a 11,99 euro al chilo.
6: Eurospin, la spesa intelligente.
7: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
8: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
9: Certo, che domande fai, Ciccio?
8: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
9: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
10: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
11: Sai che suono ha la serata perfetta?
12: Deliveroo!
11: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
13: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa UniEuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita. Fino al 21 maggio. UniEuro.
14: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi UniEuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
15: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
16: La sfida è aperta e Iperla accettata.
17: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
16: Iper la grande I dal 30 aprile al 10 maggio schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Pasta rummo di semola di grano duro formati assortiti da un chilo a 1,29 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
18: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
1: Bienvenidos en Mamacita Radio Show.

Estás escuchando Radio 105 con Mamacita Radio Show.

0: Si chiama Flammable, questa canzone di Swae che chiude la cinquina rap del Mamacita Radio Show, dove avete ascoltato anche Casino di Baby Kim, 6WA di Big For That Plug, Helicopter di A$AP Rocky e Made It On Your Own di Yeet con Is The Kid. Il Mamacita in tour, cercate le date sulla pagina Instagram Mamacita Club.
1: Mamacita sigue, no te vayas, regresa en pocos minutos.
2: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
4: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
5: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.

0: Stanley qui con Harry Mua, Oscar Maidon e Cacirula. Prima avete ascoltato Tonto di J Balvin con Ryan Castro, fanatico di Bless con J Alvarez, Vamo a Bailotear di Chris MJ e la grande hit di Maluma che ha aperto le danze, Felices lo Squad. Il Mamasita Radio Show torna domani alla stessa ora qui su Radio 105.
1: Mamasita Radio Show regresa mañana, así que no te lo pierdas, solo en Radio 105.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, motosega 20 volt con garanzia 3 anni a 19,99 euro. E da giovedì, sedia da esterno impilabile salvaspazio a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
6: Febal casa, Febal casa.
5: Più info su febalcasa.com.
7: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
8: E ora amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
9: Forest, ma cosa sta dicendo?
8: Alzate il volume!
9: Dobbiamo proprio?
8: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
9: Ma dove l'ha sentita?
8: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
10: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
11: Certo, che domande fai, Ciccio?
10: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
11: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
12: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
13: Ehi tu, gringo.
14: Gringo a chi? Io sono italiano.
13: E che ci fai in Texas?
14: Dicono che qui sia tutto più grande. Le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere.
15: Quest'estate vivi il tuo sogno americano. Con ITA Airways voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago. E dal 1° maggio anche Houston. Stati Uniti a partire da 549 euro andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.
16: Salve!
17: Ah, lei, ho un problema, sa?
16: Cioè?
17: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
16: Per 10 anni non le darà più fastidio.
17: Ha 6 balconi e un terrazzo!
16: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
18: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
19: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
20: con il sottoscritto Enrico Papi
21: e Lodovica Comello.
20: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
19: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
20: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
19: Gli Squizzati di 105 da lunedì al venerdì alle 13
20: solo su Radio 105.
22: Vi aspetto.

0: la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
1: Babalu, che ore sono?
2: Ehi, Vicky, a Radio 105 sono le 21. Welcome.

0: ritrovati!
1: È Saturday!
0: Ci siamo noi, welcome people!
1: We are in the MIAMI, it's Miami!
0: Absolutely, siete virtualmente collegati con noi, con Miami, in questo momento Florida del Sud, contea di Miami-Dade.
1: The Peninsula Connection!
0: È la connessione delle penisole, per noi ancora pomeriggio, per voi è già notte, per noi sono le 3 del pomeriggio, per voi sono le 9 di sera, per cui abbiamo un po' di differenza, 6 ore in meno solamente, e siamo qua per voi. So,
1: and we got Vicky in the building!
0: E non sono sola, Babalu Web Boys in the house! Dall'altra parte del vetro, Superstar DJ Rasmus in the mix, and Thomas in the family!
1: Oh yeah, we got a great show lined up, we got a lot of stuff!
0: Absolutely, lot of stuff, pieni, imballati come sempre, tanta voglia di raccontarvi tante cose, made in Miami, tanta musica, tante tracce nuove!
1: Are you a doomer?
0: Ecco, questa è la domanda.
1: What is a doomer?
0: Exactly.
2: We'll explain later.
0: Se questa è la domanda, sta crescendo, anzi, dopo vediamo, ve lo spieghiamo, però sta crescendo qui negli Stati Uniti il fenomeno del doomerism. Cioè, se sei un doomer, e voi direte, ma di che cacchio sta a parlare, Vicky?
1: Stick around.
0: Poi ve la spiego, stick around, yes.
1: Also, in the world now, there's a lot of packages getting delivered to the house.
0: Absolutely.
1: A lot of packages, what do you do?
0: Absolutely.
1: Where
0: adesso
1: do you put them?
0: Nel mondo ci sono tante consegne a casa, e sappiamo anche chi è che le fa queste consegne, giusto per... Ma dove li mettete i pacchi quando li ritirate da per terra e li mettete a casa, li prendete e li portate a casa? Dove li mettete?
1: Attenzione, 20 years ago, didn't worry about that, but now,
0: no.
1: That's a real question.
0: Adesso è una vera domanda, dove li appoggiate? Dove li mettete i pacchi che raccogliete da terra, che vi hanno lasciato magari davanti alla porta di casa? Dove? Attenzione, perché c'è un motivo per cui poi ne parleremo.
1: E
0: l'altro... Esatto, perché è iniziato il Miami, no, è iniziato, sono iniziate le prove del Miami Grand Prix ieri, per l'esattezza, perché domani c'è il Miami Grand Prix.
1: No, you don't do a good Vicky.
0: Non lo faccio bene, no. Eccolo là, grazie. Perché insomma è una cosa, è un evento che piace molto, insomma.
1: Big, attira Miami tanta blows gente. It up, man.
0: Esatto, insieme a tanta musica.
1: Yes, and Thomas is gonna let us know.

0: abbiamo confezionato di quello che ascolteremo nella prima ora in questa, beh, in questo bel weekend di Formula 1 Miami. Insomma, siamo tutti eccitati.
1: As always, huge Miami, man. Party on the track and after parties everywhere.
0: I party non mancano ovunque e ve lo diamo anche noi direttamente da Miami.

0: featuring Lisa con Bad Angel.
1: Oh, Bad Angel bringing the doom.
0: Ecco, esatto, il cattivo angelo in arrivo. No, perché allora c'è questo fenomeno che sta crescendo qua negli Stati Uniti.
1: Unfortunately.
0: Esatto, sfortunatamente, aggiunge Babalu, perché ha il fenomeno del doomerism, cioè una mentalità basata su pessimismo cronico e pensiero sempre rivolto al peggio.
1: Sounds like my wife.
0: È sempre mia moglie.
1: Just saying.
0: Solo per dire così, no? Sai com'è?
1: Quindi. Just saying.
0: Però il termine deriva da doom, che vuol dire disastro, come il doomsday, la fine del mondo, il disastro totale.
1: Apocalypse.
0: L'apocalisse, hai capito?
1: Ellie.
0: E qualunque cosa tu faccia non serve a nulla. No, vabbè, ragazzi, cioè, spendiamoci un
1: pessimista,
0: colpo.
1: Come tu dici,
0: pessimista, dai, no. Quindi avete presente quelle persone che condividono solo brutte notizie e vedono sempre il lato negativo delle cose? Ci sono molte persone che sono sempre lì che, oh no, ma però no, questo non può funzionare, questo no, non puoi lavorare, oh no, this is not gonna happen,
1: no, oh my god
0: I'm gonna ruin my career. Calma.
1: And sometimes it can be, you can cause the problem just by worrying about it.
0: Esatto.
1: Self-fulfilling prophecy.
0: Esatto, puoi peggiorare il problema solo per pensare in maniera negativa.
1: Right.
0: Quindi, ed ecco che appunto avere sempre queste persone che sono condividono sempre brutte notizie sono considerate i doomers.
1: Yeah, doomers.
0: Quindi secondo gli esperti anche i social media, attenzione.
1: That definitely doesn't help.
0: Esatto, non aiuta, no? Hanno un ruolo importante. Più interagiamo con, diciamo, contenuti negativi, più l'algoritmo ce ne mostra, creando la percezione che il mondo sia solo un posto disperato.
1: Yeah, yeah, and
0: non è così, ragazzi, no.
1: It's a serious thing. I mean, suicides are up, you know, on the younger side, younger generations, and a lot of people are attributing it to that. So, I mean, it's something that we need to study, something we need to talk about, something that needs to be addressed.
0: Sì, bisogna anche
1: That's why we're talking about it now.
0: Esatto, ecco perché ne stiamo parlando, perché Babalu giustamente dice con queste notizie pessime, con questa cosa di volerle cercare, il tasso di suicidi, soprattutto tra i giovani qua negli Stati Uniti, è in aumento.
1: Oh, yeah.
0: Quindi bisogna fare un po' la distinzione, perché diciamo i social non sono completamente, non è realtà completa, è solo quello che vedi online praticamente. Quindi il problema è che questa mentalità può, diciamo, portare ad ansia, burnout, isolamento,
1: online bullying,
0: esatto, bullismo online, fino a farci perdere, come dici tu, il controllo sulla vita, sulla nostra vita. E questa è una cosa, insomma, abbastanza seria. Però c'è un consiglio da seguire, so ne parliamo infatti tra poco.
2: This is Miami's Most Wanted. Are you ready?

0: That's Omar. Back to the 305. What's the 305?
1: È il più fisso telefonico di Miami, il 305.
0: Miami.
1: E quindi il titolo è un chiaro riferimento alla città di Miami, questo sound house, ci piace, vibe calda, insomma. Ed è una nuova produzione per Omar, che ritorna tra un'ora, essendo il Miami Most Wanted di sabato. Allora, parlavamo prima appunto dei doomers, appunto queste persone che vengono definite doomers perché sono persone che vedono sempre il lato negativo delle cose, no?
0: Sì.
1: Quindi sono sempre, vanno anche alla ricerca poi a volte di notizie depresse che ti deprimono, notizie tragiche, e questo insomma non va bene perché alla lunga, dicevamo, può portare a suicidio.
0: Correct.
1: Quindi bisogna stare molto attenti. Il consiglio degli esperti comunque è limitare le notizie, smettere di fare diciamo il doom scrolling, cercare queste notizie deprimenti e concentrarsi su piccole azioni concrete che però possiamo controllare. Quindi non lasciarsi andare all'impazzata, scorri, guarda notizia triste, una dopo l'altra, non va bene.
0: This could be a long thing. Sì. We could do the rest of the show on this. I mean, it's psychological. We're hardwired. If everything is beautiful, sì. And think of you, you're sì. Everything is wonderful. Sì. You relax.
1: Esatto.
0: You're not paying attention.
1: Esatto.
0: But if something goes wrong, something
1: sì.
0: bad,
1: sì.
0: You jump to attention.
1: Esatto.
0: And that's what happens. Something bad online, you pay more attention.
1: Esatto.
0: We're hardwired that way.
1: Esatto. È anche vero che quando vedi qualcosa di un po' tragico, qualcosa di catastrofico, guardi, quindi ti metti subito sull'allerta, tutto parte un meccanismo nel tuo corpo. Invece se vedi tutto tranquillo, vedi tutto pacifico, hai modo di rilassarti maggiormente. Quindi è anche a volte una tattica dei social, cioè buttarti dentro queste notizie tragiche, queste robe che ti fanno comunque diventare addicted, come si dice in italiano,
0: addicted,
1: dipendente.
0: Sì.
1: Esatto, da queste cose che non va bene. Quindi avere il controllo praticamente su te stesso è diciamo l'antidoto all'impotenza.
0: Try to keep it positive, you know. Look up, purposely look for good things online.
1: Sì,
0: you can find them, they're there.
1: Esatto, trova le cose positive, abbi il controllo di te stesso, che è proprio un antidoto.
0: Or even better, put the phone down and go out.
1: Ancora meglio, ma metti giù il telefono, vai a farti una passeggiata.

0: Weekend is here. Don't go anywhere.
1: Stand by.
2: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Noi siamo giovani wannabe. Ti dedico l'autostrada.
4: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
5: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
7: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
8: Corri da Troni! Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
10: E ora, amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
11: Forest, ma cosa sta dicendo?
10: Alzate il volume!
12: Dobbiamo proprio?
10: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
12: Ma dove l'ha sentita?
10: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
13: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
14: Ok, e quindi?
13: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
14: Allora la risposta è MG.
15: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
16: Ti aspettiamo negli MG Store.
17: Formaggio Montasio DOP. Ingredienti semplici e tradizione antica per un gusto autentico e genuino che rispetta natura e salute. Naturalmente privo di lattosio. Formaggio Montasio DOP. Fatto per bene, per il tuo bene. Scoprilo su montasio.com.
18: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
19: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
18: Una cosa per fortuna esiste: la Mid-Season Sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
19: Gli sconti della Mid-Season Sale di scarpe e scarpe, vorrai dire?
18: Sole o pioggia non importa. Da scarpe e scarpe e da Pittarosso, l'importante sono gli sconti fino al 50%.
19: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
20: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
21: Doppio malto.
22: Birra, cucina e felicità.
20: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
23: Welcome to the Magic City.

0: Avicii con Runaway.
1: Runway, we're walking down runway. The runway, modeling.
0: Esatto, stiamo facendo i modelli, stiamo sfilando in passerella, infatti non a caso
1: Sashay, parte
0: della colonna sonora del film Prada 2, esatto. Yeah. Eh sì, Runaway, moda. Senti un po', attenzione ai pacchi che prendete da terra, perché la domanda è questa: dove mettete i pacchi delle consegne quando rientrate a casa?
1: Where do you put it?
0: In cucina sul tavolo? Bene, gli esperti lanciano un avvertimento: meglio non appoggiare i pacchi delle consegne sul tavolo della cucina. Il motivo?
1: That sounds about right.
0: Il motivo non è il disordine, ma qualcosa di peggio: gli insetti.
1: Insects.
0: Orribili.
1: Ants. Roaches.
0: Cucaracce.
1: Bugs.
0: Quindi il cartone infatti è come un vero e proprio hotel per i piccoli ospiti indesiderati. Intrattiene l'umidità.
1: Give it a little shake. Just shake the ants off.
0: Sì.
1: A little shake.
0: Shakeralo.
1: Shake.
0: Il pacchetto fuori dalla
1: shake
0: finestra.
1: Shake your box. Shake your box. Oh.
0: No, perché esatto, perché trattiene l'umidità e ha tante fessure dove nascondersi e può trasportare insetti durante la spedizione. Quindi parliamo appunto, come dicevi tu, formiche, coleotteri, tarme e persino appunto gli scarafaggi. E la parte peggiore: non restano sempre nella scatola. A volte migrano nelle varie stanze della vostra casa.
1: They're like, wow, look at this house. Oh, that's some nice furniture. Let me go over there and lay some eggs.
0: Esatto. Esce lo scarafaggio e dice: oh, che bello quel divano, aspetta che ci vado a fare un po' di uova là sopra.
1: Good place to set up a family.
0: Ecco, un posto perfetto per farci una bella famigliola, eccolo là. Quindi meglio sì scuoterlo o metterlo in un posto dove siete sicuri di poter pulire. Ma lui dice scuotetelo, dipende dove, se avete un balcone, fuori dal balcone,
1: shake.
0: Non lo so,
1: shake.
0: Appoggiatelo sul tavolo di cucina. Shake
1: no.
0: Shake your box.
1: Well, that's okay. What should you do Wednesday come in?
0: Esatto, però cosa allora fare? Ne parliamo.

0: che country of fire.
1: È un'altra canzone dedicata a Miami, a una chica di Miami, Trio Five.
0: Sexy chica.
1: Sexy chica, perché Trio Five è il prefisso telefonico di Miami.
0: Very
1: esatto.
0: Nice, very nice. They're a pain in the ass, but they're very nice.
1: Beh, sono un disastro le Trio Five, le ragazze Trio Five, però sono molto carine.
0: They're sexy.
1: Non tutte sono sexy, vabbè, ho capito.
0: So what do you do with open packages?
1: Ecco,
0: bring them inside.
1: Parlavamo prima dei pacchetti, delle scatole che ti lasciano diciamo sul pianerottolo vicino a casa, vicino alla porta di casa, e dove le metti non vanno messe sul tavolo da cucina quando le porti dentro, perché come dicevamo sono piene di insetti.
0: You don't want it near food.
1: E non le vuoi vicino a dove mangi, insomma. Il consiglio che danno è aprire i pacchi in una zona facile da pulire. Ecco, quindi se hai un angolo dove sai che puoi pulire facilmente, aprilo lì e sei sicuro che dopo averlo aperto passi l'aspirapolvere o ci dai una scopatina e togli via, insomma, quello che la polverina, le cose che escono dalla scatola.
0: That's good advice. That's good advice.
1: Sì, è un buon consiglio che devo imparare pure io. I have to learn it, perché io quando arrivano i pacchi li appoggio sul counter, sul tavolo in cucina.
0: For Vicky it's like Navidad diario.
1: No, non è Natale tutti i giorni a casa mia.
0: Diario.
1: Dai, Babalu, per
0: multiple times in un dia.
1: Ma non è vero che Natale è più volte durante il giorno, dai.
0: Oh, yeah. A lot of cockroaches going on.
1: No, di cucaracce non ne ho. No, non ne ho di cucaracce a casa mia. Non mi fare solletico che mi fai impressione. No, non ne ho. Non ho cucaracce, perché pulisco cada settimana. Io tengo che le impiarmi casa.
0: All right, we got Rimo Latino on the way. Stand back.

0: settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
2: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
1: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
3: Siti, app, password e le persone. C'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo in agenzia o su groupama.it.
4: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo,
5: Deliveroo!
4: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
6: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
7: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
8: con il sottoscritto Enrico Papi
9: e Lodovica Comello.
8: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
7: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
8: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
7: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
8: solo su Radio 105.
10: Vi aspetto!

0: Rufo, Rufu.
1: Rufu.
0: Rufu, Tora.
1: Tora, Tora, Tora. Yes.
0: Tora, Tora, Tora.
1: Oh, bel weekend imballato, come dicevamo. Questo perché c'è Formula 1 Miami Grand Prix. sì, domani grande giornata, però è un via vai di celebrity, perché è un evento molto importante.
0: Oh, yeah. Già, huge celebrities.
1: Sì, perché non è solo una gara di Formula 1, è proprio un evento totale, nel senso come Miami Stadium, direi, perché si corre diciamo attorno alla Hard Rock Stadium. È un circuito velocissimo e super tecnico, ma fuori dalla pista ovviamente puro show. Un via vai di feste, DJ set, tra cui ci sarà anche DJ Diesel.
0: Diesel.
1: Che in realtà è Shaquille O'Neal.
0: DJ Shaquille O'Neal.
1: Esatto.
0: In the Heasel Fascisel
1: Manisel. Yes, che fa anche il DJ praticamente on the side. È un'altra passione che lui ha, oltre al basket, chiaramente.
0: Yeah, it's gonna be fun.
1: Eventi gratuiti e veramente tanta gente famosa in giro. Il clou ovviamente domani, domenica, con la gara, ma già ieri, venerdì, l'atmosfera era quella giusta, prove, qualifiche, lo sprint, race del sabato, quindi oggi, in poche parole, motori, musica, nightlife, Miami al massimo proprio, c'è da dire la verità, un weekend che è molto più di una semplice corsa, insomma, di una Formula 1, voglio dire. Quindi questo weekend, io direi che Miami è un po' diventato un red carpet a cielo aperto.
0: And a lot of after parties.
1: Soprattutto, io l'ho detto, ci sono tanti.
0: VIPP.
1: Soprattutto VIPP, che non entri neanche se hai, esatto, lo conosci l'amico dell'amico dell'amico, no?
0: Yeah, esatto.
1: Sono molto molto esclusivi, molto molto molto particolari.
0: It's gonna be cool. I can't wait.
1: Definitely. Senti, invece noi abbiamo un bel

0: Gozando y Bailando en este sábado lindo.
1: Oh yeah, baby, oh yeah.
0: Tra un attimo vi raccontiamo qualcosa che secondo me non conoscete.
2: Lo sapevate che? 105

0: Stand by.
1: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
6: Solo da 1 euro, con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate, fino al 21 maggio. 1 euro.
7: Dalle tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
8: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
10: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
11: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
10: MD, buon viaggio Italia!
12: Pack scaduta, speed bloccato, firma sparita e il mio software non va bene. Ma perché succedono tutti a me?
13: Perché non vai da Buffetti. Trovi tutte le soluzioni e i software per la tua attività in oltre 700 punti vendita.
12: Allora corro subito.
13: Vieni da Buffetti. Firme, pack, speed, software. Pensiamo a tutto noi.
14: Amica, ma tu sapevi che Bialetti fa il caffè?
15: La moca la fanno da 100 anni.
14: Ma no, intendo quello da bere, il macinato. È il perfetto moca.
15: Giura? E merita?
14: Spaziale! Chi vuoi che sappia fare il caffè per la moca meglio di Bialetti?
16: Perfetto Moca, il macinato perfetto per la moca. Lo trovi nei negozi Bialetti, online e nei supermercati.
15: No! Fanno anche il caffè al tiramisù.
14: Geniale!
17: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
15: Ah, da quando ho applicato schermo terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
17: L'ha applicato da sola?
15: Ma certo, pennello, polso e voilà!
17: L'allievo che supera il maestro!
18: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
19: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
20: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Fino a domenica, fettine di coppa di suino scontate del 27% a 6,49 euro al chilo.
21: Eurospin, la spesa intelligente!
22: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Poltiro Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
23: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.

0: featuring Harry Camomile, Don't Wanna Go Home. No, non voglio andare a casa.
1: Yes, I don't wanna go home.
0: No, perché in arrivo
1: lo sapevate che
2: Here we go. Hey, did you know that?
0: Certo, non voglio andare a casa, voglio sentirla sta cosa.
1: I don't wanna go home.
0: No, infatti, non voglio andare a casa.
1: Suona come se vuole un tresagno. I wanna go home.
0: Sì, esatto. Bambinino di 2 anni, te. No, non voglio andare a casa, non voglio andare a casa.
1: No, no, I'm wanting to go.
0: Ma nessuno ti sta dicendo di andare a casa, potete rimanere lì seduti tranquilli.
1: Ok, lo sapevate che
0: negli Stati Uniti, nel corso della vita, c'è il doppio delle probabilità di morire a causa del pigiama che prende fuoco rispetto a che morire di Ebola.
1: But the minute Ebola gets on the news, everybody is
0: Esatto,
1: crazy.
0: Però no, c'è più probabilità di morire perché sta indossando il pigiama e ha preso fuoco.
1: Perché hai molta gente che fuma.
0: Ecco, esatto.
1: And they go to sleep and then se cae il malamano,
0: c'è molta gente che si fa le canne. Pass give.
1: I agree.
2: No. Because the party is on.
3: E a Radio 105 sono le 22:01.

0: Eccoci qua con un bel mashup in arrivo, tutto hip hop style, e abbiamo nelle notizie un aneddoto piuttosto particolare su Rihanna.
1: Now we got Tyler with my boo, everybody, what you gonna do when they come for you? It's Rap Zone on 101.

0: yara.
1: Belly, belly, belly, belly. Wale in the belly of it. Why?
2: Vale.
1: Yeah.
2: Yes, ok, siamo nel Rap Game, direttamente da Miami.
1: Yep, yep.
2: E abbiamo delle notizie che riguardano in, appunto, in qualche modo Rihanna, perché allora c'è Jonah Hill,
1: famous actor,
2: famoso attore e anche regista americano, che ha raccontato un aneddoto piuttosto particolare su Rihanna.
1: Yeah, it's medicinal.
2: Certo, sì. Sulle medicine che usa Rihanna.
1: You'll understand.
2: Risale ai tempi in cui hanno lavorato insieme al film This is the End.
1: Right.
2: E secondo l'attore, dopo le riprese, si sarebbe ritrovato con lei in un bar durante il suo compleanno, dove appunto Riri avrebbe condiviso con lui e alcuni altri amici un puff puff give, cioè uno spinello.
1: Here you go.
2: Basta. Non è un'esperienza, diciamo, qualsiasi, così dice. John scherza dicendo che si tratta di un'erba così forte da far letteralmente perdere il controllo. Ma di che cosa? Di quale controllo stiamo parlando?
1: No, mi dica, no.
2: Allora, ma senti qua, allora, a suo dire, uno degli amici sarebbe andato così tanto fuori da, diciamo, così tanto fuori da...
1: No!
2: Sì.
1: Wow.
2: Se la sarebbe fatta addosso, talmente era fuori, fuori dai pantaloni, insomma.
1: Okay.
2: Quindi è un racconto molto ironico che ha fatto che ha fatto il giro dei media per il tono esagerato e comico. Diciamo, è un gossip, non è però attualmente una notizia verificata.

0: Confermata.
1: Well, hey, for anybody out there who deals with constipation.
0: Sì, però.
1: Però
0: attenzione, a cosa fumate, se no cacate l'erba.

0: Bernie Bones con My Temptation.
1: My Temptation.
0: Beh, Oden e Fatso sono noti per il sound tra house, disco, funk, molto più dance floor oriented, mentre Barry Bones porta questa voce più soul che rende il pezzo un po' più crossover tra club e mainstream.
1: Very cool, very cool, very cool.
0: Very cool, infatti ci piace. Senti, c'è questo problema che adesso ne parliamo tra poco. Il numero di parole che le persone pronunciano ogni giorno è in forte calo.
1: Really?
0: Really? Ve la raccontiamo tra poco.

0: bel terrazzo!
1: Grazie!
0: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
1: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto!
0: Allora lo consiglio al vicino!
1: No!
0: Perché?
1: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
0: Schermo terrazze! Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo! Schermo terrazze! L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore!
2: Schermo terrazze Winkler! Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
3: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
4: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
5: Noi siamo giovani.
6: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusta e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
7: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
8: Tu mi piaci, tu mi piaci, tu mi piaci tanto.
9: 105 Hits. È la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento. Ed è una delle nostre web radio. Trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.

proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. 105 Miami. Bob Dash.

0: Prosper with Free Your Mind.
1: Libera la tua mente.
0: Yes,
1: rilassati
0: free your
1: weekend.
0: Mind, but we're not freeing our tongue.
1: Esatto, però dobbiamo anche liberare la nostra lingua, perché la nostra lingua è un po' legata, mi sa, ragazzi, perché secondo questo nuovo studio il numero di parole che le persone pronunciano ogni giorno è decisamente in forte calo. Non ci si parla più. We don't talk anymore.
0: Well, we type.
1: We type.
0: We use our thumbs.
1: Ah, esatto, usiamo i pollici invece della lingua.
0: But talking. Physical talking. Out loud.
1: No. Not so much. Il fisico, parlare fisicamente, no.
0: Social media is not making us more social.
1: No.
0: Think about that.
1: È vero, i
0: social. Think about that.
1: Ma lui dice, pensa a questo, i social media non
0: making
1: ti fanno diventare più sociale.
0: Social.
1: Esatto, perché nel 2005 si parlava in media di circa 16.632 parole al giorno, mentre nel 2019 la media è scesa a circa 11.900 parole.
0: Wow.
1: Un calo del 28%, cioè veramente è impressionante, insomma, e la tendenza potrebbe essere ancora più marcata oggi a causa anche poi del problema che abbiamo avuto con la pandemia, ma il motivo principale è la tecnologia, infatti.
0: That's it.
1: Sempre più comunicazioni avvengono tramite messaggi, email, interazione online, quindi riducendo proprio la conversazione vis-à-vis.
0: Yeah.
1: Faccia a faccia, è andata a perdersi proprio.
0: Anything other than talking.
1: Esatto.
0: Anything else?
1: Sì, facciamo tutt'altro fuorché parlarci.
0: Other than talking.
1: Tutt'altro fuorché parlarci, esattamente. E questo perché parlare in qualche modo, dicono che questo è vero, richiede attenzione, risposta rapida, capacità di diciamo reazione sociale in pochi istanti, abilità fondamentali da mantenere e sviluppare. So you need to talk, to have attention, to reply, to be smart to reply, not
0: exactly.
1: To scrivere, aspettare, aspetta come gliela dico questa cosa.
0: Corretto.
1: Writing down, oh let me see how can I write this. No, non è modo, cioè non è la maniera di comunicare.
0: I was very wrong.
1: Tu eri molto sbagliato per dire.
0: Yeah, here I am, always telling my wife to shut up. You know, I should be encouraging her to talk.
1: Sì, dovresti, Babalu. Dice, io invece cercavo.
0: I'm trying to get her to do the opposite.
1: Ero molto sbagliato, perché io incoraggiavo mia moglie a stare zitta.
0: I can't get her to shut up.
1: E adesso invece no, mi sono sbagliato. Devo incoraggiarla a parlare ancora di più.
0: She won't stop.
1: Esatto, perché già non si ferma di natura, quindi. Ma chi parla di più o di meno, insomma, i giovani o gli adulti?
0: Oh, we're gonna answer that next. I know you like the Mary.

0: tonight.
1: Io.
0: Salvami stasera, portami via dai social, fammi parlare.
1: There you go, there you go.
0: Parlare di più.
1: Keep talking, Vicky. Vicky
0: keep
1: also.
0: Talking, yes.
1: She's no problem talking. No,
0: no
1: problem.
0: Io non è che ho un problema a parlare.
1: La lingua di ella trabaja muy bien.
0: No, perché la mia lingua?
1: De lo más.
0: La mia lingua funziona della migliore.
1: Demasiado.
0: No, ma non è vero niente, io non parlo troppo.
1: No, no problem there.
0: No.
1: In fact, she has a job that she talks for a living.
0: Ho capito, io parlo troppo, infatti ho un lavoro che uso la lingua per vivere, ho un lavoro che mi fa parlare tanto. E la parlo per vivere, sì, perché non è che parlo tanto, racconto.
1: No!
0: Ma no, ma
1: no.
0: No, non è vero.
1: Never.
0: No, no, non sto parlando giusto per spiegare, perché allora dicevamo prima appunto, diciamo nel parlare prima.
1: No, but this is a serious subject.
0: È serio, è serio, perché allora prima allora la media di parole che si dicevano al giorno per persone erano 16.682 parole al giorno. Poi nel 2019 la media è scesa a 11.900 parole, quindi un calo del 28%. E la domanda era anche questa: ma parlano meno le persone più giovani o quelle più maturotte? Beh, il fenomeno è più evidente, se ve lo siete mai chiesto, appunto tra i giovani sotto i 25 anni, che diciamo hanno ridotto il numero di parole quotidiane molto più degli adulti.
1: Well, it's trending down, that's the thing.
0: Sì,
1: you know?
0: Sì, sì,
1: every
0: sì.
1: Year it seems to be trending down, that's not good.
0: Purtroppo sì, e ogni anno si parla sempre meno, se ne dicono sempre meno di parole. Però makes sense that the younger people talk less because they are addicted to social media, text.
1: Yeah, everything else that can be other than talking.
0: Exactly. Tutto quello che fuorché usare la lingua va bene.
1: In 100 years we're going to have to learn telepathy because nobody's going to be talking anymore. We're going to have to read your mind.
0: Paolo diceva, in 100 anni dovremmo iniziare a capire, a leggere nel pensiero, avere la telepatia, perché nessuno più userà. Avremo le lingue atrofizzate.
1: It'll be just through the mind.
0: Esatto, con la mente.
1: Great job, Vicky.
0: Grazie.
1: That was really good.
0: Dai,
1: that really sounded like telepathy.
0: Cercavo di

0: Welcome to the Magic City.
1: Stand by.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio. People
3: always told me. Il re è tornato. Be careful what you do. Senti ogni nota.
4: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
3: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.

0: process.
1: Segreto a voce o è un segreto e non è a voce? Perché a voce? Se è il segreto devi stare zitto, non devi parlare.
2: Non nadie sta parlando in questo, anyway, so,
1: in questo caso si dice tanto nessuno sta più parlando. Qual è il problema? Se è il segreto a voce nessuno parla più e le parole sono in diminuzione. Va bene, c'hai ragione anche tu. Senti, invece è arrivato il momento del prom.
2: Prom season.
1: Prom.
2: Oh, very nice, bien formal.
1: Qua negli USA, cioè il ballo di fine anno, che esatto.
2: Quello florito qui.
1: Molto, molto formale.
2: Very nice.
1: È molto, molto elegante, è organizzato dagli studenti delle scuole superiori alla fine dell'anno scolastico, ormai
2: certo.
1: ci stanno arrivando.
2: È l'ultimo baile dell'anno.
1: È l'ultimo ballo dell'anno prima che chiuda la scuola, in generale appunto durante la primavera. Gli abiti sono molto eleganti,
2: sì.
1: Le ragazze vanno in lungo, i ragazzi vanno in smoking, tuxedo,
2: sì.
1: Quindi travestiti, limousine, cena. Il costo medio può superare anche $1,000 a studente.
2: Mille?
1: Se dicono. Cavolo, non è
2: poco. Un po' di plata, un po' di dinerito.
1: Un po' di soldi, esatto, voglio dire. Il blu diciamo che è il colore molto popolare in molti stati americani, secondo Google Trends, incluso qua in Florida. E poi ci sono queste Promposal. Cioè, wow.
2: Hai che preguntare.
1: Esatto.
2: Would you go with me, please?
1: Esatto, cioè le richieste per andare al ballo, dove di solito è il ragazzo che invita una ragazza, ma oggi ormai può essere chiunque, inviti chiunque, ragazza, ragazzo, ragazza, ragazza e via discorrendo. E sono sempre più esagerate.
2: Wow.
1: Tipo cartelloni fuori dalla scuola o davanti alla casa.
2: Davanti alla casa.
1: Sì, mamma mia.
2: Perché tu hai tanto movimento con la mano tuyo.
1: E perché io gesticolo cartelloni, per dire cartelloni grandi, allora allargo le braccia per dirti cartellone grande. Certo, io sono italiana.
2: È verdado, è verdado.
1: È vero.
2: Sì,
1: sorprese, video virali.
2: Sì.
1: Cioè fanno veramente delle cose, ragazzi.
2: Media sociale,
1: soprattutto anche esatto, per i video per i social media, sono delle cose veramente teatrali che fa tutto è big, voglio dire, no? Quindi però la morale è solo una, ragazzi. Notte da sogno, il giorno dopo più che ricordi restano i conti da pagare.
2: Dai, alguien tiene che pagare,
1: ecco, bill.
2: I'm not recommending anything.
1: No, dice, io quello che voglio vedere è come va a finire.
2: Have
1: la
2: fun.
1: Notte.
2: Disfrutas.
1: Ecco, e Babalu dice, questa è una cosa molto importante, bisogna godersela fino in fondo.
2: Dai.
1: Ok.
2: Io non dico nada.

0: pensavo a te. No, no, mi dispiace.
1: Moving right along, it's bello. About to finish. Saturday, nuova. We're wrapping it up.
0: Sì, il sabato è finito. Nuova produzione questa, è una classica ballad moderna, semplice, emotiva.
1: Very cool abbiamo song. Chiuso. Great song to end it on.
0: Ecco, esatto. Abbiamo terminato con una bella traccia. E quindi anche per oggi è tutto.
1: Time to go.
0: Sì,
1: we don't have to go home.
0: No.
1: Just gotta get the hell out of here.
0: Non andiamo a casa, andiamo via di qua, esatto. Tranquillo, babbo, non andiamo a casa. Quindi grazie per aver condiviso con noi queste due ore direttamente da Miami. Babalu, thank you.
1: Oh, thank you very much, Vicky.
0: E soprattutto ringraziamo Superstar di Girasmo in the Mix, il producer.
1: Yep.
0: E grazie a Thomas, anche lui in the family. Noi ci rivediamo domani.
1: We'll be back tomorrow for Sunday Fun Day.
0: Ciao.
2: This is Cento Cinque. From Miami. 105 Miami.
3: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
8: Come un'ossessione stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie. Chiamo solo di venerdì.
9: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
10: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Radio 105. Proud to be different.

0: Trony fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Trony, non ci sono paragoni.
1: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
2: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
3: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
4: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
5: People of Vita Loca, let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place. But today, you can change the world. You have the power. Dance like there's nobody watching. Sing like there's nobody listening. Dance like there's nobody watching. Sing like there's nobody listening.

0: and gentlemen, welcome to Vida Loca on Radio 105.
1: Vida Loca Lovers, buonasera e bentornati su Radio 105. Finalmente siamo on air, pronti a farvi ballare con le migliori hit del momento. Partiamo subito con il primo.

0: 105 Vida Loca torna tra pochissimo, giusto il tempo di un piccolo break e saremo di nuovo insieme.
1: Welcome to Vida Loca Radio Show.

0: viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusta e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
3: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
4: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
5: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
8: We are back to Vita Loca on Radio 105.
9: Bentornati cari ascoltatori, alza il volume, sei su 105 Vita Loca Radio Show.
8: Vita Loca on Radio 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105. 105.

0: jefa, la che controlla la cimbala de telao.
1: Ragazzi, è arrivato il momento dei saluti, ma non preoccupatevi, noi siamo sempre qui ogni weekend dalle 23 alle 24 con il Vida Loca Radio Show.
2: Vida Loca on Radio 105.

0: proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Andrea Belli presenta 105 in Da Club.

0: Benvenuti nel nostro Club On Air. Saturday night, DJ in session.
1: Andrea Belli presenta Belli Italiani.
2: Eric Prydz presents Epic Radio.
3: I'm Matt Sawyer and I'm in the club.
4: Deadmau5 presents Mousetrap. Mousetrap.
0: Now, 60 minutes with...
5: Inizia il viaggio con Andrea Belli e Belli Italiani. Accendi la tua voglia di musica.
1: Andrea Belli presenta Belli Italiani.

0: You are in the 105 Club.
1: Il sabato notte è 105 in the club.
2: We'll be back in a while.

0: Troni, non ci sono paragoni.
1: E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio, amico dell'amico senza il fito, che fa il figo, che fa il figo.
0: 105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento, ed è

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: 105 in the club.

105 in the club. Benvenuti nel nostro club on air. Andrea Belli presenta Belli Italiani.

0: Luna's Club, the hottest night on 105. We'll be back in a while.
1: Piaci tanto. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.

altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. The best music all around the world.

più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.

0: proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: The best music, the best DJs, all around the world. You are in the club.
2: Music

0: proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: La notte dance, firmata Radio 105 e 105 in the club.
2: 105 in the club, il weekend dance di Radio 105.